0: con la sua lunga lista di novità, eh sì, lunga lista, perché questa è veramente una settimana con tantissime novità al primo ascolto, poi le nostre promozioni dell'estate, tra poco iniziamo ad ascoltarle, ma come sempre ad aprire Ora Musica un salto indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo

0: musica, l'intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
2: Salve a tutti, salve a tutti.
1: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
2: Sì, ho 16 anni.
1: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
2: Il mio primo inedito.
1: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
2: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
1: Come mai?
2: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
1: E lei,
2: questa cosa.
1: E lei l'ha sentita la canzone?
2: Penso di sì, non
1: è avuto ancora segnali.
2: No.
1: Però è bello, perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu mi hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
2: Con il cuore, sì.
1: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
2: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
1: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca? Ti trova sui vari social?
2: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
1: Basta scrivere YouTube. Dario Migliotti.
2: Dario Migliotti, sì.
1: Da Viareggio.
2: Sì.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

0: Versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace.
1: Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: swear I'd give the whole thing up for you.
1: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
2: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Avete visto che ha piovuto stamattina? 4 gocce mi hanno impastato il parabrezza, cioè avevo il fango. Martedì 14 luglio, giorno speciale perché non è solo martedì, giorno del dio Marte, ma anche il giorno della presa della Bastiglia. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Iure Zoglia che mi ha portato il caffè, grazie Iure, ti adoro. Ed è qua davanti a me a struccar bottoni nello studio 1 di Radio Capodistria. Era il 1789, una delle poche date che gli studenti ricordano perché? Perché c'ho i numeri in sequenza, niente per altro. 1789, quando quel famoso 14 luglio i cittadini francesi presero la Bastiglia, l'imponente fortezza e prigione di Parigi, simbolo dell'Ancien Régime, dando così inizio alla rivoluzione francese, sfociata a causa della crisi economica, delle ingiustizie sociali provocate dall'Ancien Régime e poi anche a causa della carestia, della crisi agricola. Insomma, non è che oggi la situazione sia migliore, ma forse è cambiata la società. Non abbiamo più come un tempo quella fame atavica per la giustizia, la voglia di far rivoluzione. Certo, io non condivido i modi di quella rivoluzione, ma in effetti potremmo protestare un po' di più, ma in maniera pacata, civile, per i nostri diritti. Ricordarci sempre però anche dei nostri doveri, perché sennò il gioco non vale. Non si può pretendere senza dare. Comincia così la puntata di Calle di oggi con un cenno alla rivoluzione francese, quella che prese come motto ufficiale lo stesso che troviamo ancora oggi nell'articolo 2 della Costituzione: liberté, égalité, fraternité. Liberté, libertà. La libertà consiste nel potere di fare ciò che non nuoce ai diritti altrui, ricordatevelo. Egalité, la legge uguale per tutti. Le differenze per nascita o condizione sociale vengono abolite con la rivoluzione francese. Ognuno ha il dovere di contribuire alle spese dello Stato in proporzione a quanto possiede. Fraternité, fratellanza, non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi, e questa è la cosiddetta etica della reciprocità. Sembrerà anche anacronistico citare un motto del Settecento, ma se nella vita quotidiana applicassimo un pochino di più queste tre parole, queste tre regole, magari vivremmo in un mondo migliore. La vita non è complicata, ma ci vuole rispetto. Musica.

Formidable, come saranno formidabili i nostri ospiti stamattina. Vi piace andare a teatro? Se non vi piace vuol dire che non vi hanno portato mai a vedere qualcosa di bello, ecco. Soprattutto se non vi piace non è colpa mia. Yuri, ti piace andare a teatro? Sì, ti piace, vuol dire che ti hanno portato a vedere qualcosa che era nelle tue corde, o anche se non ti hanno portato a vedere qualcosa che ti piaceva, poi hai continuato ad andare, ti sei incuriosito, questo è importante. Allora, facciamo finta che a voi a casa piaccia il teatro, va bene? All'aperto o al chiuso? Cominciamo con le domande. Stamattina andremo all'aperto, il teatro sarà tra i protagonisti dei nostri temi e il primo ospite che sentiremo sarà Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume, che ci parlerà della quinta edizione Il Carro di Thespi, teatro italiano in piazza, progetto che conosciamo, che seguiamo, che è iniziato sabato scorso a Dignano con lo spettacolo La Mandragola, Machiavelli, e proseguirà sabato 18 luglio all'anfiteatro della Biblioteca Comunale di Lussin Piccolo e terminerà il 25 luglio a Momiano con lo spettacolo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro. E di tutto ciò che vedremo nelle piazze ce ne parlerà appunto Federico nella terza parte di Calle. Poi invece nella quarta parte di stamattina faremo un tuffo nel viaggio lento, nel viaggiare lento, in quell'oasi di pace chiamata Oasi di Pacciamamma, che è l'uliveto centenario che si trova a Barboi, paesino vicino a Umago, dove il 3 e 4 luglio si è svolta la quarta edizione del Festival del Viaggiare Lento, che ha riunito centinaia di persone sotto il tema storia. Perché come dice Goran Blažević, camminatore, scrittore, ideatore, organizzatore del festival, il viaggio finisce con l'arrivo a destinazione, ma la storia inizia a vivere solo allora. Ed è proprio con lui che parleremo stamattina per riassumere l'atmosfera di questo festival molto particolare, fatto di persone soprattutto e di storie davanti al fuoco, il rito ancestrale del racconto che riprende vita e si unisce a quello del viaggio, viaggio esteriore, ma soprattutto viaggio interiore. Io ci sono stata e mi ha aperto il sorriso, mi ha aperto l'anima questo evento, e queste sensazioni volevo condividerle con voi, perciò dopo chiameremo Goran Blažević. Questi gli ospiti di questa mattina, ma prima ci tufferemo nell'archeologia. Io ve l'ho promesso la scorsa settimana, perché l'inizio dell'estate ha portato alla rivelazione di nuove scoperte molto interessanti per me, ovviamente. Ma a me l'archeologia piace, mi piace darvi queste cose belle, non solo cose brutte nella vita, cose belle, la bellezza, ricordatevelo sempre. Musica.

Mad About You, l'ossessione amorosa, la solitudine, esplorate da Sting in questo brano del 1991 in cui si sta sperduti come un cuore su un pianeta lontano, a un passo da Gerusalemme, a un miglio dalla luna. Noi invece adesso andiamo in Egitto, vi va? Anche se non vi va, ci andiamo lo stesso, vero Iure? Certo. Vi ho detto che parleremo di archeologia, allora vi dico che gli scavi archeologici condotti ad Atribis, nell'Alto Egitto, hanno documentato il più grande ritrovamento al mondo di ostraca. E dopo vi dico che cosa sono gli ostraca. Questo grande ritrovamento, con oltre 43.000 esemplari recuperati tra il 2005 e il 2026, gli ostraca sono frammenti di ceramica o di pietra calcarea utilizzati nell'antichità come supporto per la scrittura, come base per scrivere le cose. Che cosa contengono? Testi brevi legati alla vita quotidiana, ricevute fiscali, registrazioni amministrative, liste, esercizi scolastici, annotazioni pratiche. Loro annotavano tutto, c'è rimasto tutto. Quando noi saremo fra 100-200 anni, di noi non resterà niente, sarà tutto cancellato, mentre la pietra, se volete che qualcosa rimanga, scrivetelo sulla pietra, dicevano gli antichi. Il corpus di Atribis rappresenta una fonte eccezionale per lo studio della vita sociale lungo un arco temporale, pensate, di oltre 1000 anni. In questo che era un'unità sociale lungo un arco temporale, pensate, di oltre 1000 anni, in questo che era un importante centro di culto

e i contenuti documentano appunto una grande varietà di temi. La maggior parte degli ostraca è in scrittura demotica e poi c'è un numero significativo di iscrizioni greche e poi ci sono anche esempi rari di ieratico, geroglifico, copto, arabo, insomma una curiosità. Il sito ha restituito anche oltre 130 oroscopi e dopo parleremo anche di oroscopi, figurandosi come il più importante contesto mondiale per questa tipologia di testi e offrendo dati rilevanti per lo studio dell'astronomia e dell'astrologia. E visto che siamo in estate, tutti leggono per svago l'oroscopo, giusto per curiosità vi dico che a Dendera, che è un sito famoso per Iure mi guarda, ma per cosa? La lampada di Dendera. Oh, parto uno dei misteri più misteriosi dell'antichità. Insomma, a Dendera c'è una cappella del tardo periodo tolemaico e qua siamo nell'ultima fase gloriosa della storia dell'antico Egitto, prima di diventare una provincia romana. E sul soffitto del portico costruito dall'imperatore romano e faraone Tiberio di questa cappella dedicata a Osiride c'è un celebre bassorilievo chiamato lo Zodiaco di Dendera. Perché ve lo dico? Perché reca rappresentazioni astronomiche quali la costellazione del Toro o della Bilancia e studi recenti hanno datato il bassorilievo al 50 a.C. mediante un esame, pensate, della posizione, qui raffigurata in questo bassorilievo, dei 5 pianeti noti agli egizi e nello specifico una posizione che si verifica una volta ogni millennio, oltre che per l'identificazione di due eclissi, una solare e una lunare. Pensate alla precisione. L'eclissi solare rappresentata è quella del 25 marzo del 51 a.C. Cioè è precisissima questa cosa ed è simboleggiata da un cerchio contenente la dea Iside che trattiene un babuino naturalmente raffigurazione del dio Thoth, e lo trattiene per la coda, mentre l'eclissi lunare è quella del 25 settembre del 52 a.C. e la simboleggia un occhio, l'occhio di Horus, chiuso in un cerchio. Lo zodiaco di Dendera è un planisfero, una mappa stellare, una proiezione cartografica delle 12 costellazioni dello zodiaco che vanno a formare 36 decani di 10 giorni ciascuno e dei pianeti. Voi sapete che segno siete secondo l'astrologia dell'antico Egitto? Tu lo sai, Iure? Davvero? Che segno sei? Cosa? No, non in questo zodiaco, in quello egiziano. Io sono andata a cercarmelo, ma perché io di notte non dormo? Allora leggo di tutto e ho capito che io sono Hapi, ossia il Nilo, segno che rappresenta il fiume e la rinascita. Dicono che i nati sotto il segno di Hapi siano creativi, pragmatici, pieni di energia vitale. Beh, dopo 5 caffè lo sono anch'io. In effetti l'astrologia antica un po' ci azzecca. Musica.

David Bowie e Mick Jagger. Intanto Yuri ha cercato nell'oroscopo egizio ed è del segno del Nilo, come me. Identici, uguali, siamo, a vederci proprio siamo uguali e te. Guarda, spiccicati. David Bowie e Mick Jagger, Dancing in the Street. È facile ballare in strada quando la strada c'è, ma se la strada non c'è, la cosa si fa più complicata, ma non impossibile. Ricordatevi sempre che niente è impossibile. E qua, parlando di strade, passiamo alla scoperta di cui vi ho accennato martedì scorso. Non so se vi ricordate. Andiamo nello Yucatan, in Messico, precisamente nella giungla di Campeche, che avvolge da secoli città perdute sotto un manto di alberi, radici, di silenzio. Ah, che lusso il silenzio, che bellezza. Ma di tanto in tanto l'archeologia riesce ad aprire una piccola breccia in questo paesaggio per riportare alla luce frammenti dimenticati. Ed è proprio quello che è accaduto a Minanbe, un insediamento rimasto intatto per più di 1000 anni. Pensate un po', nascosta nel cuore della riserva della biosfera di Calakmul e protetta dalla difficoltà estrema di raggiungerla, l'antica città è riemersa grazie al lavoro congiunto di archeologi messicani e sloveni. Già, tra le sue strutture spicca un tempio piramidale, oltre a piazze monumentali, stele incise, un insieme urbano che è stato appena alterato dal passare del tempo. E il nome Minanbe, per quello anche la canzone che ho messo, riassume perfettamente la storia di questa scoperta. In maya yucateco significa non c'è strada. È una denominazione scelta dagli stessi ricercatori per riflettere le enormi difficoltà, no, che ha comportato raggiungere questo luogo. Per più di 30 anni il progetto archeologico dedicato alla ricognizione delle terre basse maya centrali ha esplorato la regione fino a localizzare questo insediamento completamente isolato. La spedizione è stata possibile durante una campagna autorizzata dal Consiglio di Archeologia dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia sotto la direzione dell'archeologo Ivan Spreitz, ricercatore del Centro di Ricerca dell'Accademia Slovena delle Arti e delle Scienze, e il team si è addentrato nel settore settentrionale di Calakmul con l'obiettivo di ispezionare un'area situata a ovest di Kaktun, un altro importante centro maya scoperto dallo stesso progetto 13 anni prima. E le immagini ottenute tramite la tecnologia LIDAR o LIDAR, che cos'è? L'abbiamo già detto, uno scanner laser aerotrasportato capace di rivelare strutture nascoste sotto la vegetazione, queste immagini hanno mostrato l'esistenza appunto di un insediamento di circa 15 ettari, pensate. Tuttavia, confermare sul terreno ciò che i dati digitali avevano rivelato, avrebbe richiesto una vera e propria spedizione attraverso una delle giungle più fitte della Mesoamerica. E che fa un archeologo? Resta a casa? Ma assolutamente no. Prende gli strumenti, cappello e frusta, non si sa mai, si trasforma in Indiana Jones e parte. E l'ispezione ha confermato che sotto questa fitta copertura forestale si nascondeva un complesso nucleo urbano formato, pensate, da piazze con edifici palazziali e religiosi, terrazze artificiali, zone umide modificate, sofisticati sistemi di canalizzazione idraulica, prove insomma di una pianificazione urbana altamente sviluppata. E tra tutte le costruzioni spicca un tempio piramidale alto più di 13 metri, registrato dall'archeologo Vitan Vujanovic, che ha detto questo: è la prima volta che documento un tempio più o meno ben conservato e una stele che conserva ancora i glifi. Questa è la cosiddetta stele 1, una delle scoperte più importanti, un monolite decorato con una scena di decapitazione. I sacrifici si facevano in quell'epoca, e questo monolite è stato il primo monumento identificato dagli archeologi all'arrivo sul sito. Insomma, in totale il team ha documentato 14 monumenti tra stele e altari, diversi dei quali rappresentano ancora un'iconografia riconoscibile e resti di iscrizioni geroglifiche. È importante questa scoperta, è importante se pensiamo che Minanbe ha dormito avvolta e protetta dalla giungla per più di 1000 anni, proprio grazie a questa assenza di strade, collegamenti con la civiltà, la nostra, quella che scopre, che valorizza, ma che purtroppo a volte distrugge. Allora,
8:26, dopo l'archeologia arrivano le notizie flash. Io vado a prendere un bicchiere d'acqua e dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F parleremo di vacanze, ma che vacanze! Quella abbinata ai segni zodiacali ovviamente. È estate, ci vuole un po' di leggerezza. E poi fra poco, ragazzi, arriva la luna nuova in Cancro. Veramente fra poco, fra un 3 orette. Restate con noi, sempre qui su Radio Capodistria.

0: la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

Le vacanze, John Thiele, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia, ma anche giorno in cui molti sono in vacanza o progettano ancora vacanze. Rosanna a chiacchierare con voi, Iure Zoglia, Strucker Bottone in regia, e noi ora vi aiuteremo a capire dove andare in vacanza in base al vostro segno zodiacale. Perché? Perché fra poco alle 11.43 la luna nuova entra in Cancro, dicono gli astrologi che questa luna ci incoraggia a, leggo, ritrovare ciò che ci fa sentire davvero al sicuro dentro e fuori di noi. I quattro messaggi di questa luna: ridefinire il significato di casa e di appartenenza, uscire dalla modalità sopravvivenza, concedersi di sentire, comprendere e guarire, verificare quanto sono solide le fondamenta del futuro. Hai capito che cosa vuol dire, Iure? Tu sì, io no, non ho capito niente, non sono mica un'astrologa io, ma che cavolo. Torniamo alle vacanze. Iure, di che segno sei? Capricorno. Mamma mia, che disgrazia, Capricorno sei. Sta ridendo, io no. Capricorno, sai dove dovresti andare in vacanza? In Norvegia, dice qua. Sei d'accordo con la Norvegia? Capricorno, Norvegia. Pragmatico, profondamente amante della natura, il Capricorno trova nella Norvegia il suo equilibrio ideale. Fiordi, montagne, escursione, silenzi, ti va bene, ti sta bene? Ah sì, felicissimo. Permettono di ricaricare le energie lontano dal caos quotidiano, dice così. Passiamo al mio segno, dai, perché sennò non lo dicono mai. Cioè, il mio segno, quello più sfigato dell'oroscopo, no? Quello che l'oroscopo la mattina comincia: oggi sarà una giornata triste, nera, buia. Cancro, quello della luna nuova di oggi. Le stelle mi mandano meravigliosamente in Grecia e magari ci vado, perché no? Per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro, la vacanza perfetta significa mare, tramonti, atmosfere autentiche. Giusto. Le isole greche meno affollate come Milos o Paros, io sono stata a Kos, non c'era nessuno, c'ero io, rappresentano il rifugio ideale. Spiagge tranquille. Ascoltate bene, spiagge tranquille, taverne sul mare e quel senso di familiarità che questo segno ricerca ovunque vada. Cioè, resto in Istria, mare, taverne, tramonti, resto a casa, quest'anno risparmio. E adesso Tilly ho scelto, Tilly Cernecca, amica mia, amica di Iure, ti va bene? Toro. Toro, il toro ama concedersi il bello della vita senza fretta, cioè Tilly è così, stiamo ridendo tutti e due. Più che rincorrere itinerari pieni di tappe, preferisce una vacanza fatta di piccoli piaceri, una colazione vista mare, un boutique hotel immerso nella natura, una cena a base di cucina locale, pomeriggi trascorsi tra calette dell'acqua cristallina. Per questo la destinazione ideale, Tilly, ascoltami che sei su in ufficio che mi aspetti, è Maiorca. Maiorca, soprattutto l'anima più autentica di Maiorca, lontana dalla movida. Non è Tilly, cioè Tilly ama la movida, ma lei secondo me trova la movida anche a Maiorca, la crea la movida, il fiuto per la movida, come un cane da tartufo. E adesso vediamo dove andrà in vacanza una mia cara amica. Vergine, segno zodiacale governato da Mercurio. Mercurio, Iure, è il dio del... Mercurio, dio del termometro. E dio del termometro, Mercurio. Allora, la Vergine andrà in Giappone. Ordine, precisione e curiosità culturale trova nel Giappone la sintesi perfetta tra Tokyo, Kyoto e i piccoli villaggi. I nati sotto il segno della Vergine apprezzeranno l'organizzazione impeccabile, vero, il rispetto delle tradizioni e l'attenzione ai dettagli che caratterizzano il paese. Io la vedo questa mia amica in Giappone, solo che farà la fame, perché lei è una da cucina tradizionale, cercherà una pizzeria in Giappone, secondo me torna affamata. Ultimo segno che ho scelto, e non a caso, i pesci, ma solo perché io voglio aggregarmi al viaggio. Pesci, in questa lista del luogo di vacanza ideale secondo i segni zodiacali, sapete dove vi spediscono? Alle Maldive. Ah, mamma mia, sognatori profondamente legati all'acqua, i nati sotto il segno dei pesci difficilmente potrebbero desiderare qualcosa di diverso dalle Maldive, ma non solo loro.
Alle Maldive il tempo sembra rallentare davvero, davvero. Bungalow sull'oceano, snorkeling, tramonti infiniti e silenzio diventano gli ingredienti di una vacanza capace di rigenerare corpo e mente. Ecco, se qualcuno dei pesci sta andando alle Maldive e ha per caso un biglietto in più, io vengo volentieri con voi, faccio snorkeling, mi metto in un angoletto, sto zitta e buona, non vi accorgete neanche che esisto, ma una scappatina alle Maldive volentieri, giusto Iure? Certo. Musica!

0: Malaga, Fred Bon Gusto, ecco un'altra meta per le vacanze, o anche un gusto di gelato, come volete. Malaga, Malaga, Malaga, c'è chi fa le vacanze al caldo, chi al fresco, chi ama i musei, i monumenti, chi ama oziare sotto un ombrellone, ma c'è anche chi ama scoprire luoghi magari inusuali come i deserti. Allora, dove andiamo, Iure, se dico deserti? Stamattina ti faccio un sacco di domande. Se io dico deserto, dove andiamo? Dove andiamo? Nel Sahara. Bellissimo, bravo. No, andiamo in Danimarca. Sara, era scontato. Andiamo in Danimarca perché ho scoperto che nel nord della Danimarca, non lo sapevo, a pochi chilometri da Skagen, che sembra il nome di una scarpiera dell'Ikea, c'è una duna enorme che si sposta lentamente verso il mare. Si chiama Robjergmel. Ma facilissimi sti nomi, ed è il deserto più grande del paese, quindi della Danimarca, un paesaggio che sorprende, sito nel punto più settentrionale della penisola dello Jutland. E questa duna migrante è un fenomeno unico in Nord Europa. Pensate che misura un chilometro per un chilometro, raggiunge i 40 metri d'altezza e contiene, questi incontati granellini, 3,5 milioni di metri cubi di sabbia, e ogni anno avanza più o meno 15 metri verso nord-est in direzione di Grenen, la punta estrema della Danimarca. Pensate che la storia di Robjergmel, che si scrive Robjergmel, ma si pronuncia così, comincia oltre 300 anni fa nella zona costiera chiamata Robjergsten, sul lato ovest dello Jutland, affacciato allo Skagerrak. Mamma mia, tutti i nomi, abbiamo montato il salotto completo con tutti questi nomi. In questa zona dove il vento strappava la sabbia dalla riva e la spingeva verso l'entroterra, seppellendo campi coltivati e abitati. Gli abitanti del territorio hanno lottato a lungo con questo fenomeno, però contro la natura, si sa, non è che possiamo fare tanto, e allora hanno abbandonato le loro case e si sono trasferiti altrove. Hanno provato a bloccare questa duna in tutti i modi, anche con il rimboschimento, ma lei si è pappata anche gli alberi, e allora hanno capito che cosa? Che bisogna lasciarla fare, lasciarla andare per la sua strada, farle fare il suo corso. Se andate a Robjergmel vedrete uno spettacolo di colori, perché la brughiera danese, fatta di erica, muschio, ginepro, arriva proprio fino ai bordi della duna e poi si interrompe di colpo. Il contrasto è meraviglioso, quello cromatico, il verde cupo della vegetazione nordica, il beige chiaro della sabbia, il cielo grigio perla o azzurro acceso a far da sfondo, e poi l'azzurro del mare. Andate a vedere le foto, sono davvero meravigliose. E tra la sabbia poi si formano piccole depressioni umide, laghetti temporanei legati alle variazioni della falda freatica, che all'inizio sono sterili, però col tempo le piante ricolonizzano gli specchi d'acqua, ricreando un micro ecosistema fragile, molto molto affascinante. Insomma, questa è una bella meta per coloro che non desiderano vacanze convenzionali. È una meta vicina anche a Grenen, la punta estrema della Danimarca, dove il Mar Baltico e il Mare del Nord si incontrano in una linea d'acqua visibile a occhio nudo, due correnti di colore diverso che si scontrano sulla stessa riva. Deve essere molto bello, bello. Segno anche questa col nome da mobiletto, magari un giorno riesco ad andare anche qua, perché no? Iure, il problema per andare in vacanza non è il tempo, sono i soldi, capisci? Sono quelli. Viaggiare costa, mannaggia. Conoscere il mondo è diventato un lusso. Per voi che state arrivando in vacanza da noi, invece, fra poco ci sono le info di Viaggiando, mi raccomando. Noi nel frattempo faremo il numero di Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume, che ci parlerà del carro di Tespi, teatro italiano, in piazza, a fra pochissimo.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Eva Rose ad aprire questa terza parte di Calle degli Orti Grandi di martedì 14 luglio, e oltre a me c'è già un ospite che ci aspetta dall'altra parte del filo del telefono per portarci nelle piazze dell'Istria con la quinta edizione del Carro di Tespi. E allora do subito il benvenuto a Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Rosanna, grazie per l'invito.
0: Appuntamento a cui non posso mancare, quello con il Carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza. Io lo conosco questo progetto nato dalla sinergia tra Comites e Dramma Italiano, ma magari qualcuno in ascolto non sa di cosa si tratta. Ci puoi dire due parole così lo presentiamo?
1: Certamente, il Carro di Tespi arriva innanzitutto quest'anno alla sua quinta edizione e dopo 4 anni possiamo dire che appunto è diventato un appuntamento fisso dell'estate culturale della comunità nazionale italiana in Istria. È una rassegna che è nata nel 2022 con l'idea di portare il teatro italiano fuori dagli edifici teatrali, anche in un periodo post-Covid, e di farlo vivere nelle piazze e nei luoghi storici delle nostre comunità, questi bellissimi panorami nell'Istria interna. È un modo per riportare il teatro a diretto contatto col pubblico, proprio come avveniva un tempo con le compagnie itineranti.
0: Pubblico che si amplia, perché voi usate i sottotitoli sia in lingua croata che in lingua inglese, per cui è accessibile anche al pubblico di maggioranza, ma anche ai turisti che vengono a vedervi.
1: Sì, esatto, infatti anche sabato scorso ad esempio abbiamo inaugurato questa nuova edizione a Dignano con La Mandragola di Machiavelli, interpretata da questa compagnia di Vicenza, Stivalaccio Teatro, e è appunto stata una serata molto partecipata e quindi il riscontro del pubblico è stato veramente positivo. Abbiamo visto come il teatro all'aperto riesca a coinvolgere appunto non solo gli appassionati oppure la comunità italiana locale a cui è destinato, ma anche persone che magari si fermano, incuriosite, famiglie, giovani, turisti, ecco. Ed è proprio grazie ai sottotitoli che abbiamo deciso di inserire in lingua croata e in inglese, parte fondamentale di questo progetto, che appunto la rassegna continua ad aprirsi a un pubblico appunto sempre più ampio internazionale.
0: Ecco, il pubblico si ferma perché non c'è un biglietto da fare. Io voglio ricordare che tutti gli appuntamenti sono gratuiti, per cui si arriva se c'è posto naturalmente, perché avendo sempre più pubblico le sedie sono sempre più occupate e io vi auguro che siano ancora più occupate. Lei ha detto, tu avete cominciato sabato a Dignano con La Mandragola di Machiavelli, mentre sabato prossimo, il 18 luglio, la rassegna tocca per la prima volta Lucin Piccolo, per la prima volta va in Quarnero con Chekhov in commedia, 2 atti unici in lingua rustica del Dramma Italiano, che vengono presentati in Veneto, in lingua veneta, quindi un classico della letteratura russa in lingua veneta.
1: Sì, sì, per noi è particolarmente significativa questa tappa, prima perché giochiamo in casa con il Dramma Italiano di Fiume e poi anche perché per la prima volta il Carro di Tespi esce dai confini della regione istriana e approda nella regione litoranea montana, quindi a Lussino. È un bel segnale, insomma, di importante crescita anche della manifestazione, di coinvolgere sempre più comunità, ecco. Inoltre, come sarà interessante anche vedere questi 2 classici, 2 atti unici di Chekhov proposti in questa traduzione in lingua veneta, appunto una scelta che valorizza il patrimonio linguistico popolare della tradizione locale, insomma, la parlata infine della comunità nazionale italiana, ecco, in Croazia e Slovenia, e che si sposa anche perfettamente con lo spirito del teatro popolare, compagnie itineranti, perché non tutti gli spettacoli sono adatti per essere portati all'esterno, quindi la selezione viene fatta anche con criteri di questo tipo, ecco. Uno spettacolo all'esterno deve comunque fare i conti con il pubblico, il rumore di fondo, le passanti che decidono anche di passare solamente, non fermarsi, gatti che salgono sul palco, ecco, di tutto può succedere. Questo è bello perché è parte del teatro, insomma, una cosa viva.
0: Io non potrò esserci a Lucin Piccolo, però verrò a vederlo quando lo riprenderanno a Fiume. Hanno debuttato a dicembre appunto con questa con questi 2 atti unici di Chekhov, e secondo me il Veneto si sposa benissimo, perché comunque sappiamo che sono delle farse, ci sono delle situazioni assurde, c'è una comicità assurda, quindi io sono curiosissima di vedere. Invito tutti coloro che girano per Lussino il 18 luglio a fermarsi a guardare questi 2 atti unici. Ultimo appuntamento invece sarà quello del 25 luglio a Momiano. con un tema che ci farà riflettere attraverso la commedia, scritta e diretta questa volta non da un autore classico, ma anzi da uno dei giovani più promettenti della scena teatrale italiana, che firma anche la regia, Emanuele Aldrovandi. Molto interessante questo spettacolo.
1: Esatto, Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, prodotto dall'Associazione Teatrale Autori Vivi in collaborazione con ERT, Emilia Romagna Teatro e il Teatro Stabile di Torino. Ecco, anche quest'anno abbiamo cercato di costruire un programma che unisse compagnie di altissimo livello artistico, linguaggi teatrali diversi e spettacoli, come avevo detto prima, capaci di adattarsi agli spazi all'aperto, dove anche le piazze, i palazzi, i centri storici, ecco, diventa tutto parte integrante della scenografia.
0: Ecco, il tema lì io l'ho trovato molto interessante, perché non vado a svelare tutto, però c'è questa mamma che vuole riscattarsi attraverso la figlia, il successo della figlia, e organizza proprio un piano per farla diventare ricca e famosa prima che inizino le elementari, quindi questa deve diventare un influencer, un qualcosa, un artista prima ancora di cominciare a leggere e scrivere. Ed è un po' il riflesso della nostra società, di quel far soldi subito, aver tutto subito,
1: con una sorpresa finale che non riveliamo,
0: e non dobbiamo
1: agli ascoltatori a venirci a trovare. Ecco, infine vorrei ringraziare, devo obbligatoriamente, tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione. Per l'edizione di quest'anno la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite dell'Università Popolare di Trieste, l'Ufficio per i diritti dell'uomo e per i diritti delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia, per il tramite dell'Unione Italiana, l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, che per il quinto anno di fila ci garantisce il sostegno, il Consolato Generale d'Italia a Fiume quest'anno, le comunità degli italiani ovviamente che ci ospitano, quindi Momiano, Lussin Piccolo e Dignano, e la Biblioteca Comunale di Lussin Piccolo, cioè Theater per i sottotitoli in lingua inglese, e con il patrocinio della Regione Istriana. Senza con la collaborazione di tutte queste istituzioni e realtà del territorio, un progetto come Carri Testi non potrebbe crescere e continuare a portare il teatro italiano nelle piazze dell'Istria e quest'anno anche del Quarnero.
0: Adesso ti faccio invece una domanda personale: che cosa dà a te personalmente il Carro di Tespi? Perché io, quando sono stata assieme a voi, ho visto tantissima emozione, gioia, desiderio di regalare un qualcosa veramente di valido, con qualità, bello, alle persone.
1: E questo è sì, il riscontro da parte del pubblico, da parte delle istituzioni che vi partecipano, con la soddisfazione da parte di chi poi usufruisce dei beneficiari di questo progetto è la cosa più grande, e anche e soprattutto il fatto che veniamo già invitati, anche quest'anno già adesso veniamo invitati dalle varie comunità locali a passare, a fermarci e fare una tappa da loro l'anno prossimo. Ecco, quindi il programma di ogni anno si costruisce l'anno prima, durante gli spettacoli, perché immediatamente viene questa voglia di portarlo anche chi viene da fuori, dice voglio portarlo anche nella mia comunità, e questo è, ecco, la soddisfazione più grande.
0: E se vi invitano vuol dire che avete lavorato bene, che state lavorando bene. Federico, grazie per la nostra chiacchierata, io ti auguro veramente tanto pubblico, tanto successo, tante belle serate, e anche ti ringrazio perché ci fate scoprire dei luoghi piccoli, delle piccole perle che magari altrimenti non ci andremmo nella nostra vita. Grazie, grazie di cuore.
1: Grazie a te Rosanna, grazie a tutti, buona giornata.
0: Anche a te, ciao.

Light up, i riflettori si accenderanno sui volti degli attori nelle piazze grazie al carro di Tespi, grazie Federico. Fede, grazie. Federico, tanti auguri, tra l'altro non te li ho fatti prima perché mi hai detto di non farteli, ma buon compleanno. Buon compleanno e grazie per la chiacchierata. Abbiamo detto che sabato scorso a Dignano è andata in scena La Mandragola di Niccolò Machiavelli, un testo dei primi del Cinquecento che è molto molto attuale. È molto molto attuale e anche è molto

E Machiavelli scrive tutto ciò in fiorentino, perché arrivi a tutti e affida il ruolo di tramite della commedia di questo genere apparentemente semplice al quale hanno accesso tutti, a che cosa? Ad una pianta, perché la corruzione al centro dell'opera, che prende il titolo proprio dalla mandragola. Ma sapete perché? Perché a questa pianta erano attribuite caratteristiche magiche. Secondo la credenza popolare, le sue radici avevano proprietà afrodisiache, miracolose, ed erano ritenute capaci di curare la sterilità femminile. Allora, che cosa fa Machiavelli? Machiavelli usa questa pianta per ordire l'inganno e trova in questo espediente, in bilico tra comico e erotico, una trama, cioè il movimento della trama dei personaggi, no? E denuncia così la morale corrotta dell'epoca. Quando vi dicono di riprendere in mano un classico e rileggerlo, fatelo, perché ci sono tante cose che noi non abbiamo capito quando eravamo a scuola, perché probabilmente non avevamo ancora gli strumenti per capire, eravamo troppo giovani, molte cose erano lontane da noi. Allora leggete, rileggete i classici da adulti, perché è una goduria assoluta. E io dico sempre, l'estate serve anche a questo, a riprendere magari sotto l'ombrellone una storia che avevamo abbandonato, un libro che non riuscivamo a leggere, un'opera non capita. Allora adesso comprendiamola, facciamola nostra. Fra poco che cosa arriva? La storia della realtà. Fra poco arriva la storia della realtà, ma adesso intanto vi faccio ascoltare una voce che a me mancherà per la sua imperfezione perfetta, quella di Bonnie Tyler, che ci ha lasciato giovedì scorso, e io voglio omaggiarla così.

La voce meravigliosamente imperfetta di Bonnie Tyler ci porta alla fine di questa terza parte di Calle. Dopo le notizie flash chiameremo un amico, chiameremo un camminatore, uno scrittore, chiameremo Goran Blažević che ci parlerà della quarta edizione del Festival del Viaggiare Lento. Dove? Sempre qui, su Radio Capodistria. Restate con noi.

0: Bruno Mars e la sua Risky Soul ci portano dentro le storie, storie da vivere, storie da raccontare. Parto proprio da una frase che ha scritto il mio ospite, che è già al telefono, per introdurlo, e scrive: il viaggio finisce con l'arrivo a destinazione, ma la storia inizia a vivere solo allora. E storia era il tema della quarta edizione del Festival del Viaggio Lento, che si è tenuta a Barboi il 3 e 4 luglio. A parlarcene abbiamo al telefono l'ideatore, l'organizzatore, il camminatore e scrittore Goran Blažević. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosanna e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Goran, allora, di solito si chiama un ospite per annunciare un evento. Io invece ti chiamo dopo, perché ero in ferie, a parte questo, la settimana prima, ma ti chiamo perché io quest'anno finalmente, sabato, sono riuscita a passare al festival, e quello che ho trovato è una cosa rara, perché io ho trovato autenticità. È così?
1: Ma io penso di sì, perché infine nella vita devi essere solo autentico. Oggi tutti quanti vogliono essere speciali in qualche modo e infine copiano, siamo solo un copia e incolla di tutto. Io ho avuto la fortuna di viaggiare, di camminare, e la strada mi ha mostrato che devi essere autentico, e penso che il festival proprio è autentico, il festival del viaggiare lento per voi.
0: Ma per questo è anche speciale e per questo è anche unico. Senti, un programma di racconti, appunto, che poi è di ascolto, di racconti, di fuoco. È un po' come se tu avessi ritirato fuori il rito ancestrale del raccontare, viaggi che non sono solo viaggi in luoghi o verso luoghi, ma sono viaggi interiori, viaggi dell'anima. E quest'anno avete iniziato con il mare, con dei viaggi in mare, un'odissea in kayak nell'Adriatico.
1: Sì, quest'anno finalmente il kayak è venuto al festival. È già anni che chiamavo certi ospiti con la speranza che mi racconteranno la storia che hanno passato il mare col kayak. E quest'anno finalmente ho avuto la fortuna di chiamare Tine e Nike, due ragazzi di Zagabria, che ho avuto l'opportunità di conoscerli durante il primo festival del viaggiare lento a Barboi. E quell'anno loro hanno fatto questo viaggio e ci siamo messi d'accordo, ci hanno raccontato la loro storia, sono partiti col kayak da Salvore per venire fino a Prevlaka, alla fine della Croazia. E era molto interessante perché loro non avevano nemmeno esperienza, hanno parlato come hanno organizzato questo viaggio, con quale difficoltà si sono trovati all'inizio, perché l'idea di questo festival è anche di ispirare la gente, mostrare che fare certe spedizioni, certi viaggi lo possono fare tutti, la cosa importante è deciderlo e partire
0: per mare, ma partire anche in montagna. E qua in realtà la preparazione ci vuole, come, perché i secondi ospiti che hai avuto sono stati Bruno Zerljanić e Lukas Grba Selasković, e loro si sono fatti la parete nord dell'Eigerd sulle Alpi Svizzere, detta la roccia della morte.
1: Sì, loro l'hanno fatto all'inizio 2025, già lo scorso anno eravamo in contatto per portare quella storia. L'idea del festival è che il venerdì, mettiamo, ci sono quattro ospiti sempre, l'idea di dare la possibilità a due ospiti che sono, mettiamo, forse meno conosciuti o meno che hanno meno spazio nei media. E nel 2025, inizio anno, Bruno e Lucas hanno fatto questa parete nord dell'Eiger, e per l'alpinismo croato è un grande successo, perché l'ultima volta è stato fatto negli anni fine 70 o inizio 80. E quando ho capito la loro storia, li ho chiamati, sono venuto, hanno raccontato la loro storia, che è interessantissima, perché mostravano delle foto, dei video da quando che loro erano bambini. Sono due ragazzi che hanno iniziato ad andare in montagna con i loro genitori, così che hanno proprio, è stato bello guardare la loro storia. E poi sono anche giovani, hanno 22 o 23 anni, quelli che sono il futuro dell'alpinismo croato, e sono proprio molto contento che loro sono stati gli ospiti quest'anno.
0: E loro hanno presentato che è un viaggio che presenta pericolo, rischio, adrenalina, quindi non c'è solo la lentezza, in questo caso è una lentezza pesante.
1: Sì, è una lentezza diversa. Penso, per dire la verità, l'alpinismo nemmeno non è un viaggio, però penso che è la questione che nell'alpinismo, come nel camminare o in tutti i viaggi lenti, è il momento. È il movimento che ti fa entrare nel momento presente, e per questo io penso che l'alpinismo si può mettere nello spazio del viaggiare lento.
0: È come, anche perché è un viaggio psicologico non indifferente, per cui altro che. E poi io sabato c'ero e lì passiamo all'avventura, ma l'avventura vera, perché Hassan Haidar Jab, che cosa ha fatto? Giornalista e scrittore di viaggi, ci ha raccontato questo in maniera umoristica, in questo viaggio incredibile che ha fatto assieme a Željko Molnar dalla Croazia alla Giordania, e ti pareva di vedere un film.
1: Era incredibile ascoltarlo. Io, per dire la verità, già un anno lavoravo su questa storia, perché penso, io adesso questa settimana mi sono preso la settimana di riposo e già la prossima settimana inizio a lavorare sulla quinta edizione del festival, perché non è semplice trovare gli ospiti, non è semplice mettersi d'accordo con le date. E lo scorso anno, quando è finita la terza edizione, mi sono ricordato di Željko Molnar e in qualche modo mi sono chiesto, ma potrei in qualche modo portare questa sua storia qua, perché Željko Molnar è morto 13 anni fa, e ho riuscito a scoprire chi che era il suo compagno di viaggio, che è un famoso giornalista che già vive tantissimi anni in Croazia. E niente, lui è venuto qua, non sembra proprio uno più in forma, non è uno che viaggia lento. Però ha raccontato la storia dell'inizio anni 90, fine 80, inizio anni 90, un viaggio di 3 anni fino al Medio Oriente con i cavalli, nel periodo quando che non c'erano i GPS, i cellulari, internet, quando che il viaggiare era veramente diverso, e l'ha fatto proprio in modo originale, e credo che è piaciuto proprio a tutti la sua storia.
0: È piaciuto a tutti, noi ci immaginavamo tutti quanti le peripezie di queste persone, perché gli è accaduto di tutto in questo viaggio lunghissimo, sulle tracce di Alessandro Magno, poi tra l'altro una follia, cioè parte come quasi uno scherzo, ma è un viaggione incredibile. E poi invece la serata si è conclusa sotto le stelle, davanti al fuoco, assieme a Bruno Shimlesha, e lui si è fatto il Pacific Crest Trail, cioè dal Messico al Canada. Qui quando si parla di camminare, si parla di camminare veramente.
1: Sì, ha camminato, non so, tantissimo, mi sembra 180 giorni, qualcosa così, 160. E niente, raccontare la sua storia, Bruno Simpson, direi la persona forse più, il personaggio più famoso che finora è venuto sul Festival del Viaggiare, forse una persona che non c'entra tantissimo col viaggiare, però lo scorso anno ha fatto questo suo viaggio, che ha mostrato come è stato uno che ha fatto il suo sogno, no? Ha realizzato il suo sogno, e per questo è stato, lo abbiamo chiamato, ha raccontato la sua storia. Penso che anche, come che non è uno che viene fuori dal mondo del viaggio, l'ha raccontato in un modo molto semplice, dove che la gente forse ha anche imparato certe cose, cosa ti serve per un viaggio così, perché è sempre l'idea di chiamare 4 personaggi diversi, però che diano qualcosa di speciale alla gente che viene a ascoltare questi ospiti sul festival.
0: E sai anche cosa ci ha trasmesso, secondo me? La distanza da casa, questo suo continuo collegarsi, perché poi a casa restano delle famiglie, no? In questo suo viaggio aveva una figlia in difficoltà, per cui anche a gestire tutte queste cose che sembrano normali, oppure non ci pensiamo neanche. Questo era il sogno di Bruno Shimlesha, il tuo sogno invece era proprio questo festival.
1: Uno dei miei tanti sogni. Io ho avuto la fortuna di avere tanti sogni, di seguire i miei sogni e di esaudire per adesso molte cose. Ancora tante cose sono rimaste nel cassetto da esaudire. Però sì, questo festival era un mio sogno da quando che ho scoperto quella terra che era di mio nonno. Ho pensato che questo è un posto che voglio portare, radunare la gente. Il festival è stato fatto come un modo di tornare tutto quello che a me la strada ha dato. Io durante i miei viaggi sono stato molte volte ospitato, molte volte la gente mi ha aiutato durante la strada, sulla strada, e in questo modo, mettiamo, durante quei 2 giorni io ho la sensazione di forse restituire un po' di amore e cose belle che ho ricevuto durante i miei viaggi alla gente che vive qua.
0: La gente che viene all'oasi di Pacciamama, l'oliveto di tuo nonno, il tuo oliveto adesso. Senti, c'era anche letteratura, perché c'era Maya Klaric, che è una scrittrice, camminatrice, traduttrice, e tua moglie tra l'altro, e lei c'ha la biblioteca mobile, quindi potevamo anche trovare dei libri, potevamo acquistarli, documentarci anche su questi viaggi e anche altri.
1: Sì, è vero, abbiamo chiamato il Bukmir, che ogni anno, nello stesso tempo abbiamo capito che dobbiamo fare dobbiamo in qualche modo portare i bambini su questo festival, e questa è anche un'idea per il futuro che abbiamo capito, su quale che dobbiamo lavorare, e sicuramente quello girerà attorno proprio il Bukmir di Maya.
0: I bambini che si sono divertiti tantissimo, perché ascoltavano le storie e poi si arrampicavano sugli olivi, cioè, perché è anche un posto per bambini, meraviglioso il tuo olivetto.
1: Sì, c'erano tanti bambini, veramente, sì, era bello perché c'erano tutte le generazioni, veramente quest'anno il pubblico è stato molto bello che ci è venuto a trovare.
0: E quest'anno hai introdotto anche la musica?
1: Sì, quest'anno è il primo anno di musica, sono venuta una ragazza Maya che che viene dalla Serbia e una ragazza Zoe dalla Grecia, sono due viaggiatrici che viaggiano per la strada, artiste di strada, però musiciste molto brave. Ci suonavano dei pezzi di melodie dell'Azerbaijan fino al Portogallo, così che si poteva viaggiare anche con la loro musica. E poi c'è stato un ragazzo che lasciava musica dopo che sono finiti le presentazioni. Quest'anno abbiamo fatto per il primo anno il mercatino, dove sono venuti certi artisti e artigiani che potevano vendere le loro cose, così che piano piano la storia si sta allargando, perché il festival è il mio sogno, però io penso che nel mio sogno c'è spazio per anche il sogno degli altri, così che anche adesso sottrae questo momento per chiamare la gente che ha bisogno di uno spazio per realizzare il loro sogno, che pensano che il nostro festival può essere quello spazio lì, che noi siamo aperti per qualsiasi
0: adesione, ad accoglierli.
1: Sì, sì.
0: Ma sai che bello che tu condividi i tuoi sogni?
1: Non bisogna condividerli.
0: Certo, ma non è così scontato, sai, soprattutto oggi. Le persone tendono a tenersi le cose mentre tu condividi il sogno. Quella sera io ho sentito questa condivisione. Nel mercatino c'era anche Henry Maric, che io conosco, che è un ceramista meraviglioso e fantastico, e che non era solo presente al mercatino, è anche lui una persona con cui condividere il sogno, una bellissima persona, ma lui ha creato anche le tazze, i bicchieri in ceramica.
1: Sì, i bicchieri, quest'anno ho avuto la fortuna che certe persone hanno capito e si sono unite al tutto il progetto, e uno di quelli è Henry, che ha fatto questi bicchieri che si potevano comprare, perché mettiamo come che noi abbiamo c'è possibilità di comprare da bere qualcosa durante l'evento, si fa tanta plastica e noi stiamo pensando come risolvere questa plastica, perché non ha senso, così che Henry ci è entrato bene dentro questi bicchieri che in poche parole poi la persona li può portare a casa e rimangono come ricordo.
0: Io ce l'ho a casa.
1: Brava.
0: Io ce l'ho a casa. Massima, anche perché, ma scusa un attimo, se io voglio riportarmelo al festival prossimo, perché non posso farlo?
1: Ma sì, puoi farlo, dai, noi siamo aperti a tutto.
0: Certo. Senti, c'era da bere, i prezzi sono simbolici, davvero simbolici. E quest'anno c'erano dei volontari particolari, perché non è che fossero volontari del posto, magari, eccetera, ma sono ospiti che tu hai avuto negli anni scorsi, che quest'anno si sono aggregati proprio a questo tuo sogno, sono ritornati per dare una mano al tuo sogno.
1: Sì, quello che mi dà veramente un'energia tanta per continuare, perché sempre ti serve un po' di aiuto, non puoi fare tutte le cose da solo. E poi chiami aiuto e la gente ti promette, sai, al fine del festival, il prossimo anno sono qua, poi mai nessuno non viene. Quest'anno mi hanno sorpreso, perché due persone che erano ospite, Hanna e Marin, che erano ospite il secondo anno e durante la terza edizione, sono adesso venuti qua come volontari, hanno dormito in tenda nel campeggio con gli altri. È veramente stato bello ricevere il loro aiuto. Allora, l'anno prima li hai come ospiti e l'anno dopo ti vengono ad aiutare. E quello penso che dimostra che la storia veramente è bella, che la gente l'ha sentita.
0: E ha tanto cuore questa storia, ha tanto cuore. Io devo menzionare che c'era un moderatore quest'anno, che era Stribor Filic, che... Sì, che soprattutto nella storia con Hassan, io ho riso da morire.
1: No, perché, l'ho scelto, avevo un po' di paura, per dire la verità, quando li ho messi assieme, però poi ho capito che ho fatto una buona cosa e così credo.
0: Sì, ma perché c'era l'ironia, tanta, c'era quest'ironia. Poi Stribor è fantastico quando fa quelle facce sue, che sembra serissimo, no? Col punto di domanda. Sì, sì, lui fa quell'espressione da cartone animato ogni tanto, che poi arriva la pausa e ridono tutti. Questo è il bello, è questo davvero il bello. Senti, non sei comunque solo in questo viaggio, perché ci sono dei partner che supportano il festival, c'è la città di Omago, la biblioteca civica di Omago, l'associazione culturale fotopoetica, per cui ci sono persone che hanno capito che questo è un festival che vale, che deve essere portato avanti, perché come dici tu deve essere condiviso.
1: Però deve rimanere anche puro,
0: e certo,
1: bisogna stare attenti, no?
0: Quello è difficile, per quello ti ho detto all'inizio, ho trovato l'autenticità, guarda che è rarissimo.
1: No, no, deve arrivare, penso, bisogna stare attenti come si fanno le cose, perché può, bisogna anche farsi la domanda fino a quando vuoi crescere, no? Però quella domanda ci faremo quest'anno durante l'estate, l'autunno e la primavera prossima, inverno prossimo.
0: Sai cosa mi è piaciuto? Che alla fine dell'ultimo intervento, dell'intervento di Shimlesh, hai detto semplicemente: ok, è finita, però adesso restiamo tutti insieme. Semplice.
1: La semplicità, infine, il viaggiare lento ti pare la cosa bella, sono la cosa semplice, sono le cose belle.
0: Sono le cose più preziose. Grazie. Goran, grazie mille. Ma noi ci vediamo l'anno prossimo, non ti prometto che ti aiuterò, perché io sai che sono sempre impegnata al momento prima, per cui non ti aiuterò.
1: Devi venire.
0: Ma vengo, sì. Perché sai perché vengo? Perché mi sono trovata bene, ecco.
1: Brava.
0: Perché sembra scontato, invece no, mi sono trovata davvero davvero bene con persone che non conoscevo, di tutte le età, come hai detto tu, e ho parlato con tutti, ho conosciuto persone, ho ascoltato storie, sono stata davanti a un fuoco e sopra noi c'erano le stelle, e questo è un lusso.
1: È un lusso, sì.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao.

Arisa controvento. E io saluto subito Michela che mi sta scrivendo. Mi ha scritto canzone perfetta. Sì, è una bella canzone perfetta. E saluto anche Jaka Jagar, il nostro tecnico che è arrivato in studio mentre io Rezzoglia e fium, l'abbiamo fiondato via. Un viaggio, ragazzi, la vita è un viaggio meraviglioso e non devi per forza viaggiare con qualcuno, perché viaggiando da solo, come abbiamo sentito, riesci a goderti ogni parte di te. Quella è la cosa difficile, stare con se stessi. Io ringrazio Goran Blažević, ogni volta lui mi calma, Goran mi calma, Goran che ci regala i racconti, le emozioni del Festival del Viaggiare Lento, il Festival Usporenok Putovania, e che ci invita a partecipare l'anno prossimo e a condividere i sogni. Che bella cosa ha detto: nel mio sogno c'è spazio per i sogni degli altri. Queste sono le persone che amo, e io vi dico subito le date del festival dell'anno prossimo, così magari potete contattarlo. 2-3 luglio, il primo venerdì e sabato di luglio, appuntamento fisso all'Oasi Pachamama, l'uliveto meraviglioso di Goran a Barboi. Anche vorrei essere in un uliveto adesso, no, ci sono le zanzare, vorrei essere in riva al mare. Jaka, a te piace il mare? Gna, un poco, infatti tu c'hai la bronzatura da nobile. Bianco sei, vero? Certo. Il mare mi aspetterà oggi pomeriggio e io spotterò oggi pomeriggio per vedere il mare. Adesso musica, sempre in tema di mare, poi le info di Viaggiando e poi torniamo qui su Radio Capodistria per l'ultima parte di Calle degli Orti Grandi.

0: settimana.
1: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

Gianni Morandi, Banane Lampone, ultima parte di Calle degli Orti Grandi. Io sto ridendo perché mettere Gianni Morandi dopo i Rolling Stones, sono un genio del male. Adesso mi chiama Andrea F e mi sposta di ufficio. Ma a me serviva della frutta, Andrea, quindi Banale Lampone. Mi serviva della frutta perché adesso parleremo di un verbo. Quinta parte, parte leggera, andiamo verso il finale di puntata. Parleremo di un verbo, che verbo è? Limonare. Estate, flirt, sotto l'ombrellone, attrazione, chimica, dai, sono all'ordine del giorno. E un tempo, ora non si usa più, si usava il verbo limonare per descrivere un bacio passionale, no? Oggi si manda un messaggio in chat, non rischiamo nemmeno la mononucleosi, niente, a distanza, ti amo a distanza. Ma limonare, c'entra qualcosa con i limoni secondo voi? Andiamo allora a scoprire le tre ipotesi sull'origine del termine. La prima spiegazione, forse la più intuitiva e comune nell'immaginario collettivo, si basa proprio su un'analogia puramente visiva, meccanica. Pensate al gesto che si compie quando si vuole estrarre, no? Il succo da un limone utilizzando lo spremiagrumi, quello manuale. Che cosa si fa? Si imprime, come le labbra, e poi si fa un movimento rotatorio della mano, deciso, continuo, profondo, no? Esercitando una certa pressione sul frutto. Ecco, secondo i sostenitori di questa tesi, il movimento delle labbra, delle lingue durante un bacio profondo e prolungato ricorderebbe da vicino proprio quella dinamica. Un'immagine fisica, molto più fisica, carnale, no? Legata alla passione, alla vicinanza corporea. Una seconda teoria invece ci porta indietro nel tempo. Questa a me piace. Ci porta tra i banchi affollati e i profumi, pensate, dei vecchi mercati rionali della Lombardia. Un tempo, a differenza di altri frutti che venivano venduti rigorosamente a peso, i limoni venivano spesso proposti e acquistati a coppie. Per estensione, no? L'espressione fare i limoni, andare a limonare, ha iniziato a indicare nel gergo giovanile dell'epoca il comportamento di due innamorati che decidevano di isolarsi dalla folla per stare appartati insieme, camminando vicini, stretti, appaiati, proprio come due limoni sullo stesso banco del mercato. E da questa usanza settentrionale il verbo si sarebbe poi diffuso in tutta la penisola, specializzandosi nel significato romantico, passionale che conosciamo oggi. La terza ipotesi è invece ancora più poetica, più romantica, e affonda le sue radici in una suggestiva tradizione contadina del passato. In alcune zone d'Italia il limone era considerato un vero e proprio simbolo di promessa amorosa, fedeltà, fecondità. E quando un giovane uomo voleva dichiararsi una ragazza e chiederne ufficialmente la mano, le faceva dono di un limone se la fanciulla accettava la proposta di matrimonio e corrispondeva al sentimento. Che cosa faceva? Mordeva il frutto davanti al pretendente. E io con questa cosa ho capito perché non mi sono mai sposata, perché solo il pensiero di mordere un limone mi viene, avete presente quella sensazione di salivazione, morso la mandibola, che mamma mia. Vabbè, se la proposta di matrimonio era con fico d'India era ancora peggio. Musica

Pompei, dove i limoni sono un'autentica eccellenza storico-botanica e gastronomica. Pompei, brano dei Bastille. E sapete da cosa prende il nome questo gruppo inglese? Dalla Bastiglia, è certo. Sì, però dalla data di nascita del suo frontman, Dan Smith. Allora tanti auguri anche a lui, che sicuramente oggi starà ascoltando Radio Capodistria. Guarda, dopo mi manda sicuramente un WhatsApp. È arrivato il momento del che fate, dove andate? Ma io stasera sapete dove vado? Io vado a Rovigno, vabbè, Rovigno è bellissima sempre, ma stasera c'ho un motivo in più, perché alle 21 sul palcoscenico estivo del Centro Giovani Dino Škrapić si svolgerà un recital multimediale dal titolo Centro Giovani Dino Škrapić si svolgerà un recital multimediale dal titolo L'alba del Pascadù.

E poi io vi mando a mangiare, perché sennò mi dite che vi mando sempre al museo. Allora, lo annuncio ogni anno perché è un appuntamento che amo, lo dico anche a te, Iaca. Iaca, ti piace i bobici? Ma insomma, ma che ti piace a te? Tanta roba, vabbè. Venerdì e sabato a Babici, vicino a Umago, c'è la 19ª edizione della Boviciada, la festa dei bobici. Non ditemi che non sapete che cosa sono i bobici, dai, su, per favore. La minestra di mais fresco tipica istriana che accompagna le tavole d'estate, su. Allora, tornei, spettacoli, musica, ma soprattutto la gara culinaria che aspettano tutti, la proclamazione del piatto migliore sabato sera alle 11. Se magna tardi, de noi estate, si aspetta il fresco. Insomma, 17 e 18 luglio a Babici, la Bobiciada. E poi vi mando al mare, giustamente, perché è estate, vi mando a fare una cosa che io vorrei fare e farò, però non ce l'ho ancora fatta, troppi impegni, ma mi prenoto. Allora, l'area marina protetta di Miramare organizza escursioni di snorkeling appunto nell'area protetta, quindi sotto la guida esperta dello staff WWF, e vi leggo che cosa scrive: un'esperienza unica, nuotando tra grandi banchi di saraghi e corvine, scorgendo le ali possenti delle aquile di mare o quelle dei marangoni del ciuffo in pesca subacquea. Ai tuoi occhi si svelerà la vita nascosta dei fondali sabbiosi e quella inaspettata delle scogliere sottomarine popolate da minuscoli nudi branchi. Granchi di ogni fattezza, spugne, anemoni e centinaia di altre specie animali e vegetali. E poesia, solo leggerlo mi sono venute le immagini e poesia. Bisogna che cosa? Saper nuotare, utilizzare l'attrezzatura da snorkeling. Le escursioni si tengono tutti i mercoledì, sabati e domeniche di luglio e agosto. Andate sul sito dell'area marina protetta per verificare la disponibilità delle date. Non è gratuito, certo che non è gratuito, le cose belle vanno pagate, ragazzi, però volete mettere, sono veramente solo 30 euro di adesione per partecipante, ma volete mettere la bellezza, il ricordo che vi rimarrà tutta la vita di questa esperienza, o 30 euro che vi mangiate una pizza e la dimenticate domani? Andate sott'acqua a scoprire un mondo meraviglioso. Musica.

Street of Dreams, la calle de los sueños, doppio titolo per il primo singolo estratto dal nuovo album in studio del U2, o se dico U2, Tilly mi sente, U2, l'uscita dell'album nel 2026, da qualche parte, la strada dei sogni come metafora della vita, la vita come metafora di un sogno. Io finisco così marzulliana questa puntata di Calle di oggi, ma prima devo fare gli auguri a una persona molto molto speciale. Matteo, tanti tanti cari auguri, amore, tanti tanti cari auguri, e io ti auguro, e gli altri non lo capiranno ma io e te sì, tanti tanti gufi, e sappiamo perché. Un bacione grande grande grande, un bacione. Allora, dovuto, questi auguri sono dovuti, e li faccio con un sorriso, ti abbraccio tanto. Allora, adesso è giunto il momento di ringraziare gli ospiti. Federico Guidotto, presidente del Comites di Fiume, che ci ha parlato della quinta edizione del Carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza. Vi ricordo, la prossima piazza sarà quella di Lussi in Piccolo sabato prossimo. E grazie a Goran Blažević. Anzi, tra l'altro, Federico, auguri anche a te, lo ripeto, perché anche tu hai il compleanno oggi. E grazie a Goran Blažević, camminatore, scrittore, cultore del passo lento, che ci ha portato nel suo oliveto all'oasi Pachamama di Barboi, dove il 3-4 luglio si è svolta la quarta edizione del Festival del Viaggiare Lento. Goran che ci accoglie in uno dei suoi sogni, che ci invita a condividere con lui i nostri sogni. Sapete che se non avete ascoltato le nostre chiacchierate, il tempo di prepararle saranno caricate sul sito di Radio Capodistria, dove potete ascoltarle, ma potete anche ascoltarci in diretta, potete scaricare le nostre interviste, condividerle con chiunque, insomma, per quanto tempo volete, stan là. Ragazzi, grazie ai nostri meravigliosi tecnici, Yure Zoglia prima e adesso Jaka Žagar, grazie mille Jaka. E la replica di Calle alle 3 del mattino, ma lo sapete, alle 3 noi andiamo in onda col fresco, la replica va col fresco, con gli assioli, con le stelle. Vi mettete in sottofondo Radio Capodistria e mettete la lavatrice come tutti quanti di notte. Io adesso vi lascio, vi auguro di trascorrere una splendida giornata, di trovare tempo per voi stessi, per i vostri sogni. E come al solito mi raccomando, circondatevi di bellezza, perché noi abbiamo bisogno di bellezza, ma la bellezza ha bisogno di noi. A martedì prossimo. Ciao. Auguri Matteo.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: esatto.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6.15 di questo mercoledì datato 15 luglio. Si allungano i tempi per la nomina di Tania Fajon, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. La candidatura dell'ex ministra degli esteri slovena è stata nuovamente ritirata dall'ordine del giorno del COREPER, il comitato di rappresentanti permanenti degli stati membri presso l'UE, alimentando l'incertezza sull'esito della procedura. Il procedimento si era arenato la scorsa settimana, quando secondo indiscrezioni sarebbe stata proprio la Slovenia a bloccarne l'approvazione, determinando il rinvio della decisione. A Bruxelles si valuta ora la possibilità che il Consiglio dell'UE proceda direttamente alla nomina senza il via libera preliminare del COREPER. Una delle ipotesi è ricorso a una procedura scritta che richieda tuttavia il consenso unanime di tutti gli Stati membri per essere avviata. In visita istituzionale in Slovenia il comandante supremo delle forze NATO in Europa, il generale Aleksos Grinkevič, che ha incontrato i vertici del paese, tra cui la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, il ministro della difesa Valentin Hajdiniak e il capo di stato maggiore Boštjan Močenik. Al centro dei colloqui vi sono stati il rafforzamento della sicurezza collettiva, la modernizzazione dell'esercito sloveno e la conferma dell'impegno di Lubiana a raggiungere la soglia del 2% del PIL per le spese di difesa entro l'anno. È stata infine ribadita la comunione di intenti sulla deterrenza sul fianco orientale. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ospiterà questa mattina nel Palazzo Presidenziale i capi dei partiti di opposizione e i leader dei loro gruppi parlamentari. La Presidente desidera collaborare in modo costruttivo con tutti i gruppi parlamentari e si impegna per una cultura del dialogo, non comunicato dal suo ufficio per spiegare il motivo dell'incontro. Il capo

quel deputato di Resnica Verità Boris Mice avrebbe falsificato il proprio titolo di studio. Le opposizioni hanno richiesto le sue dimissioni. A smentire la laurea in ingegneria civile dichiarata è stata la stessa Università di Lubiana, che ha confermato come Mice non risulti registrato tra i propri laureati. Il suo partito ha annunciato un'indagine interna, pur precisando di non aver verificato la laurea in fase di candidatura, poiché non rappresenta un requisito per il mandato. Sulla posizione di Mice pesano inoltre le forti pressioni dovute ai debiti per decine di migliaia di euro accumulati verso lo Stato e i dipendenti della sua impresa edile, sanzionata dall'Ispettorato del Lavoro e finita sotto la lente dell'anticorruzione. Il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo voterà stamani in merito alla revoca o meno dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. L'Assemblea si al completo dovrebbe poi decidere definitivamente a settembre in sessione plenaria. La Procura slovena ha richiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso Knaus. Il Comitato aveva già interrogato Tonin all'inizio di giugno. Poiché la procedura è segreta, la raccomandazione che emergerà dal voto odierno non sarà pubblicata immediatamente, ma ci si aspetta che avvenga nei prossimi giorni. L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale e definisce inaccettabili le minacce rivolte ai suoi funzionari e a quanti collaborano con l'istituzione dopo l'annuncio degli Stati Uniti di una campagna volta a limitarne l'attività. Nel corso del briefing quotidiano a Bruxelles, il portavoce della Commissione Europea Annuare Lannuni ha ribadito il forte impegno dell'UE a favore della giustizia penale internazionale e della lotta contro l'impunità. La presa di posizione di Bruxelles arriva dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione del presidente Trump di avviare una vasta campagna per limitare il ruolo della Corte Penale Internazionale, ritenuta da Washington una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti. Si è nuovamente conclusa con un nulla di fatto la riunione a Sarajevo del Comitato di Direzione del Consiglio per l'Attuazione della Pace, l'organismo internazionale incaricato di vigilare sugli accordi di Dayton in Bosnia ed Erzegovina, nonostante la scadenza fissata il 14 luglio per sostituire il dimissionario Christian Schmidt, il cui ruolo è temporaneamente affidato a Luis Krišok. I veti incrociati tra i membri hanno bloccato ogni nomina. Nello specifico, la maggioranza dell'UE ha respinto l'italiano Antonio Zanardi Landi, mentre gli Stati Uniti hanno opposto il proprio veto al francese René Trocat. Di conseguenza, l'Unione Europea avvierà nei prossimi giorni la ricerca di un terzo candidato di compromesso che possa ottenere il consenso unanime di tutti i partner. Oltre 50.000 persone hanno presenziato sugli Champs-Élysées alla parata militare per la festa nazionale francese, celebrata come la più imponente di sempre per simboleggiare il riarmo e l'autonomia strategica del paese. Accanto al presidente Emmanuel Macron e ai leader di 24 paesi europei, tra cui il premier sloveno Janez Janša, ha assistito all'evento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La sfilata ha assunto un forte valore geopolitico grazie alla partecipazione inedita di truppe e velivoli della coalizione internazionale di supporto a Kiev. La giornata si è confermata di profonda rilevanza solenne anche per la commemorazione del 10° anniversario della strage terroristica di Nizza, in cui morirono 86 persone. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.21 minuti e 33 secondi. Buona giornata.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Venezia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera mercoledì 15 luglio fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7.15. Rinviata la nomina di Tania Fayon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Il comandante delle forze NATO in Europa, Lubiana, focus sul ruolo della Slovenia nell'alleanza. La Presidente della Repubblica, Pirs Musar, riceve i partiti di opposizione in Parlamento. Sabor, risoluzione di compromesso per i croati in Bosnia. Sport e ciclismo, Pogačar domina il Tour. Calcio, Spagna prima finalista ai mondiali. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale persiste un'area di alte pressioni. Il nucleo freddo in quota che sta interessando la Germania influisce sulla situazione anche nelle nostre regioni. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce aria relativamente umida e calda. Il tempo sarà instabile. Le previsioni oggi in prevalenza sereno, a tratti nuvolosità variabile. Nelle ore pomeridiane in serata locali fenomeni temporaleschi, anche di forte entità. Temperature massime da 28 a 34 gradi. I temporali proseguiranno anche durante la notte, nella prima parte interesseranno prevalentemente le regioni occidentali del paese, per poi estendersi gradualmente verso est nella seconda parte della notte. Temperature minime da 15 a 22 gradi. Domani, giovedì, da prima coperto, nel corso della mattinata le piogge si esauriranno, seguiranno parziali schiarite da ovest, nel pomeriggio ancora possibili isolati acquazzoni e temporali. Venerdì soleggiato e caldo, nelle ore pomeridiane in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi. Sabato nuvolosità variabile con piogge e temporali. Ancora un avviso nel tardo pomeriggio e in serata, formazioni di temporali anche di forte intensità. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese, rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Postumia e Capodistria e tra Vrhnika e Brezovica in direzione Lubiana. Ore 7 e 15 minuti.
3: Il giornale del mattino.
4: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata mercoledì 15 luglio. Rinviata la nomina di Tania Fajon quale rappresentante speciale dell'UE per il Sahel. Il comandante delle forze NATO in Europa, Lubiana, focus sul ruolo della Slovenia nell'alleanza. La Presidente della Repubblica, Pirs Musar, riceve i partiti di opposizione in Parlamento. Sabor, risoluzione di compromesso per i croati in Bosnia. Sport e ciclismo, Pogacar domina il Tour, calcio, Spagna prima finalista ai mondiali. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Si complica ulteriormente il percorso verso la nomina di Tania Fajon, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. La procedura di selezione, che sembrava ormai prossima alla conclusione, è stata nuovamente rinviata tra le polemiche, mentre la Slovenia non ha ancora deciso se sostenere ufficialmente la candidatura dell'ex ministra degli esteri da Bruxelles. Intanto il Servizio Europeo per l'Azione Esterna mantiene il massimo riserbo sull'intera vicenda. Sentiamo Maja Novak.
5: Il servizio diplomatico dell'Unione Europea, guidato dall'alta rappresentante Kaja Kallas, continua a mantenere il massimo riservo sulla nomina di Tania Fajon. La portavoce Anita Hipper ha ribadito che si tratta di una procedura interna e riservata, senza fornire dettagli neppure sulle modalità di presentazione della candidatura. Intanto, secondo fonti non ufficiali, il CORPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri, che avrebbe dovuto pronunciarsi già la scorsa settimana, ha nuovamente rinviato la decisione. Un ulteriore tassello che alimenta l'incertezza attorno alla candidatura e che sarebbe legato alle riserve espresse dalla Slovenia. A complicare il quadro ha contribuito anche l'incontro di domenica a Bruxelles tra Kaja Kallas e il ministro degli esteri Tone Kaiser, che ha chiesto chiarimenti sulla trasparenza della procedura, precisando poi che Lubiana non ha ancora deciso se sostenere l'ex ministra. L'organismo europeo ha ricordato che gli stati membri propongono i candidati attraverso il comitato politico e di sicurezza del Consiglio, mentre la selezione è affidata all'alta rappresentante con il supporto del Consiglio, mentre la selezione è affidata all'alta rappresentante con il supporto del Servizio Europeo per l'Azione Esterna.

0: hanno svelato che l'ex ministra avrebbe già ottenuto il sostegno di 26 stati membri, pur denunciando quelli che considera tentativi di ostacolarne la nomina per ragioni di politica interna, si è detto comunque fiducioso che il traguardo sia ancora a portata di mano.
1: Il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo voterà stamani in merito alla revoca o meno dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. L'Assemblea al completo dovrebbe poi decidere definitivamente a settembre in sessione plenaria. La Procura slovena ha richiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso Knaus per sospetto abuso d'ufficio nella Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, caso che coinvolge altri esponenti del partito Nuova Slovenia. Il comitato giuridico dell'Europarlamento aveva già interrogato Tonin all'inizio di giugno. Poiché la procedura è segreta, la raccomandazione che emergerà del voto odierno non sarà pubblicata immediatamente, ma ci si aspetta che avvenga nei prossimi giorni. La Slovenia conferma il proprio impegno all'interno della NATO. In visita ufficiale a Lubiana, il comandante supremo delle forze alleate in Europa, il generale Aleksis Grinkevič, ha incontrato i vertici politici e militari del paese. Al centro di colloqui il recente vertice dell'alleanza ad Ankara, il rafforzamento delle capacità di difesa e il contributo sloveno alla sicurezza collettiva. Dionisi Bottar.
2: Il comandante supremo delle forze alleate della NATO in Europa, generale Aleksis Grinkevič, ha compiuto una visita ufficiale in Slovenia durante la quale ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e delle forze armate slovene. A Lubiana il generale ha avuto colloqui con il capo di stato maggiore dell'esercito sloveno, il generale maggiore Boštjan Močnik, con il ministro della difesa Valentin Hajdinjak, con i membri della commissione parlamentare per la difesa e con la presidente della Repubblica e comandante supremo delle forze armate Natasha Pirc-Musar. Ha inoltre incontrato i rappresentanti della ambasciata degli Stati Uniti. Con il capo di Stato Maggiore Močnik sono stati affrontati i temi emersi dal recente vertice NATO di Ankara. Grinkevič ha espresso apprezzamento per i progressi nel reclutamento del personale dell'esercito sloveno, sottolineando l'importanza della modernizzazione delle forze armate e degli investimenti nel settore della difesa. Ha inoltre evidenziato il valore della partecipazione slovena alle operazioni dell'alleanza in Europa. Nel colloquio con il ministro Hajdinjak si è parlato delle principali sfide alla sicurezza del continente europeo e della necessità di rafforzare la prontezza operativa degli stati membri. Il ministro ha ribadito che la Slovenia raggiungerà entro la fine dell'anno l'obiettivo di destinare il 2% del prodotto interno lordo alla difesa, accelerando gli investimenti nelle capacità strategiche. Ha inoltre assicurato che l'esercito sloveno continuerà a partecipare alle attività di deterrenza e difesa della NATO, nonché alle missioni e operazioni internazionali. Da parte sua, il generale Grinkevič ha accolto con favore l'impegno della Slovenia nei confronti degli obiettivi comuni dell'alleanza, ringraziando il paese per i contributi forniti finora e garantendo il sostegno della NATO nell'attuazione degli impegni assunti. Anche la presidente Natasha Pirc-Musar ha definito approfondito il confronto con il comandante della NATO. I due hanno discusso dell'attuale situazione della sicurezza internazionale, del rafforzamento della capacità di deterrenza dell'alleanza, dell'importanza del legame transatlantico e dello sviluppo del pilastro europeo della NATO.
1: Il presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ospiterà questa mattina nel palazzo presidenziale i capi dei partiti dell'opposizione e il leader dei loro gruppi parlamentari. La presidente desidera collaborare in modo costruttivo con tutti i partiti parlamentari e si impegna per una cultura del dialogo, hanno comunicato dal suo ufficio per spiegare il motivo dell'incontro. Il capo dello Stato riceverà separatamente le delegazioni in successione, avrà consultazioni con movimenti Libertà, Socialdemocratici, Levizia Sinistra e Resnizia Verità. Quest'ultima è formalmente all'opposizione, ma finora ha votato in linea con i partiti di coalizione e ha così garantito la maggioranza parlamentare necessaria anche alla Camera di Stato. La Commissione parlamentare Finanze ha approvato in seconda lettura la proposta di modifica della legge antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, che amplia la platea dei beneficiari che possono accedere ai dati del registro delle imprese AIPES. Esaminate inoltre le proposte di modifica delle leggi sulla vigilanza prudenziale delle società di investimento e sulla valutazione immobiliare di massa. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Il recepimento della legislazione europea in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo crea un quadro normativo per una cooperazione più efficace tra le autorità nazionali e quelle europee, garantendo al contempo un equilibrio tra trasparenza e tutela della privacy. Il

0: Segretario al Ministero delle Finanze Peter Papesh ha illustrato con questi passaggi tecnici la bontà dell'emendamento poi approvato in commissione, prima di passare in Camera di Stato e diventare legge per assicurare nuovi strumenti di lotta alle frodi finanziarie, al riciclaggio internazionale e al terrorismo. L'accesso al registro delle imprese sarà ora esteso alla Procura europea e agli altri uffici comunitari interessati, ma anche a media e giornalisti, con alcune eccezioni che escludono la diffusione di dati su individui o società ad alto rischio. La norma però ha fatto accendere qualche interrogativo nel Servizio legislativo e giuridico del Parlamento, che in commissione ha parlato di legge controversa dal punto di vista costituzionale e internamente incoerente. I deputati hanno poi approvato anche la proposta di modifica della legge sulla valutazione di massa degli immobili, che estende fino a gennaio 2028 la validità dei valori registrati a marzo 2020 per permettere il censimento catastale. Chiusura infine sulla gestione del rischio delle società di intermediazione immobiliare, cui verrà richiesto di monitorare anche il rischio di concentrazione dell'esposizione verso le controparti. Il pacchetto di norme passa ora alla Camera di Stato, chiamata a votare prima della pausa estiva.
1: In seguito alle indiscrezioni pubblicate dal portale Ne Censurirano, secondo cui il deputato di Resnica Verità, Boris Mijic, avrebbe falsificato il proprio titolo di studio, le opposizioni hanno richiesto le sue dimissioni, a smentire la laurea in ingegneria civile, dichiarata è stata la stessa Università di Lubiana, che ha confermato come Mijic non risulti registrato tra i propri laureati. Il suo partito ha annunciato un'indagine interna, pur precisando di non aver verificato la laurea in fase di candidatura, poiché non rappresenta un requisito per il mandato sulla posizione di Mijic. Pesano inoltre le forti pressioni dovute ai debiti per decine di migliaia di euro accumulati verso lo Stato e i dipendenti della sua impresa edile, sanzionata dall'Ispettorato del Lavoro e finita sotto la lente dell'anticorruzione.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Parlamento croato ha discusso ieri la risoluzione per il sostegno ai croati della Bosnia ed Erzegovina, rimossa la costituzione di una terza entità. Si richiede una riforma elettorale che garantisca piena uguaglianza politica e rappresentativa per i croati della Bosnia ed Erzegovina. Lionella Posina Quavita.
3: I partiti del centro-sinistra hanno criticato il documento evidenziando come sia stato redatto senza un ampio consenso politico bipartisan, definendolo un testo puramente cosmetico che non risolverà i problemi dei croati in Bosnia. Ancora più duri i commenti del centro-destra. Il MOST ha definito la risoluzione debole e annacquata, o per dirla con le parole dell'indipendente Nino Raspudic, una proposta alla camomilla. A confermare che la risoluzione è il frutto di un compromesso all'interno della maggioranza e che si tratta di una versione più ammorbidita rispetto a quella iniziale è stato Ivan Penava, leader del movimento patriottico, che ha redatto il testo. Cancellato infatti il riferimento alla creazione di una terza entità in Bosnia ed Erzegovina, incluso nella variante iniziale, la dichiarazione sostiene i modelli di riforma elettorale proposti dai rappresentanti politici croati nel paese, compresa l'istituzione di una circoscrizione elettorale separata per l'elezione dell'esponente croato della presidenza tripartita. La risoluzione in sintesi promuove una riforma elettorale rivendicando la piena uguaglianza politica e la rappresentanza legittima dei croati in Bosnia ed Erzegovina. Inoltre condanna i tentativi di ingegneria elettorale volti ad impedire ai croati di eleggere i propri rappresentanti e riafferma il diritto della Croazia a tutelare la posizione dei croati in BiH in conformità con gli accordi di Dayton. Eliminata la minaccia di bloccare il processo di adesione all'UE, il documento invita il governo croato ad utilizzare tutti gli strumenti per tutelare gli interessi dei croati in Bosnia, sollecitando il proseguimento della cooperazione tra Zagabria e il Consiglio nazionale croato. La risoluzione, che sarà messa al voto oggi durante l'ultima giornata di lavori parlamentari prima della pausa estiva, precisa di non mettere in discussione la sovranità e l'integrità territoriale nell'assetto istituzionale del vicino paese.
1: L'Unione Europea difende la Corte Penale Internazionale e definisce inaccettabili le minacce rivolte ai suoi funzionari e a quanti collaborano con l'istituzione dopo l'annuncio degli Stati Uniti di una campagna volta a limitarne l'attività. Nel corso del briefing quotidiano a Bruxelles, il portavoce della Commissione Europea, Anouar El Hanouni, ha ribadito il forte impegno dell'UE a favore della giustizia penale internazionale e della lotta contro l'impunità. La presa di posizione di Bruxelles arriva dopo che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione del presidente Donald Trump di avviare una vasta campagna per limitare il ruolo della Corte Penale Internazionale, ritenuta da Washington una minaccia alla sovranità degli Stati Uniti. In Italia le opposizioni serrano i ranghi sulla riforma della legge elettorale e chiedono che l'intero provvedimento venga votato a scrutinio segreto. La richiesta è stata formalizzata al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dei capigruppo di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, rispettivamente Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella. L'obiettivo è estendere il voto segreto a tutti gli emendamenti, gli articoli e al voto finale sulla riforma. Davide Fifacco.
4: Nella lettera inviata a Montecitorio le opposizioni richiamano il regolamento della Camera sostenendo che la delicatezza della materia imponga lo scrutinio segreto lungo tutto l'iter parlamentare. Intanto si alza lo scontro politico. La segretaria del Partito Democratico Elie Schlein definisce il testo una pessima legge elettorale accusando il governo di aver costruito una riforma su misura per timore di perdere le prossime elezioni. Secondo la leader Dem, dopo la bocciatura del premierato al referendum costituzionale, la maggioranza starebbe cercando di introdurre lo stesso impianto attraverso una legge ordinaria. Schlein annuncia quindi un'opposizione senza sconti. Il PD voterà tutti gli emendamenti soppressivi e quelli condivisi con le altre forze di minoranza. Nel mirino finisce anche l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduce capilista bloccati e preferenze. Per il PD si tratta di un compromesso farsa, aggravato dall'eliminazione dell'alternanza di genere tra i capilista. Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle, il capogruppo in Commissione Affari Costituzionali della Camera, Alfonso Colucci, esclude qualsiasi sostegno all'emendamento della maggioranza. Assolutamente no, afferma, spiegando che il gruppo non ha nemmeno avuto bisogno di confrontarsi internamente perché, a suo giudizio, si tratta di preferenze finte e il voto sarà contrario. Anche Alleanza Verdi e Sinistra conferma la strategia comune. Il leader Nicola Fratoianni parla di una proposta inemendabile e incostituzionale e assicura il sostegno agli emendamenti condivisi tra tutte le opposizioni. Dal Partito Democratico arriva infine l'accusa che la maggioranza sia più fragile di quanto appaia. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia, sostiene che proprio l'unità delle opposizioni possa mettere in difficoltà il centrodestra su un provvedimento destinato a segnare uno dei passaggi politici più delicati della legislatura.
1: Lunedì a Trieste si è tenuta una cerimonia solenne presso il Narodni Dom, lo storico centro culturale della comunità slovena, per commemorare l'incendio appiccato dai fascisti il 13 luglio 1920. Durante l'evento organizzato dalla Fondazione Narodni Dom insieme alle principali sigle della minoranza e preceduto dalla deposizione di corone di fiori da parte di autorità e associazioni, la presidente Lidia Glavina ha espresso profondo orgoglio per la rinascita del luogo, esortando a guardare al futuro senza farsi paralizzare dai traumi del passato. Simbolo identitario fondamentale, l'edificio ha iniziato il suo definitivo percorso di restituzione alla comunità slovena nel 2020 grazie a un accordo siglato dei presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor. In occasione della festa nazionale francese si è svolta ieri sulle Champs-Élysées a Parigi la tradizionale sfilata militare, annunciato come la più imponente di sempre, alla quale hanno assistito davanti ad oltre 50.000 spettatori il presidente Emmanuel Macron, i leader di 24 paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La giornata ha assunto una rilevanza ancor più solenne e profonda per la concomitante commemorazione del 10° anniversario della strage terroristica di Nizza. Alessia Mitar.
5: In un clima di feste e sotto eccezionali misure di alta sicurezza, Parigi ha celebrato il 14 luglio con una sfilata militare senza precedenti. Tra le massime autorità estere presenti spiccavano il premier sloveno Janez Janša, accompagnato dalla consorte Urška Bacioni-Janša, i quali hanno espresso i loro omaggi al popolo francese e alla coppia presidenziale, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer, nonché il primo ministro polacco Donald Tusk. L'evento ha visto anche una significativa partecipazione internazionale sul campo, con lo schieramento di 500 militari della coalizione a sostegno dell'Ucraina. Tra questi hanno sfilato 7 membri della Guardia d'Onore slovena, uno dei quali ha portato il vessillo nazionale. Questa imponente manifestazione ha segnato un momento storico, essendo stata la 10ª e ultima parata presieduta da Emmanuel Macron in veste di capo dello Stato, il quale non potrà ripresentarsi alle elezioni del 2027. Con un dispiegamento record di 6.800 soldati e un netto incremento di mezzi velivoli, l'Eliseo ha voluto dimostrare visibilmente il raddoppio del budget della difesa francese e il risveglio strategico dell'Europa, simboleggiato anche dal sorvolo di caccia Mirage con copiloti ucraini e dal passaggio di 25 soldati di Kiev. La giornata, che come da tradizione affonda le sue radici storiche nelle celebrazioni della presa della Bastiglia del 1789 e nei valori di libertà, uguaglianza e fratellanza, si è conclusa con un omaggio musicale per il 400° anniversario della Marina francese.
1: Il posto della Bulgaria non è in una coalizione che insiste sull'assistenza finanziaria militare all'Ucraina, lo ha dichiarato il premier bulgaro Radev, in quanto la soluzione al conflitto non risiede nella sua continuazione con mezzi militari, ma in una forte iniziativa diplomatica che ponga fine all'escalation il prima possibile. Radev ha inoltre evidenziato che, in riferimento alla coalizione creata per sviluppare una difesa condivisa, tutte le decisioni che riguardano la sicurezza collettiva vengono prese in un formato e in un luogo diversi. Si è nuovamente conclusa con nulla di fatto la riunione a Sarajevo del Comitato di Direzione del Consiglio per l'Attuazione della Pace, l'organismo internazionale incaricato di vigilare sugli accordi di Dayton in Bosnia ed Erzegovina, nonostante la scadenza fissata il 14 luglio per sostituire il dimissionario Christian Schmidt, il cui ruolo è temporaneamente affidato a Lyul Krishok. I veti incrociati tra i membri hanno bloccato ogni nomina. Nello specifico, la maggioranza dell'UE ha respinto l'italiano Antonio Zanardi Landi, mentre gli Stati Uniti hanno opposto il proprio veto al francese René Trocat. Di conseguenza, l'Unione Europea avvierà nei prossimi giorni la ricerca di un terzo candidato di compromesso.
2: Lo sport.
1: Parliamo di ciclismo. Tadej Pogačar vince la sua terza tappa del Tour de France 2026 che sta dominando. La maglia gialla va da ciuffare Richard Carapaz sul Col de Pertuis, quota 1309 metri, arriva da solo il traguardo della 10ª frazione a 32 secondi dallo sloveno Evenepoel, che si riprende da un momento di difficoltà. Poi Siksas, Lipovic, Ayuso, Skilmos, Vingegaard, tutti entro il minuto di distacco. Frazione impegnativa quella di ieri nel massiccio centrale, con due gran premi della montagna di prima categoria, uno di seconda e quattro di terza categoria, per complessivi 3800 metri di dislivello. Calcio: la Spagna andrà a caccia del suo secondo titolo mondiale dopo aver battuto 2-0 la Francia in semifinale a Dallas. Le reti degli iberici, uno su rigore realizzato da Oyarzabal al 22esimo, raddoppio nella ripresa 58esimo con Porro. Oggi l'altra semifinale vedrà di fronte Inghilterra e Argentina. Si chiude qui il Giornale del Mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto. 7:36 minuti e 41 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per materiali dispersi segnaliamo rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata inoltre per traffico intenso rallentamenti con code tra Verona Est e il bivio per la A22. Spostiamoci sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui a causa del traffico intenso si procede in coda tra San Dona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Vi informiamo che sul tratto Venezia-Padova della 4 per lavori a partire dalle 22 di questa sera mercoledì 15 luglio fino alle 5:30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Vi ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buona mattinata, oggi è mercoledì, oggi è il 15 del mese di luglio, quindi siamo a metà praticamente di questo mese, quasi, perché ne ha 31 sto mese, quindi siamo 15 e qualcosa, dobbiamo aspettare ancora un pochino per essere davvero a metà, ma buona mattinata, ben trovati su queste frequenze, quelle di Radio Capodistria, da Sergio Rebelli che è con voi in questo mercoledì, come sempre del resto, quasi sempre, tranne qualche variazione che possiamo fare in settimana. Il mercoledì e il sabato sono qui a tenervi compagnia, a chiacchierare di varie cose, ad ascoltare della buona musica ovviamente, perché insomma questo comunque ci caratterizza. Ad esempio, di che cosa parleremo quest'oggi? Parleremo di cose che cadono dal cielo e una volta si diceva non fanno male, ma insomma forse, cioè, va a sapere, insomma, quando si parla di cose spaziali è sempre una cosa che ci fa un po' preoccupare. Però diciamo che poi ci sono anche le novità che riguardano la strada, la guida autonoma, parleremo anche di musica, o meglio di cantanti, e parleremo anche di stare freschi, perché insomma abbiamo notato, chi è che non ha potuto notarlo, che in questi giorni le temperature sono abbastanza alte, lo saranno ancora, forse nel fine settimana le cose cambiano, in effetti per fortuna. Però diciamo che una cosa che ci dicono in tanti è che quando le temperature sono alte significa che anche il microclima delle nostre città è cambiato, dovuto a delle scelte, accidenti a loro, cioè che hanno portato via degli alberi, e quindi diciamo l'aumento invece, visto che poi comunque le temperature aumentano per questi effetti, insomma, del surriscaldamento globale, potrebbero essere mitigati nelle città con l'aggiunta di alberi, perché questi riescono ad abbassare la temperatura sensibilmente in molte zone, effettivamente contrastando quello che è invece il fenomeno della rifrazione dovuta all'asfalto, al cemento e queste cose qua. Per cui ci sono anche degli studi che riguardano proprio in Italia, in questo caso, la presenza o meno di alberi nelle città, ma parleremo anche di questo, insomma sono gli argomenti, alcuni degli argomenti di cui tratteremo in questa mattinata, giusto così per tenerci compagnia in questa calda giornata di luglio. Con Bruno Mars invece iniziamo dal punto di vista musicale, questa è la sua On My Soul.

Chissà quanti avranno detto cominciano le ferie quando torno al mio paese, tante quelle persone che in effetti lavorano per il resto dell'anno in un'altra città e poi tornano appunto a casa per le ferie, per le ferie estive soprattutto, no? Vabbè, ma adesso non parliamo di questo, parliamo di cose che appunto, come vi accennavo prima, quel che cade dal cielo non fa male, ricordo questo vecchio detto, ma poi dipende in effetti, no? Cioè, perché se si trovano dei detriti di questo genere, vabbè, insomma, forse un piccolo dubbio ti viene. Nei giorni scorsi infatti sono stati trovate sulle spiagge del Queensland settentrionale, siamo in Australia, delle cose un po' strane, già ribattezzate palle spaziali, come il film, vi ricordate? Beh, la loro origine è ancora, diciamo, parzialmente ignota, però qualche ipotesi c'è, e le autorità locali temono che possano essere collegate in effetti al lancio di un razzo e che contengano delle sostanze tossiche o pericolose, diciamo ipotesi e timori che parrebbero avvalorati anche da alcune testimonianze scientifiche, archeologiche, insomma di personaggi esperti, no? Ecco. L'Agenzia Spaziale Australiana ha avviato infatti un'indagine per determinare la natura di queste grosse sfere, belle grosse infatti se vedete le foto, che sono apparse sul litorale nella zona di Forest Beach, siamo a Townsville. Secondo quanto riferito dal dipartimento poi locale dei Vigili del Fuoco, si tratta di 6 oggetti che sono stati intanto messi in sicurezza in attesa delle ulteriori analisi. In una nota specificano che è possibile che nei prossimi giorni vengano ritrovati altri detriti nella zona. Non c'è pericolo per la comunità locale, spiegano, però i residenti dovrebbero consultare le informazioni fornite a proposito dall'Agenzia Spaziale Australiana. Beh, c'è un'archeologa spaziale ed esperta di detriti alla Flanders University che ha raccontato che gli oggetti non sembrano presentare segni di bruciature o annerimenti, e questo suggerirebbe che potrebbero venire dal lancio di un razzo rientrato sulla Terra. Sembrano essere infatti coerenti con ciò che si trova in un sistema di alimentazione, quindi sono praticamente dei serbatoi di carburante pressurizzati a forma di sfere realizzati in leghe di titanio, che è un materiale che ha un punto di fusione molto elevato e per questo appunto sono rientrati quasi intatti a terra. Conosciute anche appunto come palle spaziali, possono essere ritrovate anche anni dopo il lancio, perché appunto non si deteriorano. Probabilmente nessuno però si sarebbe aspettato un loro atterraggio così vicino a case, insomma comunque a situazioni urbanistiche. Le sfere potrebbero teoricamente essere anche di origine marina, però come sottolineato, se venisse confermata la pista aerospaziale, potrebbero contenere invece tracce di idrazina, che è un carburante per razzi altamente tossico, quindi hanno ipotizzato che questi detriti provengano da uno stadio superiore di un razzo russo, un Fregat, che utilizzava, che era Fregat, cioè lancia, che utilizzava dei recipienti a pressione molto simile in effetti nelle sue fasi di alimentazione del carburante. Queste sfere rappresentano uno dei detriti spaziali più frequenti che esistono e sono già stati ritrovati praticamente in tutto il mondo, cioè questi lanciano i razzi e buttano giù le palle spaziali praticamente, che se gli cadono in testa, però, cioè, belle pesanti. Si stima però, pensate, che comunque, a parte queste palle spaziali, che attualmente in orbita attorno al nostro bel pianeta ci siano più di 30.000 detriti già tracciati, che spaziano da vecchi satelliti non più funzionanti fino a dei pezzi di razzi dismessi. E, come dire, qualcuno potrebbe pensare che prima o poi cadano, però diciamo che restando in orbita restano là, come dire, non ci creano alcun tipo di problema. Però se 30.000 sono stati tracciati, figuriamoci quelli che quanti sono stati, o meglio quanti non sono stati tracciati e che sono ancora là e che attendono così di caderci addosso, chi lo sa, se non addosso in mare, quello che è, insomma sappiamo che queste cose succedono. Vabbè, Bob Sinclair e Keisha sono con noi, questa è la loro I Can Wait.

Jungle con the Wave su Radio Capodistria. Questa mattina, fra poco, una decina di minuti più o meno, avremo lo spazio che dedicheremo all'informazione flash delle 8.30, di seguito anche le nostre Euroregione News e la nostra canzone della settimana, quella che ci accompagna appunto in tutta questa settimana di metà di luglio. E raggiungeremo questi spazi anche insieme alla musica, ad iniziare da Tori Amos e la sua Speaking with the Trees.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Il grave investimento di un poliziotto a Coceurie riaccende il dibattito sulla sicurezza delle forze dell'ordine. Il sindacato della polizia ha condannato con fermezza l'accaduto, affermando che ogni aggressione ai danni di un agente costituisce non solo un attacco alla persona, ma anche alle istituzioni dello Stato di diritto e al sistema di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Secondo il sindacato, quanto accaduto dimostra che la tutela degli agenti non può limitarsi a interventi successivi ai singoli episodi di violenza, ma richiede un approccio strutturale. Tra le misure ritenute necessarie figurano il rafforzamento degli organici, una formazione più qualificata, dotazioni di protezione e strumenti tecnologici adeguati, un migliore supporto operativo, protocolli di sicurezza più efficaci e una tutela giuridica più incisiva per il personale esposto a rischi durante il servizio. Italia, maggioranza battuta alla Camera sulla legge elettorale per un solo voto, con 187 voti a favore e 188 voti contrari, è stato bocciato a scrutinio segreto richiesto dalle opposizioni. L'emendamento ha prima firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che mirava ad introdurre un sistema misto di capi lista bloccati e preferenze nella riforma della legge elettorale del centrodestra. Dai banchi delle opposizioni sono partiti applausi e i cori dimissioni, dimissioni ed elezioni, elezioni. Sale a 13 il bilancio delle vittime del devastante incendio che giovedì scorso ha colpito la provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Al termine delle autopsie, le autorità spagnole hanno reso noto che 12 delle vittime erano cittadini stranieri. Le vittime sono 8 donne e 5 uomini. A causa delle gravi ustioni riportate, l'identificazione è stata possibile solo attraverso l'analisi del DNA. L'incendio, tra i più mortali nella storia della Spagna, è divampato in un comune con una significativa presenza di residenti stranieri. Il rogo è sotto controllo e da domenica gli abitanti hanno iniziato a fare ritorno alle proprie abitazioni. Gli Stati Uniti hanno reintrodotto il blocco navale dei porti iraniani e lanciato una nuova ondata di raid aerei contro obiettivi nel sud dell'Iran, mentre il presidente Donald Trump ha minacciato ulteriori attacchi contro infrastrutture strategiche se Teheran non tornerà al tavolo dei negoziati. Secondo il comando centrale statunitense, il blocco, entrato in vigore nella notte, impedisce alle navi di raggiungere i porti iraniani attraverso lo stretto di Hormuz. Sul fronte diplomatico, il viceministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi ha dichiarato che dopo il fallimento del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, Teheran non si considera più vincolata dagli impegni assunti e non intende riaprire i negoziati, attribuendo a Washington la responsabilità del mancato accordo. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 8 e 34 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura. Il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero dedica spazio alle eccellenze gastronomiche italiane. La Camera di Commercio Italo-Croata ha conferito al ristorante Tommasino di Zagabria il prestigioso riconoscimento ospitalità italiana nel mondo. In evidenza nel taglio basso della prima pagina anche il sostegno della regione istriana alla tutela del patrimonio linguistico locale, con uno stanziamento di 80.000 euro destinato a libri e studi sui dialetti. Passando ai quotidiani sloveni, il Delo apre con il crescente interesse dei fondi di investimento per la sanità privata. Il giornale evidenzia come sia già in corso un processo di consolidamento della proprietà delle strutture sanitarie private in Slovenia. Il Neunik dedica invece la prima pagina al caldo estremo e alle temperature record. Il quotidiano denuncia l'assenza di un piano concreto per affrontare le ondate di calore e ricorda l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui i piani nazionali di prevenzione sono fondamentali per salvare vite umane. L'articolo analizza anche il livello di preparazione della Slovenia. Le Primorske Novizie infine propongono un'inchiesta dal sapore estivo, confrontando il prezzo di una pallina di gelato nelle località del litorale e individuando i gusti più richiesti della stagione. Passando alla stampa italiana, il Primorski Dnevnik, quotidiano della comunità slovena in Italia, apre con il voto alla Camera sulla legge elettorale, respinto l'emendamento sulle preferenze, mentre sono stati approvati 3 emendamenti riguardanti la minoranza slovena. Ampio spazio al tema anche sul Piccolo di Trieste, che racconta le tensioni emerse nella maggioranza dopo la bocciatura a scrutinio segreto dell'emendamento sulle preferenze. Il quotidiano informa inoltre che il tram di Opicina dovrà completare altre 50 corse di prova prima di poter tornare in servizio. Anche il Corriere della Sera sottolinea la sconfitta del governo sulla legge elettorale. Ha vinto la palude, serve una riflessione. E il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre le opposizioni chiedono un cambio di passo dell'esecutivo. Chiudiamo con la Repubblica, che titola sulla bocciatura per un solo voto dell'emendamento di Fratelli d'Italia che avrebbe reintrodotto le preferenze. Dai banchi dell'opposizione si sono levati cori che chiedevano elezioni anticipate e le dimissioni del governo. Le 8 e 37 minuti, tra qualche secondo è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Al via un accordo tra la Regione e l'Università di Udine per analizzare e programmare lo sviluppo del tessuto commerciale del Friuli Venezia Giulia. Inizia così il percorso di ricerca, analisi, mappature e temi per la pianificazione del tessuto commerciale regionale, finalizzato alla costruzione del quadro conoscitivo e metodologico necessario alla definizione del Master Plan del Commercio, futuro strumento di indirizzo delle politiche regionali per il commercio e i servizi. La scelta dell'Ateneo Friulano nasce dal patrimonio di competenze maturato nell'ambito della consulenza scientifica, del supporto alla pianificazione e dell'alta formazione sui temi del governo del territorio. La ricerca analizzerà il sistema commerciale regionale sotto il profilo territoriale e urbanistico, oltre a studiare modelli ed esperienze di governance territoriale per individuare strumenti e buone pratiche applicabili al contesto regionale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
8: Guarda, non c'è in giro un'anima

Rolling Stones, The Colors. Non parliamo né dei Rolling Stones né dei The Colors, perché parliamo invece di Jovanotti. Perché per i suoi 60 anni lui si regala un film. Ognuno fa quello che vuole praticamente per un compleanno. Ma adesso si gioca su queste cose qua, su queste parole. Ma tant'è che lui si regala questo documentario, a dir la verità, sulla sua vita, intitolato Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Arriverà dal 26 di novembre al 2 di dicembre prossimi. Una pellicola documentario, appunto, dicevo, diretto da Dario Zonte e Carlo Zoratti, che racconta la vita proprio di Lorenzo Cherubini. Quindi primi passi in radio, progredire della carriera artistica, senza tralasciare anche i momenti più personali, magari meno noti. Appare anche, come spiegano, nella sua fragilità, nelle sue esperienze di dolore e di paura, sappiamo, sono il suo incidente che ha avuto, no? L'artista mette a nudo anche le sue debolezze grazie a dei materiali preziosi d'archivio, tra cui film amatoriali inediti e ricordi di amici e di colleghi. Da questo appunto nasce questo documentario, a cui lui partecipa ovviamente, che vedremo appunto, dicevo, alla fine di novembre, tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre al cinema. Quindi sarà questa bella possibilità se amate questo cantante italiano. Con noi c'è Nait adesso e la sua Forte.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti tra Verona Est e il bivio per la A22. E sempre per traffico intenso in direzione Venezia, code tra Somma Campagna e Verona Sud. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la Castellana e Marghera. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Malika Ayane è la sua una possibilità. Prima vi parlavo delle palle spaziali, questi oggetti forse derivanti dal propulsori di alcuni razzi che ogni tanto cadono sulla Terra. Adesso stanno evitando di far cadere un'altra cosa sulla Terra, e vi dicevo anche che ci sono tipo 30.000 oggetti tracciati che in effetti possono essere pericolosi per il nostro pianeta. Pericolosi, prima o dopo possono cadere, insomma, in effetti. Però adesso la NASA infatti ha lanciato una missione pionieristica per salvare il Neil Gerrels Swift Observatory. È un telescopio spaziale che è in orbita dal 2004, lo sapevate, io no, ma tant'è che adesso è là, e che è destinato però a rientrare nell'atmosfera entro la fine dell'anno. Questo Swift, che è come Taylor Swift ma non è uguale, non ha dei propulsori e quindi tra l'altro sta perdendo quota anche più rapidamente del previsto a causa della maggiore resistenza atmosferica legata all'attività solare. A raggiungere questo telescopio sarà Link, che è una navetta robotica costruita da una startup statunitense, la Catalyst Space. È partito già il 3 di luglio dalle isole Marshall su un razzo Pegasus XL, sganciato in volo da un aereo modificato, e tutta una serie di cose. Dopo il lancio, i tecnici hanno stabilito il contatto con questa navetta e nelle prossime settimane Link dovrà agganciarsi, o meglio avvicinarsi, leggevo male, a Swift. Poi, vabbè, sì, anche agganciarlo in effetti con tre bracci robotici e spingerlo letteralmente verso un'orbita più alta, molto lentamente, ma sarà una cosa che sarà necessario fare, fino a circa 600 chilometri. L'operazione è stata finanziata dalla NASA, a 30 milioni di dollari è il costo, e apre la strada anche al recupero di altri satelliti. Ma diciamo che questa missione prolungherebbe in particolare la vita di uno strumento ancora giudicato preziosissimo, nonostante sia datato in effetti dal 2004, sono passati 22 anni, però funziona ancora ed è funzionato molto bene fino ad adesso, perché anzi è uno degli strumenti più importanti per osservare i lampi gamma, che sono le esplosioni tra le più violente dell'universo. Ci sono tre telescopi a bordo di questa navicella praticamente che individuano questi eventi violenti dell'universo e si orientano per seguire poi raggi gamma, X e ultravioletti, raccogliendo dei dati utili anche su collasso delle stelle, buchi neri, fusioni tra stelle di neutroni, quindi tutta una serie di cose che gli astronomi pane quotidiano. Ecco, in oltre 20 anni di attività ha contribuito infatti allo studio di migliaia di fenomeni cosmici, per cui hanno detto: è peccato che cada. Facciamo in modo di salvarlo, perché ci costa più mandarne un altro nello spazio che recuperare questo, evidentemente. Questo è già costato 30 milioni di dollari, figuriamoci farne un altro, riprogettarlo, mandarlo lassù. Ecco, recuperiamo, sorta di riciclaggio di materiali spaziali che funzionano ancora. Nelle prossime settimane appunto magari si potrà scoprire se ce l'hanno fatta o meno. Musica per noi, ci sono Doechii e Lady Gaga e la loro Runway. No matter what, no matter what, you got.

0: scattare una foto.
1: Amore da parte di Elisa, l'abbiamo vista in magari in tour, che ne so, fino alla primavera scorsa. Adesso si prende una pausa bella lunga, perché la vedremo appena a settembre 2027, però con un evento non da poco, perché in effetti sarà protagonista di un concertone al Campo Volo, mitica sede appunto per concerti di grandissimi cantanti italiani. Elisa sarà infatti in quel di Reggio Emilia, da quelle parti, all'RCF Arena Campo Volo l'11 settembre, biglietti già disponibili se vi interessa, eh? A partire dalle 20:30, giusto già ve lo dico, ma insomma fino all'11 settembre, voglia ricordarselo, 2027 ve lo ricordo, quindi alla fine ci sarà questo grande evento per quella data. Prima non si sa se ci saranno altre date, altri concerti, altri tour, però per adesso questa è l'informazione che si ha riguardo le sue presenze dal vivo. Con noi c'è Conan Gray adesso e la sua Heather.

0: vederti mai più.
1: Noemi e Vito Salamanca insieme con questa Tu cosa fai questa sera? Una canzone tipicamente estiva, uno dei martelloni in effetti per anche quest'estate 2026. Fra poco arriveranno le notizie flash, ma intanto c'è Kygo assieme a Zoe West, questa è Love Me Now.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo voterà stamane in merito alla revoca o meno dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. L'Assemblea al completo dovrebbe poi decidere definitivamente a settembre in sessione plenaria. La Procura slovena ha richiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso Knaus, per sospetto abuso d'ufficio nella commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, che coinvolge altri esponenti del partito Nuova Slovenia. Il comitato aveva già interrogato Tonin all'inizio di giugno, poiché la procedura è segreta, la raccomandazione che emergerà dal voto odierno non sarà pubblicata immediatamente, ma ci si aspetta che avvenga nei prossimi giorni. Il violento fronte temporalesco che ieri pomeriggio ha colpito il nord-est della Slovenia, accompagnato da forti raffiche di vento e piogge torrenziali, ha richiesto decine di interventi dei servizi di emergenza. I centri regionali di allerta hanno registrato complessivamente 69 episodi, la maggior parte dei quali nell'area di Murska Sobota, dove sono state segnalate 60 emergenze. Le situazioni più critiche si sono verificate nel comune di Puzonci, dove la pioggia ha allagato la palestra della scuola elementare, e nel comune di Odranci, dove un fulmine ha colpito il tetto di un'abitazione, provocando un incendio. Sul posto sono intervenute 45 squadre dei vigili del fuoco impegnate nello svuotamento degli edifici allagati, nella messa in sicurezza delle coperture danneggiate, nella rimozione di alberi e detriti. Il costo del conflitto con l'Iran potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari, mettendo sotto forte pressione il bilancio della difesa statunitense. Secondo quanto riferisce l'emittente NBC, all'interno del Pentagono circola una stima aggiornata che quantifica la spesa tra gli 80 e i 100 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto ai circa 30 inizialmente previsti. L'aumento dei costi sarebbe dovuto soprattutto alla necessità di sostituire i velivoli distrutti e di ricostruire rapidamente le scorte di armi e munizioni di precisione. La revisione delle stime sta già alimentando un acceso confronto a Congresso, dove emergono divisioni anche all'interno del Partito Repubblicano. Cronaca dall'Italia, momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo si aggirava agitato e con un coltello minacciando i passanti, è accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri, che hanno portato in caserma il cinquantenne. Il coltello è stato poi trovato in una fioreria della piazza, messo lì da un diciottenne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo. Il cinquantenne è stato denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere. Le 9.33 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.

The Time of My Life, nuovo per Benson Boone. Si parla spesso di queste auto con la guida autonoma, no? Che stanno entrando sul mercato, già ci sono in certi casi, però ci sono delle regole da rispettare, perché sono ok, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio in questi casi, no? Io non è che sarei molto tranquillo a entrare nell'abitacolo di un'auto a guida autonoma e farmi portare dove mi serve, appunto fidandomi ciecamente della vettura, della tecnologia, eccetera. Invece, una donna stava tranquillamente viaggiando sulla sua auto, dormendo al posto di guida. Testa piegata sulla destra, penzoloni, praticamente la bava, che forse anche no. Accanto a lei anche due bambini, probabilmente suoi figli, anche loro becche addormentati. Accaduto in Canada, nella Columbia Britannica, proprio durante le ore di maggiore traffico sull'autostrada. Il video è stato catturato da un passeggero sconvolto in un'altra auto, poi è diventato virale ovviamente ed ha riacceso il tema della sicurezza dei sistemi di autopilota, ecco appunto, fidarsi è bene e non fidarsi che ne so. Ecco, il video ha fatto scattare però comunque un'indagine da parte della polizia canadese. Stanno infatti approfondendo adesso se la dinamica costituisca pure un caso di uso illegale dell'auto a guida autonoma. Infatti, nella Columbia Britannica, Canada, questi sistemi non sono ancora accettati e dal 2024 c'è il Motor Vehicle Act che vieta severamente di viaggiare in veicoli automatizzati fidandosi appunto soltanto della guida automatica. Ad aggravare poi in questo caso il fatto che quando viene impostata la guida autonoma il conducente deve comunque prestare grande attenzione alla strada, cioè restare sveglio, non dormire beatamente come se fosse qualcun altro umano a guidare o se fosse su un mezzo pubblico, no? In queste cose qua, perché l'automobilista, insomma comunque il conducente, deve essere pronto a rimettere le mani sul volante in caso di necessità, e del resto l'auto stessa lo avverte di questa necessità. Beh, diciamo che in questa situazione appunto dovranno un po' chiarire, perché diciamo di fondo la guida automatizzata totale non è permessa nella Columbia Britannica, quindi già lei faceva questo. E appunto poi il fatto che bisogna prestare attenzione, quindi dovrà restare sveglia, e soprattutto in questo caso c'è l'aggravante anche che all'interno della vettura si trovavano due minori, per cui diciamo che lei passerà un po' di giornate diciamo difficili prossimamente e si ricorderà la prossima volta, ma si è addormentata magari per caso, insomma su uno guida, cioè su un altro guida, uno è là e magari c'è un po' di sonno, le piglia l'abbiocco e in effetti si lascia andare, però in questo caso in effetti là non è una situazione così semplice da affrontare. Vedremo. Ma intanto sarà il nostro futuro, questo non sarà il nostro futuro, chi lo sa. Adesso c'è la musica, c'è qualcuno che augura buon viaggio, quando si parla invece di andare per mare si augura buon vento.

0: come on, come on. Show 'em.
1: Un ritorno dopo un bel po' di anni di assenza, in effetti, però lei negli anni 80 e anche un po' prima era famosissima, ha fatto tantissime canzoni, tantissimi singoli. Sicuramente vi ricordate I Feel For You, vi ricordate Through The Fire, romanticissima, ma anche Higher Love, che aveva cantato con Stevie Wonder, oppure I'm Every Woman, insomma tutte canzoni, e Nobody, già in precedenza poi riproposta. Stiamo parlando di Chaka Khan, scomparsa musicalmente parlando dal 2009, poi riapparsa con un album nel 2019, sì, con Hello Happiness, però non ebbe un grosso successo. Adesso ci riprova, in effetti, a 7 anni di distanza dalla veneranda età di 70, cos'è, del, sì, del, lei praticamente ha 73 anni, ecco, compiuti a marzo. Si ripropone dal punto di vista musicale con tutta una serie di collaborazioni. C'è Lenny Kravitz, c'è Snoop Dogg, che abbiamo sentito adesso, c'è Sia, e questo album Chuckzilla, che è stato anticipato da un singolo precedentemente, insomma un mesetto fa, uscirà il 18 di settembre. Insomma, aveva annunciato tanto anche sui social questo suo ritorno. Lei, Yvette Mary Stevens, all'anagrafe, il suo nome ha un significato, perché Chaka significa fuoco, guerriero, persona potente in varie lingue africane. Khan è semplicemente il cognome del suo primo marito. Curioso che sua sorella, un po' più giovane, 3 anni meno di lei, c'è un altro nome che invece deriva da qualcosa di particolare. Lei si chiama Taka Boom, in effetti anche qua la scelta è un po' così particolare, praticamente anche in questo caso il cognome deriva dal cognome del marito, Boom, che però è stato un soprannome in questo caso, e Taka anche qua vuol dire forza, insomma alla fine è tutta una storia così, che significa qualcosa per loro, che appunto hanno voluto scegliere questo nome d'arte. E adesso un po' più giovane di lei, però comunque sulla cresta dell'onda da un bel po' di anni, sta parlando di Madonna, che adesso collabora da un po' con Sabrina Carpenter, anche per ascoltare questa canzone, Bring Your Love.

Ho usato un termine, cioè una, un modo di dire italiano veramente, cioè molto da generazione X, sulla cresta dell'onda. Era un po' che non lo sentivo, è venuto così. Insomma, ovviamente traslato dal mondo del surf, eccetera, eccetera, vuol dire essere, beh, l'avete capito, no? Ce lo sapete sicuramente, però è un assolutamente anni 80. Beh, del resto, le cantanti che abbiamo ascoltato fino a poco fa, sia Sabrina Carpenter un po' meno, poi molto più giovane, Madonna, che Chaka Khan, sono di quell'epoca, per cui ci stava, dai, diciamo, giustifichiamolo questo utilizzo e giustificatemi, ecco. Fra poco per noi l'informazione sul traffico e poi entreremo nella ultima mezz'ora per quest'oggi.

0: SS now.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti tra Verona Est e il bivio per la A22. E sempre per traffico intenso in direzione Venezia, code tra Somma Campagna e Verona Sud. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la Castellana e Marghera. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sigla single della settimana.
4: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

Ve ne siete accorti che le estati, le giornate sono sempre più calde? No, ma come mai non ve ne siete accorti? Ma dove vivete? L'abbiamo notato tutti in effetti. E allora, stare sotto gli alberi in queste giornate ci dà questo leggero refrigerio. Stare sotto uno, figuriamoci stare sotto tanti alberi, perché grazie all'ombra e all'umidità stessa degli alberi, in effetti, c'è questa possibilità di abbassare le temperature dell'aria e quindi dell'ambiente in cui viviamo. Vabbè, insomma, noi lo notiamo soprattutto se abitiamo in qualche città, in qualche grande città, e in effetti anche nei centri, anzi soprattutto nei centri urbani, gli alberi sono più importanti di quanto magari possiamo immaginare. E quindi in Italia è stata stilata una classifica delle città con più alberi. Ecco, si è notato infatti che secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città con più alberi accumulano meno calore e riescono a limitare il caldo estremo, risultando quindi anche più vivibili e allo stesso tempo attrattive. Beh, in Italia la città con più alberi rapportati alla popolazione è Modena, con ben 117,4 alberi ogni 100 abitanti. Seguono la vicina Trieste e Cremona, che sono appunto le altre due città dove in questa classifica gli alberi sono più degli abitanti. Gli alberi che hanno censito sono ovviamente quelli che sono nei parchi, nelle strade, nei giardini e nelle aree verdi comunali, quindi non quelli che poi invece sono anche gli alberi magari in qualche giardino privato, no? Ecco, tutte le altre città nella classifica dopo queste tre che ho citato purtroppo hanno meno di un albero per abitante. Al quarto posto ad esempio c'è Mantova, dove ci sono 94 alberi ogni 100 abitanti, Brescia 87 e Cosenza 71. Diciamo che da questa classifica emerge che tutte le grandi città italiane, quindi Roma, Milano, Torino, Firenze eccetera, purtroppo hanno meno di mezzo albero a testa. Ad esempio, decima in classifica c'è Torino, che è la più alta, in questo caso ancora le va bene, fra le metropoli, che ha quasi 43 alberi ogni 100 abitanti. Seguono Bologna con 42esima posizione, poi c'è Milano 51esima, Roma 75esima, Genova 91esima, Napoli è 98esima, praticamente penultima in questa classifica, e pensate che nella bella città partenopea ci sono poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti, cioè veramente sono pochissimi. Ultima in classifica è Siracusa. E come dicevo, in effetti stare sotto un albero ti fa sentire meglio, hai una temperatura un po' più bassa rispetto a quella che è appunto in giro per la città, e in effetti avere meno alberi permette un accumulo maggiore di calore in città, perché il cemento e l'asfalto le arroventano il sole e trasforma le strade delle città infatti in grandi barriere termiche, e diventano anche delle batterie termiche, potremmo dire, perché rilasciano il calore anche la sera quando non c'è più il sole. E questa è una cosa che notiamo in effetti nelle serate, quando si sta appunto all'aperto in città e si nota che la temperatura non cala perché l'asfalto è ancora rovente. Quindi pensiamoci, meglio che ci pensino le amministrazioni comunali, ad aggiungere più alberi per avere appunto una situazione migliore e quindi poter vivere meglio questo riscaldamento globale che purtroppo stiamo sperimentando di anno in anno sempre più sensibilmente sulla nostra pelle, sul nostro sudore. Buona mattinata ancora in questo mercoledì qui da Radio Capodistria.

È tutto per questa mattina, vi auguro una buona mattinata, buon proseguimento di questo mercoledì, ci risentiamo sabato mattina 8:10:30, il nostro orario consueto, ed è quello di Calle degli Ortigrandi qui su Radio Capodistria. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli, ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il primo ministro Janez Janša è arrivato a Kiev per partecipare al quinto vertice tra l'Ucraina e i paesi dell'Europa sud-orientale dedicato ai temi della sicurezza, della cooperazione politica ed economica e al sostegno a Kiev. All'incontro prenderà parte anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel corso della visita Janša avrà un colloquio bilaterale con il leader di Kiev Volodymyr Zelensky e incontrerà anche la presidente moldava Maia Sandu. Il premier sloveno ha più volte ribadito il sostegno della Slovenia all'Ucraina, confermando gli aiuti militari annunciati nei giorni scorsi. La comunità degli italiani di Buie ha espresso il proprio sostegno alla vice sindaca Michela Altin, eletta in rappresentanza della comunità nazionale italiana. La presa di posizione arriva dopo l'arresto del sindaco di Buie Fabrizio Vicintin, per il quale è stata disposta la custodia cautelare di un mese. In riferimento al dibattito degli ultimi giorni, la comunità ha richiamato l'attenzione sulle effettive competenze della vice sindaca Altin. In assenza di specifiche deleghe del sindaco, hanno sottolineato che l'incarico non prevede poteri esecutivi o decisionali autonomi. Il sodalizio auspica una soluzione nel rispetto delle istituzioni e nell'interesse dell'intera comunità di Buie. Dopo il violento maltempo che ha interessato ieri il nord della Slovenia con nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate, anche la giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni di marcata instabilità. L'Agenzia per l'Ambiente prevede due distinte ondate di temporali in arrivo sul paese, con il rischio di grandinate e piogge intense, in particolare sulle zone interne. Una prima fase temporalesca è attesa nel primo pomeriggio, mentre una seconda ondata interesserà la Slovenia tra la serata e le prime ore di domani. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da forti rovesci e raffiche di vento. Sulla costa non si escludono temporali, anche se è probabile che giungano attenuati dopo l'attraversamento del Golfo di Trieste. La professione più richiesta sul mercato del lavoro in Slovenia resta quella di commesso. Grande crescita della domanda nel settore sanitario. È quanto emerge dai dati del portale moiedelo.com. La richiesta di medici specialisti, ad esempio, è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso. Sul portale che gestisce il mercato del lavoro si osserva che il numero di annunci per medici specialisti è aumentato quest'anno del 112% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e per i radiologi del 100%. In cima alla lista delle professioni più ricercate rimangono anche gli operai, magazzinieri, cuochi e addetti alle pulizie. Le 10:33 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Traffico incolonnato sulla stessa tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la 27, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la Castellana e Marghera. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Padova a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.
3: Buongiorno da Beatrice Zizza e ben ritrovati per questa nuova puntata dedicata al mondo scuola della comunità nazionale italiana. Oggi vi portiamo a Capodistria, nel cuore del ginnasio Gian Rinaldo Carli, un istituto storico ma allo stesso tempo dinamico e proiettato verso il futuro. Un luogo dove la formazione non si ferma alle aule, ma si estende anche al territorio, alla comunità e alle esperienze che i ragazzi vivono giorno dopo giorno. Il primo sguardo lo rivolgiamo alla storia. Insieme alla professoressa Irena Mauro, insegnante di storia, scopriremo una delle tradizioni più radicate del ginnasio, le escursioni storiche e la partecipazione a gare e competizioni che rappresentano un vero punto di forza dell'istituto, un impegno che negli anni ha portato risultati importanti e che continua a coinvolgere e appassionare gli studenti.
4: Le uscite, le ricorrenze, le gare sono all'ordine del giorno del nostro ginnasio, sono ormai diventate una tradizione. Le escursioni, praticamente io posso dire un po' per la mia, che è quella storica, ormai diventata tradizionale, spesso in collegamento con storia dell'arte, perché così uniamo almeno due materie, ma non sono mai solo due, poi sul campo. Cerchiamo di far conoscere ai ragazzi la Slovenia, l'Italia, ma siamo andati anche in Austria, a Klagenfurt, un po' alla ricerca delle origini dello Stato sloveno, l'antica Carantania. Siamo dell'idea che le escursioni sono un arricchimento, un upgrade, perché a scuola si studia, diciamo, un po' la teoria, invece sul campo si vede la realtà, la pratica, ed è sicuramente un'altra esperienza molto importante per gli alunni. Le dedichiamo a tutte le classi, anche se quest'anno abbiamo dovuto, per, diciamo, un po' per i numeri, escludere diciamo nella fase iniziale le due prime. Per esempio, quest'anno siamo andati a visitare Brežice, la Certosa di Pleterie, così abbiamo fatto conoscere ai ragazzi un po' la storia medievale slovena. Cerchiamo sempre i borghi, le cittadine, diciamo antiche, medievali, che abbiano una storia da raccontare e magari che i ragazzi anche non conoscono tanto bene. Così, diciamo, negli anni precedenti siamo andati a visitare, per esempio, Škofja Loka, Radovljica, siamo andati a vedere Novo Mesto, il monastero di Stichna. Perciò, oltre le visite, abbiamo anche sempre cercato di coinvolgere i ragazzi, per esempio, anche nei laboratori della scrittura, per esempio nello stesso monastero che rivive un po' i vecchi, diciamo, i vecchi monasteri, ovvero proprio l'attività legata a quello che facevano i monaci, la trascrizione dei manoscritti. Così che sì, poi in Italia abbiamo visitato Cividale, Aquileia, siamo andati a Palmanova, diciamo abbiamo veramente fatto tantissime cose, Re di Puglia, siamo andati sulle tracce della Prima Guerra Mondiale, entrati nelle trincee, fatto rivivere un po' i ragazzi veramente cosa significa. ovvero cosa significava la vita durante la prima guerra mondiale e come vivevano i soldati. Ma loro spesso rimangono sorpresi, a volte sono un po' perplessi, no? Quando quest'anno ho detto andiamo a visitare Brežice, molti di loro non sapevano neanche dove collocarla la cittadina. E poi sono rimasti sorpresi perché anche questi piccoli gioiellini, sia in Slovenia che in Italia, in Croazia, insomma, possono spesso rivelarsi molto importanti e molto ricchi di storia. Ecco. Tutte le materie praticamente fanno le gare annualmente. Tutte le materie cercano di partecipare e di far vivere i ragazzi questo spirito competitivo, prima a livello scolastico e poi a livello, naturalmente, se si riesce a raggiungerlo, a livello repubblicano. Perciò dalle lingue, biologia, chimica, logica, matematica, storia, geografia, insomma non vorrei dimenticare nessuno, ma veramente tutti partecipiamo, cerchiamo di coinvolgere i ragazzi perché è giusto, e poi i nostri ragazzi hanno veramente risultati buoni, cioè hanno raggiunto ottimi risultati, perché poi per proseguire alle gare nazionali repubblicane bisogna raggiungere il bronzo, cioè questo famoso riconoscimento che ti apre le porte poi per arrivare alle gare nazionali, ovvero repubblicane. Anche storia naturalmente rientra in queste gare, ogni anno tradizionalmente ci prepariamo. Abbiamo ogni anno un argomento su cui ci prepariamo. Naturalmente il tasto dolente è la bibliografia in sloveno, che io cerco sempre di tradurre, preparare materiali, PowerPoint e organizziamo anche ore di preparazione proprio alle gare. I ragazzi aderiscono e diciamo che anche, insomma, i miei ragazzi, devo dire che hanno risultati, sempre, diciamo, quasi sempre abbiamo riconoscimenti di bronzo, però nel nostro passato c'è anche un importante oro, che è veramente un riconoscimento non proprio facile da raggiungere, ecco, per noi, per le nostre scuole, no?
5: Un soddisfacente per i ragazzi, ma anche per lei.
4: Assolutamente sì, io sono tanto contenta, finché ci sono ragazzi che si interessano alla mia materia io sarò sempre felice, perché ritengo che è una materia che ti offre una cultura generale senza, diciamo, la quale oggigiorno non si può, anche se, diciamo, ok, tutto quello che ci circonda parla, diciamo, del contrario, no?
3: Dal passato ora ci spostiamo al linguaggio delle immagini, dei colori e della creatività. La professoressa Lea Scherlich, insegnante di storia dell'arte, ci parla dei progetti artistici che prendono vita al Carli e delle collaborazioni con la comunità degli italiani Santorio Santorio e con la Candy Capodistria, ma racconta anche l'esperienza del Giubileo del Mondo Educativo, a cui ha partecipato insieme a due studenti, un momento che ha portato la scuola oltre i suoi confini, in un dialogo più ampio con realtà internazionali.
6: Beh, io partirei da quello che è un progetto che ho ereditato quando sono arrivata, quando sono approdata come docente al Gian Rinaldo Carli, che è Opera Viva, ovvero questa volta metti in scena promosso proprio dall'Associazione di Trieste. E ad esempio in ambito a questo progetto, che non è solo un concorso artistico che stimola i ragazzi a produrre su un tema particolare delle cose in diversi media, quindi dal disegno al fumetto ai mix media eccetera, facciamo anche laboratori con gli artisti. Quest'anno bellissimo il laboratorio con questo scultore Luca Angelina, non vedente, che ha fatto lavorare i ragazzi proprio con gli occhi bendati per sentire il materiale, per sentire l'argilla sotto le loro mani e stimolare, insomma, di più un senso e anche, insomma, capire come ci si può approcciare una tecnica in maniera molto diversa. È un progetto che seguiamo con passione da diversi anni e che anche i ragazzi delle classi più grandi, quindi anche seconda, terza, quelli che non hanno più arte come in prima, chiedono sempre quale sarà il tema e desiderano partecipare. Quindi siamo in generale amanti del bello, dell'arte, ma anche del patrimonio locale. Per quello ci teniamo molto a collaborare con le comunità, la comunità Santorio Santorio, con la CAN di Capodistria, la CAN Costiera, e partecipiamo a quello che sono ad esempio gli incontri con gli autori che ci offrono, oppure i progetti promossi dall'AIAS come l'ultimo, Pasolini e noi, che è stato molto gradito anche dai ragazzi, che hanno potuto conoscere questo autore molto particolare che a volte viene un po' dimenticato, non fa parte credo proprio neanche del programma di letteratura, e invece ha questa connessione col nostro territorio. Poi ad esempio facciamo tutti i progetti che arrivano, ci arrivano incontro. Siamo stati invitati a partecipare al Giubileo del Mondo educativo al Vaticano proprio in occasione dell'anno del Giubileo, e abbiamo partecipato in diversi laboratori, ragazzi e docenti diciamo così dei laboratori di didattica, e ragazzi invece in questo caso due dei nostri ragazzi, Rami e Sara di seconda, hanno partecipato a dei laboratori. Loro sono stati smistati in un laboratorio dove con i loro diciamo così coetanei hanno scritto una lettera proprio al Santo Padre chiedendogli quello che sono i desideri dei giovani per un'educazione del futuro, quindi facendo anche loro delle proposte e dicendola loro, ecco, in questo senso. Un'occasione veramente veramente particolare, unica. Allora sì, siamo veramente legati al patrimonio, a quello che è la storia. Io ci tengo particolarmente, da storica dell'arte penso che sia molto molto importante rimanere legati alle proprie radici, però penso che sia importante anche quello che facciamo e che fanno determinati professori per guardare un po' avanti anche a quello che è la cultura, diciamo così, magari più popolare o magari più nuova tra virgolette. Il nostro professore Vito Gregoric ad esempio organizza le escursioni a Pordenone, a questi convegni di fumetti, cartoni eccetera, e poi vantiamo anche, non so se esiste una cosa simile sul litorale, ma vantiamo un gruppo di D&D, di Dungeons and Dragons, quindi ragazzi che si incontrano il pomeriggio e fanno questi giochi di ruolo proprio a casa, qui al ginnasio. Quindi questo penso sia anche un riflesso di quello che sono i rapporti umani che abbiamo tra di noi, quindi riuscire a creare un gruppo, iniziativa partita dal professor Gregoric, però in realtà poi presa con gran gusto dai ragazzi che adesso continuano già per il secondo anno.
5: Se lo dico mio fratello torna a scuola subito anche lui.
6: Appunto, cioè io penso che questa sia una cosa che ci contraddistingue, ma anche che veramente fa vedere come si sentono i ragazzi, e penso che questo sia veramente un nostro punto di forza. E sì, siamo severi e siamo rompiscatole, però se tu puoi giocare in casa Dungeons and Dragons vuol dire che qualcosa la stiamo facendo bene.

0: adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che...
1: Il nostro percorso continua con lo sguardo rivolto alla scienza, all'ambiente e all'Europa. La professoressa Nika Eriavez, insegnante di biologia, ci accompagna tra progetti europei, iniziative legate all'UNESCO e attività scientifiche che rendono gli studenti protagonisti attivi. Ma non solo, l'insegnante ci parla anche del progetto di giornalismo sportivo, nato principalmente con un focus preciso, ma oggi cresciuto fino ad aprirsi al giornalismo in senso più ampio.
2: Come scuola partecipiamo alla rete UNESCO del litorale della Slovenia e quest'anno siamo stati scelti per ospitare anche il progetto UNESCO regionale proprio, quindi anche in sede. E infatti questa settimana ospitiamo varie scuole e asili qua della zona del litorale per presentare e svolgere assieme a loro un'attività dedicata ai licheni. Infatti il titolo del progetto quest'anno è Il colorato mondo dei licheni. E l'idea è quella proprio di avvicinare i bambini e anche gli alunni, quindi tutte le varie fasce d'età, dall'asilo fino alle superiori, al mondo della natura attraverso i licheni che pochi conoscono, ma in realtà sono presenti un po' ovunque e hanno anche una certa importanza come bioindicatori della qualità dell'aria. Ma il progetto non è solamente scientifico, è anche, diciamo, artistico, se vogliamo, in quanto il titolo del progetto è proprio Il colorato mondo dei licheni. Infatti sono organismi molto colorati e ci ispiriamo proprio a questa loro caratteristica per all'interno di questo progetto creare degli elaborati anche artistici utilizzando materiali naturali e, come ad esempio foglie, rami, ma anche artificiali come tessuti, carta, per avvicinare un po' i bambini ai licheni, quindi disegnandoli oppure creando dei modellini, creando delle composizioni. Così otteniamo due fini diversi, ovvero da un lato li facciamo conoscere l'ambiente naturale che magari non conoscono tanto, con il quale non sono così in stretto collegamento, ma lo facciamo in un modo divertente, quindi utilizzando anche l'arte, sconfiniamo quindi tra scienza e arte. Svolgiamo anche altri progetti, un progetto chiamato Probleu, è un progetto europeo che abbiamo vinto e che verte sull'inquinamento acustico nei mari. Di cosa si tratta? Si tratta di ascoltare quello che succede sott'acqua. Normalmente non ci pensiamo che ci siano dei rumori sott'acqua, in realtà però i vari organismi che ci vivono, pesci, granchi, producono vari suoni. E si è visto che l'inquinamento acustico, causato ovviamente dall'uomo, ha effetti negativi sulla vita di questi organismi. E il progetto consiste proprio nel avvicinare i nostri studenti a questa problematica, quindi farli capire quanto l'attività umana, e qui abbiamo il porto a due passi, quindi una grossa fonte di inquinamento acustico possa influire sulla vita di questi organismi. Lo faremo facendo proprio misurazioni in campo, alcune le abbiamo già svolte, e cercheremo di capire un po' come l'attività degli organismi marini cambia a seconda del rumore che l'uomo crea, produce a causa del porto, a causa degli scavi che vengono fatti, a causa del diporto anche, quindi delle imbarcazioni. E cercheremo con queste informazioni di creare, diciamo, anche dei giochi per poter poi coinvolgere anche bambini delle scuole elementari e far capire anche a loro, in maniera così, diciamo, un po' più ludica, quale sia l'importanza ovvero gli effetti dell'inquinamento acustico nei mari. Sì, i ragazzi sono coinvolti direttamente in questo progetto, quindi abbiamo già effettivamente realizzato delle misurazioni proprio in mare, siamo andati con la canoa, e quindi hanno visto anche cosa significa fare misurazioni dal vivo, lo abbiamo fatto anche da riva e lo faremo di nuovo per ottenere altre misurazioni a seconda delle condizioni, quindi in giornate con più o meno attività portuale, diciamo. Gli alunni di terza invece, che hanno scelto il modulo tematico interdisciplinare, partecipiamo nuovamente al progetto Viva Marga, dico nuovamente perché l'avevamo fatto già 2 anni fa, Si tratta di un progetto sempre legato un po' alla divulgazione scientifica, quindi Marga perché si tratta di Margherita Hack, nota astrofisica italiana. E con i nostri alunni cercheremo di sviluppare un video che racchiude un po' i loro pensieri su Margherita Hack, su cosa lei abbia fatto nella vita, cosa abbia rappresentato anche, ma anche sulla Luna, quindi cosa loro vedono nella Luna, cosa li ispira della Luna, partendo magari da racconti che vertono sulla Luna, partendo magari da poesie, da film. Quindi di nuovo cercheremo di collegare un po' l'aspetto scientifico, quindi l'opera di Margherita Hack, con una visione nostra, un'interpretazione nostra più artistica, sui generis. Quest'anno il giornalismo sportivo ha deciso di ampliarsi un attimo, di non rimanere solo in ambito sportivo, ma di fare giornalismo in generale. Ecco, quindi un'idea che in realtà è partita dai nostri alunni e che li vedrà coinvolti, si tratta sempre di alunni della seconda classe, alcuni di loro, li vedrà coinvolti durante tutto l'anno a svolgere interviste con i propri coetanei, anche per capire un po' come procede la vita a scuola, con ospiti che avremo, che abbiamo già avuto, sia interviste dirette ma anche tramite, magari tramite mail, se non è possibile farlo in loco. E li vedrà partecipare anche degli eventi organizzati dalla casa editrice Edit di Fiume, quindi dei laboratori di giornalismo in cui i giornalisti dell'Edit li faranno avvicinare proprio a questa professione, ma anche visite presso la casa editrice per vedere come un giornale funziona dal vivo. Non si sa mai che qualcuno di loro poi decida di venire anche a Radio Capodistria e continuare lì il proprio percorso.
1: Dalla voce dei docenti passiamo a quella dei protagonisti però della scuola, gli studenti. Abbiamo incontrato Davide, Gai e Selina, ragazzi che frequentano la quarta classe e che ormai sono vicini alla conclusione del loro percorso al ginnasio. Scopriremo di più riguardo le attività legate a San Francesco d'Assisi, a Pasolini, ma anche l'impegno nell'organizzazione delle giornate informative legate a San Francesco d'Assisi, a Pasolini, ma anche l'impegno nell'organizzazione delle giornate informative e poi non mancherà anche un pensiero.

0: Assisi. Il progetto è poi dopo continuato con uno, diciamo, un'opera teatrale, con uno spettacolo che si è tenuta alla chiesetta qui di Capodistria. Mm-hmm. Poi dopo ci sono state sì le preparazioni con teatrali, abbiamo dedicato tanto tempo perché non siamo, cioè io ho partecipato anche con dei miei compagni di scuola e non siamo esperti noi di teatro, quindi ci abbiamo messo un po' e alla fine è uscito una bella cosa, è stato veramente un grande risultato per noi ed è stato anche un bellissimo spettacolo. Dal mio punto di vista, beh, io parlo di Francesco. Francesco è una visione totalmente diversa da quella che è, diciamo, la Chiesa. Lui sì, si ispira ai valori di Dio, si ispira ai valori cristiani, ma lui è diverso da quelli che sono i canoni cattolici, ecco. E a me piace Francesco proprio perché lui è più aperto. Non è tanto chiuso come la Chiesa, ma a me piace questa sua apertura verso la natura e le persone. Cioè, mi ha fatto capire qual è, diciamo, a me Francesco mi ha insegnato quale sia la fratellanza, quale sia l'amore verso gli altri. Dobbiamo imparare a capire l'altro, questo è quello che mi ha insegnato lui.
1: Avete scoperto un po' di più sulla vita di Pasolini recentemente tramite un documentario. Sentiamo un po' cosa avete imparato di nuovo.
0: Allora, per quanto riguarda il documentario, ovvero Pasolini, io racconto il progetto come è nato. È nato che è venuta una giornalista, Martina Vocci, è venuta in classe per l'ora di italiano, insieme alla professoressa ci ha spiegato un po' di questo progetto inerente al 50° anniversario della scomparsa di Pasolini. E abbiamo visto questo documentario che parlava della sua vita, delle sue opere, diciamo tutto quello che ha fatto Pasolini durante la sua vita, e questo documentario è stato prodotto, fatto proprio da lei. E successivamente noi ci siamo recati a Casa Arsa, ovvero il luogo natio della mamma di Pasolini, ma anche di Pasolini, dove lui trascorreva le vacanze, e siamo stati a questo convegno abbiamo assistito alla conferenza del 50° anniversario. E poi dopo si è tenuta, spiego in breve, uh-huh. Si è tenuta qui a Capodistria, diciamo, un'altra conferenza dove si sono recati appunto il presidente del centro degli studi, due attori e il fumettista. Di Pasolini io ho imparato che bisogna perseverare nella vita e anche tenersi alle proprie idee di quello che abbiamo in testa noi. Fa bene a tenersi ai nostri ideali, ai nostri valori. E infatti lui è stato un grande perché si è occupato in vari campi, si è dedicato molto anche in politica, ma come nella letteratura, nella cinematografia. E a me quello che mi piace di Pasolini è stata proprio questa sua determinazione nel fare le cose, il suo atteggiamento, anche il sacrificio che ci ha messo proprio nei suoi progetti, come li ha completati, come li ha effettuati, come li ha fatti. Questo è quello che mi è piaciuto di lui.
1: Entrambe, sempre in coppia, le giornate informative, avete organizzato attività?
2: L'anno scorso, durante le giornate informative, erano sia la mattina sia il pomeriggio. Io e Selina abbiamo fatto un'introduzione, penso che a tutti. Sì. Eravamo in una classe, abbiamo presentato la scuola, le materie, tutto quello che si studia da noi, vari progetti che abbiamo fatto. E poi abbiamo diviso le persone in due gruppi e con noi andavano intorno per le classi dove si svolgevano diverse attività.
3: Diversi laboratori.
2: Sì, laboratori con diversi professori, per esempio con la prof di storia, con la prof di lingue.
3: Italiano.
2: Sì, di biologia, spagnolo. Anche di chimica. Così gli alunni, quelli che volevano iscriversi, potevano assistere a delle lezioni.
3: Mi ricordo che un anno, perché ne abbiamo fatti diversi, un anno la prof di italiano faceva praticamente un gioco di carte, se non sbaglio, che dovevi trovare i sinonimi, i contrari, sembra appunto inerente alla lingua italiana. Oppure, per esempio, il prof di fisica una volta faceva degli esperimenti, magari sul moto, la gravità. Diverse cose, insomma, di solito sono tutti esperimenti e laboratori abbastanza giocosi, in modo tale che prendano, diciamo, attirino l'attenzione.
1: Quest'anno che siete in quarta, lasciate il testimone a qualcun altro per le giornate informative o...
3: Non lo sappiamo,
1: non lo sappiamo.
3: Vedremo, sì.
1: Vorreste organizzare di nuovo?
3: Ma sì,
2: facciamo con piacere.
3: Ma sì, noi ci divertiamo alla fine. Sì, noi eravamo praticamente il primo anno di ginnasio, eravamo nella scuola appunto vecchia, ancora non ristrutturata. Poi

0: ci siamo trasferiti alla casa dello studente per 2 anni e infine quest'anno siamo tornati nella scuola nuova, quindi è stato così uno shock, ma in modo positivo, insomma, ecco. Era tutto nuovo, era come se fosse un'altra scuola praticamente.
1: E
0: Quindi,
1: com'è andata la preparazione per l'inaugurazione ufficiale?
2: Io e Serena abbiamo fatto entrambe delle lezioni con la professoressa Sabatz, che si occupa del museo scolastico, per saper dopo parlare proprio alle persone e trasmettere anche noi questo sapere. E abbiamo scoperto tante cose sul museo scolastico, sugli animali che abbiamo, quanti reperti ci sono.
0: Sì, tanti oggetti,
2: Giusto.
0: Tanti oggetti comunque che usavano i professori anche molti anni fa per insegnare appunto in modo didattico le loro materie e trasmettere appunto sapere agli alunni. E comunque a parte questa preparazione per il museo scolastico, ci siamo tutta la scuola comunque, comprese anche le elementari, ci siamo tutti preparati proprio per l'inaugurazione, per il giorno dove sarebbero appunto venuti i due presidenti. Abbiamo dovuto seguire dei protocolli, no? Molto molto così. E quando il giorno in cui sono arrivati, comunque eravamo ovviamente un po' tutti nervosi, ma è andato nel migliore dei modi, insomma. Però non è una cosa che capita tutti i giorni, sicuramente.
3: A chiudere il nostro percorso lo sguardo di chi guida ogni giorno questa comunità scolastica. La preside Selma Scirza riflette sul significato del rientro del Collegio dei Nobili, un luogo ricco di storia che oggi torna a vivere grazie alla scuola.
4: Sì, siamo molto contenti di essere ritornati e di avere una scuola completamente nuova, rinnovata, moderna, ma diciamo con il suo splendore dei vecchi tempi. Diciamo, abbiamo spazi in comune che abbiamo sempre avuto con la scuola elementare, però abbiamo razionalizzato un po' la posizione delle aule. Allora noi al ginnasio siamo principalmente al terzo e al secondo piano e con l'aula magna, la palestra ovviamente che sono in comune. Durante il rinnovo ci è stato proposto, posso anche dire da chi, da Dragan Clarizza, ci ha proposto l'idea, ma perché dato che avete studenti illustri che hanno frequentato, hanno insegnato presso il Collegio dei Nobili, perché non pensate a omaggiarli in qualche modo? E allora l'idea di mettere i nomi alle aule del ginnasio, così che noi abbiamo omaggiato questi personaggi storici importanti per la nostra scuola, per l'Istria, per la comunità. E allora abbiamo un'aula Tartini, abbiamo un'aula Candler, abbiamo un'aula Grosic, no? Abbiamo messo i nomi, diciamo, per ricordare e omaggiare i personaggi illustri che sono passati, diciamo, per la nostra scuola. Siamo una scuola molto attiva, siamo un collettivo, una squadra molto molto attiva e che ha voglia di fare e che oltre al curriculum offriamo, diciamo, ai ragazzi le attività, anche in base al loro interesse, e quelle attività che noi pensiamo che possano essere utili per lo sviluppo e la crescita dei ragazzi, e con i progetti di solito si riesce a sviluppare meglio certe abilità, competenze che magari fra le nozioni, no, riesci a svilupparle poco perché i programmi comunque sono estesi, ai ragazzi dopo 4 anni li aspetta un esame abbastanza tosto che è l'esame di maturità che comprende il programma di 4 anni di studio di 5 materie. Qua si respira un clima, come dicevo prima, molto attivo, i professori vanno d'accordo e collaborano e per quel che vedo cercano di offrire, diciamo, il meglio. Sono loro che po portano i progetti a scuola e dicono: "Ah, io mi hanno invitato, c'è questo bel progetto che penso possa essere utile ai ragazzi." E collaborano molto bene, no? E c'è una collaborazione anche con i ragazzi, no? Comunque rimaniamo, anche se adesso abbiamo una sezione in più, siamo 5 sezioni, 2 sezioni in prima. Comunque è un collettivo, è una scuola piccola dove noi conosciamo, diciamo, personalmente ogni ragazzo e cerchiamo di sviluppare le potenzialità di ognuno e quando qualcuno ha bisogno, se c'è qualche difficoltà, facciamo anche da supporto in questo tipo di situazioni.

Il ginnasio Gianni Aldo Carelli Capodistria appare così una scuola viva, curiosa, capace di unire tradizione e innovazione, dove gli studenti, accompagnati dagli insegnanti, possono crescere, scoprire e mettersi alla prova. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo viaggio, gli insegnanti, gli studenti e anche la preside. Non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie per averci seguito e un saluto da Beatrice Zizza.

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un caloroso saluto carissimi amici da Radio Romania Internazionale. Il 2026 è l'anno culturale Romania-Italia, un ambizioso progetto concepito dall'Ambasciata di Romania in Italia e realizzato col sostegno dei Ministeri della Cultura e dei Ministeri degli Esteri di Bucarest e Roma, sotto l'alto patronato dei presidenti dei due paesi. Nella rosa di eventi si distingue la mostra Brâncuși, le origini dell'infinito, curata dal Museo Nazionale d'Arte della Romania e aperta ai mercati di Traiano a Roma dal 20 gennaio al 19 luglio, una mostra che rientra nelle celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario della nascita di Constantin Brâncuși. Sono Iuliana Sima Angel e vi invito a scoprire la personalità dell'artista romeno che nella prima metà del Novecento cambiò la scultura, abbandonò l'approccio classico figurativo, proponendo un'opera in cui la forma evidente lascia spazio al suggerimento. Brâncuși stesso diceva che non scolpiva uccelli, ma l'idea del volo. Il nostro collega Mario Stizza, caporedattore di Radio Romania Internazionale e critico d'arte, passa in rassegna alcuni riferimenti biografici.
2: Constantin Brâncuși nacque in Romania il 19 febbraio 1876 a Hobița, un villaggio della provincia di Gorj nella regione dell'Oltenia, vicino al fiume Jiu. Studiò scultura prima come mestiere a Craiova, poi come artista a Bucarest. Nel 1904 partì per Parigi. La sua carriera fu prodigiosa e si affermò abbastanza rapidamente. Sebbene esistano molte leggende sulle ricerche dell'inizio, posso dire che uno studio cronologico dimostra che la nuova scultura realizzata da Brâncuși si impose piuttosto presto. A Parigi proseguì il suo approccio modernista, si distaccò dalle forme accademiche e potrei dire iniziò il proprio volo.
1: Fin dal primo anno della sua presenza a Parigi, Brâncuși studiò e scolpì intensamente. Nel 1907 tre opere dello scultore romeno furono presentate al Salone della Società Nazionale delle Arti Francesi. All'inaugurazione era presente anche Rodin, che lo invitò a diventare suo apprendista, un grande onore che Brâncuși rifiutò. All'ombra dei grandi alberi non cresce nulla, diceva l'artista. Dal 1907 iniziano ad apparire le opere decisive, Il bacio o La saggezza della terra. Nel 1909 Brâncuși inaugurò un atelier in Rue Montparnasse, visitato da quasi tutti i grandi artisti dell'epoca, diventati suoi amici: Amedeo Modigliani, Guillaume Apollinaire, Marcel Duchamp o Henri Matisse. Dal 1910 si apre una nuova fase, realizza la prima versione della Maiastra, l'uccello mitico delle fiabe romene, in realtà l'idea stessa del volo, e poi Uccello nello spazio, ma anche Il bacio. Nel 1913 Constantin Brâncuși partecipò alla Armory Show, la celebre mostra internazionale d'arte moderna negli Stati Uniti, ricorda Mario Stizza.
2: I tre artisti americani giunti in Europa per preparare l'evento visitarono anche l'atelier di Brâncuși. Pare che sia stata la prima tappa del loro viaggio. Brâncuși fu ed è tuttora molto apprezzato negli Stati Uniti. Nel 1914 loro li organizzarono a New York la prima mostra personale, l'inizio di una bella storia d'amore. Parliamo quindi di febbraio-marzo 1913 e Brâncuși partecipò con cinque opere visibili anche nelle fotografie dell'esposizione. Ho visto il catalogo della mostra per la quale Brâncuși mobilitò La musa addormentata, Il bacio, La musa, Torso e Mademoiselle Pogani.
1: Nel 1938 a Târgu Jiu, capoluogo di Gorj, la provincia natia di Brâncuși, venne inaugurato il complesso commemorativo voluto dall'artista in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, che include la celebre colonna senza fine, alta quasi 30 metri, la Porta del Bacio, raffigurata anche sul logo dell'anno culturale Romania-Italia, mentre abbraccia il Colosseo, il Viale delle Sedie e il Tavolo del Silenzio, ossia il Tavolo degli Apostoli. Dal 2024 il complesso è stato inserito nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Constantin Brâncuși è diventato celebre senza amare la celebrità. Era sobrio e piuttosto riservato nei confronti delle persone e nei rapporti con la stampa dell'epoca, per cui non esistono interviste registrate con lui e anche i filmati sono pochi. Ma Brancusi è vissuto nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e che il Centro di Storia Orale di Radio Romania ha intervistato, come ricorda il nostro collega Stelio Lambru, che ha sintetizzato alcune di queste testimonianze. Una delle persone che lo conobbero fu il critico d'arte Giorgio Oprescu, il quale nel 1963 raccontava alla radiodiffusione romena dei suoi incontri con Brâncuși. Il primo ebbe luogo dopo la prima guerra mondiale nell'atelier dell'artista a Parigi, in Impasse Ronsin, dove visse e creò fino alla sua morte nel 1957. Sentiamo Giorgio Oprescu.
3: Atelierul lui Brâncuși, foarte vast,
1: l'atelier di Brâncuși, molto vasto, era interamente occupato da enormi travi di vecchio legno, alcune larghe 50-60 centimetri e lunghe diversi metri, portate da un villaggio della Bretagna, dove erano state demolite alcune case. Ammassate una sull'altra, queste travi attendevano la mano maestra dell'artista. Ti sembrava di trovarti in una grotta, forse sottoterra, in cui un ciclope voleva trasformare quelle legna in opere destinate a stupire il mondo. E poiché in quell'epoca ero molto appassionato di Wagner e della mitologia wagneriana, nulla di ciò che vedevo mi appariva estraneo. Nel 1937 Oprescu tornò a Parigi nell'atelier di Brâncuși e rivide l'artista. Questa volta a dare un aspetto particolare all'atelier non erano più le immense travi di legno di un tempo. In quel periodo Brâncuși era interessato alla scultura in pietra e in metallo levigato. Tali opere, installate su piattaforme mobili azionate da un meccanismo elettrico, mi sorpresero non del tutto favorevolmente. Seguì un pasto preparato dall'artista e una conversazione su ciò che vedevo, una conversazione durata almeno 2 ore. Ciò che colpiva nel suo aspetto è che mi aveva lasciato un ricordo indelebile fin dal primo incontro era la nobiltà rustica della sua figura, la scioltezza nei movimenti, il corpo vigoroso sebbene piuttosto basso. Gli occhi soprattutto erano straordinari, piccoli ma penetranti, ora sorridenti, ora gravi, ora ironici, senza esagerare, mutevoli e sufficienti a farti comprendere ciò che accadeva nella sua anima. Il suo parlare era pacato, chiaro, misurato. Quella sera sembrava regnare attorno a lui qualcosa della serenità dell'artista che aveva finalmente raggiunto la verità suprema dell'arte. Nella vita di Brâncuși ci furono anche tante storie d'amore. La principessa Maria Bonaparte fu anche il modello che ispirò l'artista nella realizzazione della Principessa X. Un'altra relazione amorosa di più lunga durata fu quella con Peggy Guggenheim, erede della favolosa fortuna di suo padre. Ma forse la più affascinante storia d'amore dello scultore fu quella con la cantante romena Maria Tănase. Constantin Brâncuși morì nel 1957. Donò per testamento l'intero atelier allo Stato francese a condizione che lo conservasse così come lo aveva lasciato l'artista e che lo aprisse al pubblico. Oggi sulla spianata del Centro Pompidou, attualmente in ristrutturazione, una costruzione speciale progettata dall'architetto Renzo Piano presenta l'atelier Brâncuși dietro grandi vetrate. Le sue opere sono tra le più apprezzate e valorizzate in tutto il mondo, di gran lunga le creazioni più vendute di qualsiasi artista romeno della storia.
0: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Stretta del Ministero dell'Interno in caso di attacchi alle forze di polizia. La Presidente della Repubblica Pirs Musar riceve i partiti di opposizione in Parlamento. Il Premier Janša a Kiev per il vertice dei leader dell'Europa sudorientale e per incontrare Zelensky. Luglio all'insegna di cinema, memoria, musica e suggestioni mediterranee all'estivo di Palazzo Gravisi Butorai di Capodistria. Sport e ciclismo, Pogacar domina il Tour. Calcio, Spagna prima finalista ai mondiali. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla A4 Venezia-Padova si registrano code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in colonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Padova per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Sull'Europa centrale persiste un debole campo di alta pressione. La Germania è interessata da un nucleo di aria fredda in quota che con la sua estensione continua a influenzare le condizioni meteo anche sulla Slovenia e sull'area circostante. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce aria umida e piuttosto calda, favorendo un'elevata instabilità. Previsioni. Oggi cielo in prevalenza sereno con nuvolosità variabile, nelle ore pomeridiane e in serata locali fenomeni temporaleschi anche di forte entità, temperature massime da 28 a 34 gradi. I temporali proseguiranno anche durante la notte e nella prima parte interesseranno prevalentemente le regioni occidentali del paese, per poi estendersi gradualmente verso est nella seconda metà della nottata. Temperature minime da 15 a 22 gradi. Domani giovedì dapprima coperto, nel corso della mattinata piogge in esaurimento, seguiranno parziali schiarite da ovest, nel pomeriggio ancora possibili isolati acquazzoni e temporali. Venerdì soleggiato e caldo, nelle ore pomeridiane e in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi. Sabato nuvolosità variabile con piogge temporali. C'è un avviso. Nel tardo pomeriggio e in serata formazione di temporali anche di forte intensità. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade del paese. Rallentamenti si registrano nei pressi del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni. Sempre sulla A1 chiusa la corsia lenta tra Nanos e Senogece verso Capodistria a causa di un'auto in panne. Code anche sulle regionali Smarie, Monte di Capodistria, Capodistria e Santa Lucia Strugnano. Le 12:30.
1: I fatti del giorno.
2: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario in apertura. Stretta del Ministero dell'Interno in caso di attacchi alle forze di polizia. La Presidente della Repubblica, Pirs Mussa, riceve i partiti di opposizione in Parlamento. Il Premier Janša a Kiev per il vertice dei leader dell'Europa sudorientale e per incontrare Zelensky. Luglio all'insegna di cinema, memoria, musica e suggestioni mediterranee all'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria. Sport, ciclismo, Pogačar domina il Tour. Calcio, Spagna prima finalista ai mondiali.

0: Dopo i recenti episodi di violenza ai danni delle forze dell'ordine, il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos ha annunciato una modifica del codice di procedura penale che introdurrà una corsia preferenziale per i procedimenti relativi alle aggressioni contro gli appartenenti alle forze dell'ordine. L'obiettivo è ridurre i tempi della giustizia e garantire una maggiore tutela agli agenti. Sentiamo Maja Novak.
1: Il ministro Franzi Matos ha reso noto che lo scorso anno in Slovenia sono stati aggrediti 235 appartenenti alle forze dell'ordine, mentre la polizia ha registrato 41 minacce nei confronti dei propri agenti. Tra i reati interessati figurano l'impedimento di un atto d'ufficio o la ritorsione nei confronti di un pubblico ufficiale, l'aggressione a un agente durante lo svolgimento delle sue funzioni e la partecipazione a un gruppo che ostacola l'esecuzione di un atto ufficiale. Secondo Matos, negli ultimi 10 anni sono stati registrati 1.792 reati di aggressione ai danni delle forze dell'ordine. Il numero dei casi è rimasto sostanzialmente stabile, ma la violenza degli episodi è progressivamente aumentata. Il ministro ha inoltre evidenziato come l'esame di questi procedimenti da parte della magistratura e della procura sia spesso rallentato, una criticità segnalata anche dai sindaci dei comuni in cui simili episodi si verificano con maggiore frequenza. Per questo motivo il governo intende modificare il codice di procedura penale affinché i reati di aggressione contro gli agenti vengono trattati con carattere prioritario. La proposta prevede che una volta ricevuta la denuncia penale presentata dalla polizia, la procura debba pronunciarsi entro un termine prestabilito, decidendo se presentare l'atto d'accusa o archiviare il procedimento. Matos ha comunque osservato che attualmente molte denunce per aggressione ai danni dei poliziotti vengono archiviate. La riforma introdurrà inoltre un termine entro il quale il tribunale dovrà fissare l'udienza principale. L'obiettivo indicato dal ministro è che il procedimento giudiziario venga avviato entro 6-8 mesi dalla presentazione della denuncia. Secondo quanto annunciato, il testo della proposta di modifica del codice di procedura penale sarà predisposto nei prossimi giorni e successivamente trasmesso al Parlamento per l'avvio dell'iter legislativo.
0: La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ospita questa mattina nel Palazzo Presidenziale i capi dei partiti dell'opposizione e i leader dei loro gruppi parlamentari. La Presidente desidera collaborare in modo costruttivo con tutti i partiti parlamentari e si impegna per una cultura del dialogo, hanno comunicato dal suo ufficio per spiegare il motivo dell'incontro. Il Capo dello Stato riceve separatamente le delegazioni in successione a consultazioni con Movimento Libertà, Socialdemocratici, Levica Sinistra e Resnica Verità. Quest'ultimo è formalmente all'opposizione, ma finora votato in linea con i partiti di coalizione e ha così garantito la maggioranza parlamentare necessaria anche alla Camera di Stato. Il premier Janez Janša si trova oggi in visita in Ucraina per partecipare al vertice dei leader dell'Europa sud-orientale e a un incontro bilaterale con il presidente Volodymyr Zelensky. Il viaggio, annunciato la scorsa settimana durante il vertice NATO di Ankara, corona un'importante iniziativa diplomatica e coincide con l'annuncio di ulteriori 50 milioni di dollari in aiuti militari stanziati dalla Slovenia. Il servizio di Alessia Mitar.
2: In una nuova dimostrazione di vicinanza e supporto internazionale nei confronti del popolo ucraino, la capitale Kiev ospita oggi il quinto vertice dei leader dell'Ucraina e dei paesi dell'Europa sudorientale. Questo cruciale tavolo di confronto, focalizzato sulla gestione delle sfide politiche, economiche e di sicurezza, nonché sul potenziamento delle sinergie regionali a sostegno dello Stato aggredito, vede la partecipazione di alti esponenti dell'Unione Europea, tra cui la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. In questo scenario, il primo ministro sloveno Janez Janša, giunto a Kiev nelle prime ore del mattino, presenzia dapprima alle celebrazioni ufficiali per la giornata della statualità. Successivamente, presso la sede della presidenza, terrà colloqui bilaterali separati con il presidente Volodymyr Zelensky e con la presidente della Moldavia Maia Sandu. Questo viaggio consolida la storica linea di coerente solidarietà di Janša, che già nel marzo 2022, a sole 3 settimane dall'avvio del conflitto, si era recato a Kiev insieme ai colleghi di Polonia e Repubblica Ceca, quella prima simbolica simbolica missione di leader stranieri nella capitale assediata servì a lanciare un forte messaggio di integrazione nell'Unione Europea e di profonda gratitudine per la difesa dei valori democratici occidentali. L'impegno di Lubiana si traduce oggi in un rinnovato e concreto sforzo finanziario. Janša ha infatti comunicato l'invio di ulteriori 50 milioni di dollari in assistenza militare per l'anno in corso. Infine, a margine del recente incontro parigino della cosiddetta coalizione dei volenterosi, il Premier ha riaffermato il totale appoggio della Slovenia. Pur prendendo atto con favore della maggiore prontezza globale nel sostenere Kiev, Janša ha espresso il rammarico che tale mobilitazione non sia avvenuta prima, convinto che un aiuto tempestivo avrebbe potuto portare a una ben più rapida risoluzione del conflitto.
0: La Slovenia conferma il proprio impegno all'interno della NATO. In visita ufficiale a Lubiana, il comandante supremo delle forze alleate in Europa, il generale Aleksis Grinkevič, ha incontrato i vertici politici e militari del paese. Al centro dei colloqui il recente vertice dell'alleanza ad Ankara, il rafforzamento delle capacità di difesa e il contributo sloveno alla sicurezza collettiva. Dionisi Botter.
3: Il comandante supremo delle forze alleate della NATO in Europa, generale Aleksis Grinkevič, ha compiuto una visita ufficiale in Slovenia durante la quale ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e delle forze armate slovene. A Lubiana il generale ha avuto colloqui con il capo di stato maggiore dell'esercito sloveno, il generale maggiore Boštjan Močnik, con il ministro della difesa Valentin Hajdinjak, con i membri della commissione parlamentare per la difesa e con la presidente della Repubblica e comandante supremo delle forze armate Natasha Pirc-Musar. Ha inoltre incontrato i rappresentanti dell'ambasciata degli Stati Uniti. Con il capo di Stato Maggiore Močnik sono stati affrontati i temi emersi dal recente vertice NATO di Ankara. Grinkevič ha espresso apprezzamento per i progressi nel reclutamento del personale dell'esercito sloveno, sottolineando l'importanza della modernizzazione delle forze armate e degli investimenti nel settore della difesa. Ha inoltre evidenziato il valore della partecipazione slovena alle operazioni dell'alleanza in Europa. Nel colloquio con il ministro Hajdinjak si è parlato delle principali sfide alla sicurezza del continente europeo e della necessità di rafforzare la prontezza operativa degli stati membri. Il ministro ha ribadito che la Slovenia raggiungerà entro la fine dell'anno l'obiettivo di destinare il 2% del prodotto interno lordo alla difesa, accelerando gli investimenti nelle capacità strategiche. Ha inoltre assicurato che l'esercito sloveno continuerà a partecipare alle attività di deterrenza e difesa della NATO, nonché alle missioni e operazioni internazionali. Da parte sua, il generale Grinkevič ha accolto con favore l'impegno della Slovenia nei confronti degli obiettivi comuni dell'alleanza, ringraziando il paese per i contributi forniti finora e garantendo il sostegno della NATO nell'attuazione degli impegni assunti. Anche la presidente Natasha Pirc-Musar ha definito approfondito il confronto con il comandante della NATO. I due hanno discusso dell'attuale situazione della sicurezza internazionale, del rafforzamento della capacità di deterrenza dell'alleanza, dell'importanza del legame transatlantico e dello sviluppo del pilastro europeo della NATO.
0: Il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo vota oggi in merito alla revoca o meno dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. L'Assemblea al completo dovrebbe poi decidere definitivamente a settembre in sessione plenaria. La Procura slovena ha richiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso Knaus per sospetto abuso d'ufficio nella Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, che coinvolge altri esponenti del partito Nuova Slovenia. Il comitato aveva già interrogato Tonin all'inizio di giugno. Poiché la procedura è segreta, la raccomandazione che emergerà dal voto odierno non sarà pubblicata immediatamente, ma ci si aspetta che avvenga nei prossimi giorni. La Commissione parlamentare Finanze ha approvato in seconda lettura la proposta di modifica della legge antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, che amplia la platea dei beneficiari che possono accedere ai dati del registro delle imprese. Esaminate inoltre le proposte di modifica delle leggi sulla vigilanza prudenziale delle società di investimento e sulla valutazione immobiliare di massa. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Il recepimento della legislazione europea in materia di antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo crea un quadro normativo per una cooperazione più efficace tra le autorità nazionali e quelle europee, garantendo al contempo un equilibrio tra trasparenza e tutela della privacy. Il sottosegretario al Ministero delle Finanze, Peter Papesh, ha illustrato con questi passaggi tecnici la bontà dell'emendamento poi approvato in Commissione, prima di passare in Camera di Stato e diventare legge, per assicurare nuovi strumenti di lotta alle frodi finanziarie, al riciclaggio internazionale e al terrorismo. L'accesso al registro delle imprese sarà ora esteso alla Procura europea e agli altri uffici comunitari interessati, ma anche a media e giornalisti, con alcune eccezioni che escludono la diffusione di dati su individui o società ad alto rischio. La norma però ha fatto accendere qualche interrogativo nel servizio legislativo e giuridico del Parlamento, che in Commissione ha parlato di legge controversa dal punto di vista costituzionale e internamente incoerente. I deputati hanno poi approvato anche la proposta di modifica della legge sulla valutazione di massa degli immobili, che estende fino a gennaio 2028 la validità dei valori registrati a marzo 2020 per permettere il censimento catastale. Chiusura infine sulla gestione del rischio delle società di intermediazione immobiliare, cui verrà richiesto di monitorare anche il rischio di concentrazione dell'esposizione verso le controparti. Il pacchetto di norme passa ora alla Camera di Stato, chiamata a votare prima della pausa estiva.
0: Cinema, memoria, musica e suggestioni mediterranee animeranno nel mese di luglio l'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai. La comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria propone due rassegne parallele che, con appuntamenti a cadenza settimanale, trasformeranno il giardino del sodalizio in uno spazio di incontro, riflessione e condivisione. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: Cinema il mercoledì, musica il giovedì. Nel mese di luglio l'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai ospita due rassegne promosse dalla comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, con una serie di appuntamenti serali dedicati al grande schermo e alla musica dal vivo. Prende il via oggi, mercoledì 15 luglio alle ore 21, il Giardino del Tempo, serate di cinema al Circolo, ciclo di proiezioni all'aperto organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale MRAC. Tre i documentari scelti per il programma, tutti legati alla storia recente dell'area istro-quarnerina e alle vicende delle comunità che vi abitano. La rassegna si apre questa sera con Fiume o Morte di Igor Besinovic, dedicato all'occupazione di Fiume da parte di Gabriele D'Annunzio e alla rilettura di quella vicenda da parte degli abitanti della città di oggi. Mercoledì 22 luglio sarà la volta di Nuovo Cinema Buie, mentre il 29 luglio l'ultimo appuntamento con Vedo Rosso. Per quanto riguarda la musica, domani giovedì 16 luglio si apre il Giardino della Musica, Suoni Mediterranei, la rassegna musicale che ha già visto protagonista nel concerto inaugurale Tamara Obrovac. Il cartellone propone altri tre appuntamenti con artisti e formazioni provenienti da esperienze musicali diverse tra etno, jazz e world music. Sul palco di Palazzo Gravisi salirà domani il Joe Barbieri Acoustic Trio, con un progetto dedicato alla canzone napoletana e alle sue reinterpretazioni. Il 24 luglio sarà ospite Luca Bassanese con la Piccola Orchestra Popolare, mentre il 31 luglio la rassegna si chiuderà con il Maluf System Trio. Tutti gli appuntamenti, cinematografici e musicali, si terranno alle ore 21 a Capodistria, nell'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai.
0: La professione più richiesta sul mercato del lavoro in Slovenia resta quella di commesso, grande crescita della domanda nel settore sanitario. E quanto emerge dai dati del portale moiedelo.com, la richiesta di medici specialisti, ad esempio, è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso. Sul portale che gestisce il mercato del lavoro si osserva che il numero di annunci per medici specialisti è aumentato quest'anno del 112% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e per i radiologi del 100%. In cima alla lista delle professioni più ricercate rimangono anche operai, magazzinieri, i cuochi addetti alle pulizie.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il Parlamento croato ha discusso ieri la risoluzione per il sostegno ai croati della Bosnia ed Erzegovina, rimossa la costituzione di una terza entità. Si richiede una riforma elettorale che garantisca piena uguaglianza politica e rappresentativa per i croati in Bosnia ed Erzegovina. Lionella Pausini Acquavita.
7: I partiti del centro-sinistra hanno criticato il documento evidenziando come sia stato redatto senza un ampio consenso politico bipartisan, definendolo un testo puramente cosmetico che non risolverà i problemi dei croati in Bosnia. Ancora più duri i commenti del centro-destra. Il MOST ha definito la risoluzione debole e annacquata, o per dirla con le parole dell'indipendente Nino Raspudic, una proposta alla camomilla. A confermare che la risoluzione è il frutto di un compromesso all'interno della maggioranza e che si tratta di una versione più ammorbidita rispetto a quella iniziale è stato Ivan Penava, leader del movimento patriottico, che ha redatto il testo. Cancellato infatti il riferimento alla creazione di una terza entità in Bosnia ed Erzegovina, incluso nella variante iniziale, la dichiarazione sostiene i modelli di riforma elettorale proposti dai rappresentanti politici croati nel paese, compresa l'istituzione di una circoscrizione elettorale separata per l'elezione dell'esponente croato della presidenza tripartita. La risoluzione in sintesi promuove una riforma elettorale rivendicando la piena uguaglianza politica e la rappresentanza legittima dei croati in Bosnia ed Erzegovina. Inoltre condanna i tentativi di ingegneria elettorale volti ad impedire ai croati di eleggere i propri rappresentanti e riafferma il diritto della Croazia a tutelare la posizione dei croati in BiH in conformità con gli accordi di Dayton. Eliminate la minaccia di bloccare il processo di adesione all'UE, il documento invita il governo croato ad utilizzare tutti gli strumenti per tutelare gli interessi dei croati in Bosnia, sollecitando il proseguimento della cooperazione tra Zagabria e il Consiglio nazionale croato. La risoluzione, che sarà messa al voto oggi durante l'ultima giornata di lavori parlamentari prima della pausa estiva, precisa di non mettere in discussione la sovranità, l'integrità territoriale nell'assetto istituzionale del vicino paese.
0: La comunità degli italiani di Buie ha espresso il proprio sostegno alla vice sindaca Michela Altin, eletta in rappresentanza della comunità nazionale italiana. La presa di posizione arriva dopo l'arresto del sindaco di Buie Fabrizio Vigintin, per il quale è stata disposta la custodia cautelare di un mese. In riferimento al dibattito degli ultimi giorni, la comunità ha richiamato l'attenzione sulle effettive competenze della vice sindaca Altin. In assenza di specifiche deleghe del sindaco, hanno sottolineato che l'incarico non prevede poteri esecutivi o decisionali autonomi. Il sodalizio auspica una soluzione nel rispetto delle istituzioni e nell'interesse dell'intera comunità di Buie. Italia, terremoto politico alla Camera sulla riforma della legge elettorale. Con un voto a scrutinio segreto, la maggioranza va sotto, bocciato per un solo voto, 188 contrari e 187 favorevoli, l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati ed UDC, che avrebbe introdotto, accanto al capolista bloccato, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati della stessa lista. Davide Fifaco.
8: Una sconfitta pesante per il centrodestra, arrivata nonostante il sostegno annunciato dagli alleati attribuito ai cosiddetti franchi tiratori. Immediata la reazione della presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che sui social ha parlato di occasione persa per gli italiani ed ha attaccato le opposizioni, accusandole di aver esultato per aver impedito agli elettori di scegliere i propri parlamentari. Di tutt'altro segno la lettura delle opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parla di fallimento del governo e chiede all'esecutivo di trarne le conseguenze. Sulla stessa linea Più Europa, con Riccardo Maggi, che definisce il voto una vera e propria sfiducia politica nei confronti della maggioranza. Dal centrodestra, invece, arriva l'invito a non drammatizzare. Il vice premier Antonio Tajani definisce quanto accaduto un incidente di percorso, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, assicura che il governo andrà avanti fino al termine della legislatura. Anche Maurizio Lupi riconosce il peso politico della sconfitta, ma invita a proseguire l'esame della riforma. Intanto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda che il testo potrà ancora essere modificato a Palazzo Madama, dove su questo punto non sarà possibile ricorrere al voto segreto. Le tensioni si riflettono anche sui lavori parlamentari. Le opposizioni hanno ottenuto che gran parte della riforma venga votata a scrutinio segreto e, per protesta, hanno ritirato quasi tutti gli emendamenti, definendo l'iter una farsa. La legge elettorale resta quindi tutta da riscrivere in uno dei suoi punti più delicati. Sul tavolo rimangono anche altri nodi, dal premio di maggioranza all'indizione del candidato premier fino alla parità di genere nelle liste e al voto dei fuorisede. Una battuta d'arresto che apre anche una nuova fase di incertezza politica e rende ancora più accidentato il percorso della riforma.
0: È giunto all'edizione numero 74 il Festival di Lubiana, una lunga estate di musica ricca di grandi nomi ed eventi. Stasera e domani il fascino senza tempo del Barbiere di Siviglia nell'allestimento del teatro La Fenice di Venezia. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.

0: Al Festival di Lubiana, l'evento di musica e spettacolo più celebre della Slovenia, l'opera lirica è da sempre ben rappresentata, una consuetudine che si rinnova quest'anno con alcuni titoli di grande richiamo. Il Barbiere di Siviglia di Rossini rientra nel ristretto numero di quei lavori che da soli garantirebbero immortalità all'autore. Capolavoro rossiniano per antonomasia, che da due secoli entusiasma il pubblico di tutto il mondo con la sua verve comica e le melodie indimenticabili, tappa sul palcoscenico del Festival Lubianese in un collaudato allestimento del Teatro La Fenice di Venezia, storico tempio dell'opera italiano e fra i teatri lirici più famosi a livello internazionale. Due serate, quelle in programma oggi e domani allo Zancario Dom, che a testimonianza dell'interesse suscitato dalla proposta registrano il tutto esaurito. La produzione vede la regia di Beppi Morassi e la direzione musicale del maestro Renato Palumbo, alla guida di orchestra e coro del Teatro La Fenice, di un cast composto per i ruoli principali da Dave Monaco nelle vesti del Conte d'Almaviva, José María Lo Monaco in quelle di Rosina e Vincenzo Taormina nei panni di Figaro. Lo spettacolo si avvale della collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura e del patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana. In una nota affidata alla stampa, il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi ha sottolineato il valore della tournée come occasione per il teatro veneziano di confermare la propria vocazione di ambasciatrice della cultura musicale italiana nel mondo e ha ricordato l'importanza del ritorno a un festival che rappresenta, ha detto, una delle più autorevoli rassegne estive europee.
1: Dopo il violento maltempo che ha interessato ieri il nord della Slovenia con nubi fragi, forti raffiche di vento e grandinate, anche la giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni di marcata instabilità. L'Agenzia per l'Ambiente prevede due distinte ondate di temporali in arrivo sul paese, con il rischio di grandinate e piogge intense, in particolare sulle zone interne. Una prima fase temporalesca attesa nel primo pomeriggio, mentre una seconda ondata interesserà la Slovenia tra la serata e le prime ore di domani. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da forti rovesci e raffiche di vento. Sulla costa non si escludono temporali, anche se è probabile che giungano attenuati dopo l'attraversamento del Golfo di Trieste. Gli investigatori della Criminal Pol di Maribor hanno arrestato un cittadino italiano di 30 anni, sospettato di aver messo in circolazione dal 29 giugno un numero consistente di banconote false da 20 e 100 euro nelle aree delle questure di Maribor e Celje. Quando è stato fermato domenica, gli sono state trovate addosso diverse banconote contraffatte. Probabilmente ce ne sono ancora altre in circolazione. Ieri l'uomo è stato interrogato dal giudice istruttore del Tribunale distrettuale di Ptuj, che ha disposto, come misura per garantire la sua reperibilità, l'obbligo di presentarsi alla stazione di polizia. Per il reato di falsificazione di denaro è prevista una pena da 1 a 10 anni di reclusione.
2: Lo sport.
1: Ciclismo. Tadej Pogačar vince la sua terza tappa del Tour de France 2026, che sta dominando. La maglia gialla va ad acciuffare Richard Carapaz sul Col de Pertus, quota 1309 metri, e arriva da solo al traguardo della decima frazione. A 32 secondi dallo sloveno Evenepoel, che si riprende da un momento di difficoltà, poi Seixas, Lipovic, Ayuso, Skelmos e Vingegaard entro il minuto di distacco. Frazione nel massiccio centrale con due gran premi della montagna di prima categoria, uno di seconda e quattro di terza, per complessivi 3800 metri di dislivello. Calcio, la Spagna andrà a caccia del suo secondo titolo mondiale dopo aver battuto 2-0 la Francia in semifinale a Dallas. Le reti degli iberici su rigore realizzato da Oyarzabal al 22esimo, raddoppio nella ripresa al 58esimo con Porro. Oggi l'altra semifinale vedrà di fronte Inghilterra e Argentina. Le 12:56 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Delio De Sardo e Maya Novak.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, per una dispersione accidentale del carico, segnaliamo rallentamenti con code tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste della 4, qui invece per traffico intenso code in direzione Venezia tra San Donà di Piave e Meulo Roncade e alla barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Pairapapa Puzzle.
4: Pezzi di musica del mondo
3: da assemblare con le orecchie.
4: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Fairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. La nomina dell'ex ministra Tania Fajona, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, resta sul tavolo, sebbene il punto sia stato nuovamente ritirato dall'ordine del giorno della riunione odierna del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'UE, COREPER. La procedura non è infatti stata interrotta, lo hanno confermato fonti diplomatiche a Bruxelles e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, precisando che la proposta avanzata dall'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, è stata semplicemente rinviata e sarà riesaminata dal COREPER in una fase successiva. L'iter si è complicato dopo che, secondo indiscrezioni circolate la scorsa settimana, la Slovenia avrebbe bloccato la procedura. Doppia sessione straordinaria della Camera di Stato prima della pausa estiva. Nella prima hanno discusso tra l'altro la proposta di modifica della legge sulle società commerciali e la proposta di nomina di Barbara Zupančič a difensore del principio di uguaglianza. Con la proposta di modifica della legge sulle società commerciali, il governo vuole recepire le disposizioni delle direttive europee per migliorare la competitività delle imprese. La proposta recepisce anche la direttiva europea che modifica le regole sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese. I deputati hanno discusso anche la proposta di una nuova modifica della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso per la prima volta ai comuni dati relativi ai bambini di 5 anni che non frequentano ancora la scuola dell'infanzia e che inizieranno la scuola elementare nell'anno scolastico 2027-2028. L'iniziativa consentirà alle amministrazioni locali di collaborare con gli asili per contattare le famiglie e promuovere attività volte a favorire l'iscrizione dei bambini ai programmi prescolari. Il Dicastero ha sottolineato come frequentare la scuola d'infanzia prima dell'ingresso in quella primaria è particolarmente importante per i bambini appartenenti ai gruppi più vulnerabili perché contribuisce in modo significativo allo sviluppo cognitivo e sociale, all'apprendimento e a garantire pari opportunità all'inizio del percorso scolastico. Il coordinatore del partito Levizza Sinistra, Luca Messez, si candida a sindaco di Lubiana per le prossime elezioni locali, presentandosi come promotore di una svolta radicale dopo 20 anni di amministrazione del sindaco uscente Zoran Janković. Sostenuto dalla collega Asta Vrečko, Messez ha posto al centro del suo programma il contrasto all'elevato costo della vita e all'emergenza abitativa, con l'obiettivo di rendere la capitale, una città inclusiva, sostenibile e accessibile a tutti. Tra le sue principali priorità figurano il potenziamento del trasporto pubblico, lo sviluppo di infrastrutture ciclabili, la tutela ambientale e la valorizzazione dei singoli quartieri periferici attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria alle 13.34 minuti.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità lanciate verso l'estate, e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Nostro ospite sarà Davide Buzzi nello spazio interviste, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.

Oggi Ora Musica è tornata indietro di tantissimi anni. Questo è un brano del 1976, poi ristampato, ripreso nel 1987. I Love to Love, Tina Charles. Come sempre si apre con un classico, poi novità al primo ascolto, da Un Posto al Sole alla musica. Insomma, la musica è la sua vita. Samuele Caballo, la sua canzone per l'estate è Il Mondo Gira.

0: Davide Buzzi, è estate quando c'è Davide Buzzi, perché lo ricordiamo benissimo per il singolo dell'anno scorso, dove c'era il resoconto di una disavventura in un villaggio turistico. Quest'estate è già in programmazione con un singolo insieme a Francesca Zagara, e adesso ecco Matto di te, il suo singolo. Ciao Davide, bentornato a Ora Musica.
1: Ciao Rick, grazie della chiamata. Grazie.
0: Insomma, dopo tanti anni di fare cose, ti sei affezionato all'estate, adesso ti piace giocherellare, no?
1: Ma è un po' di anni che mi è venuta questa cosa dello scrivere un attimino delle situazioni un po' più naif, no? Diciamo così, ecco,
0: ma ci sta,
1: impegnato nelle canzoni,
0: sta, certo.
1: Sì, quindi è un po' che adesso scrivo questi pezzi, che poi per me è molto più difficile scrivere per l'estate, per scrivere leggero, che scrivere una storia, quindi è una difficoltà per me superiore, può sembrare paradossale, ma io faccio molto più fatica a scrivere molto semplice che raccontare una storia, ecco.
0: Matto di te, dai, dici qualcosa su questo brano.
1: Ma Matto di te nasce da una mia relazione che ho avuto con una persona molto particolare, che aveva questo modo di vivere molto diverso dal mio, molto spirituale, per me particolare, anche strano oserei dire, no? E chiaramente sono situazioni difficili da gestire, perché poi noi come persone, soprattutto che hanno un certo punto di vista molto distante da questo, diventa complicato poi riuscire a comprendere questo insomma, ecco, questo modo di vivere molto diverso da noi, e quindi poi si creano anche dei conflitti a volte difficilmente così come si può dire, difficilmente risolvibili. E da lì mi è nata questa canzone, no? Il fatto che ogni cosa che lei voleva fare era legata allo spiritualismo, e ogni cosa che voglio fare io molto legata di più a vivere tranquilli, semplici, senza troppe menate. E da qui è nata
0: la canzone.
1: Le cose non sono andate, infatti alla fine l'ultimo tocco è stata l'esplosione, proprio perché alla fine non poteva più funzionare. Mi è dispiaciuto, però va così, la vita. L'ho presa un po' sul ridere, anche se a volte si ride perché il cuore fa male, eh?
0: Certo che sì. Come non ci fosse un domani, invece, è il brano con Francesca Zagara, come si chiamano, lo capirò prima o poi, ma raccontaci come è nato questo sostegno che dai a Francesca in questo brano.
1: Sì, Francesca Zagara è come il fiore dell'arancio, come il fiore degli agrumi. Ma nasce per caso, perché io cercavo una corista proprio per il disco che devo concludere, che da anni devo concludere, e che poi nascono altri progetti e si era un po' arenato, e ho fatto una selezione di voce, e improvvisamente mi appare questa ragazza, che poi tra l'altro è una ragazza siciliana che abita a Leggia, quindi non è che ho fatto una ricerca, mi è proprio arrivata addosso per caso, e quando ho sentito come cantava sono rimasto molto impressionato,
0: e allora
1: ho pensato quindi di darle una mano, di cominciare a fare qualcosa insieme per vedere dove si può arrivare.
0: Bene, allora noi adesso però torniamo alla tua canzone dell'estate, Matto di te. Abbiamo sentito che c'è in arrivo un disco, quindi avremo modo di riparlarne. Davide Buzzi, chi ti cerca su Google scrive Davide Buzzi e gli esce il mondo.
1: Sì, diciamo che ormai sono 30 anni
0: tra libri, carriera, musica e tante cose, lo trovate facilmente.
1: No, esce anche il nuovo romanzo adesso, quindi ecco. Vedi che di roba non ne manca.
0: Allora avremo occasione di sentirci anche per quello. Grazie Davide per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te Rick, la chiamata, a presto.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Betana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata yoga e meditazione nota quota su Monte Guardi. La prossima sta a spiaggia di non si vede, ma dobbiamo andare alle Cinocchi in India, a visitare il tempio di Kamala. Ma ci sono le lato, adesso ci stai con finito, con la resta di qualche giorno si arriva alla polizia a partecipare a sessioni di approfondimenti mistici.
2: Certo, mi sono sempre contentata.
3: Beh, se ne pensi, ma basta una sola.
4: Vedi tu.
5: Oggi a Una Musica c'era Davide Buzzi per raccontarci questo suo nuovo singolo, Matto di Te.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, trapperino che fa trap. Il Boucher pensa che siamo 23.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va in onda ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
3: Pa-ra-pa-pa. La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
4: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
5: Dai, tocca a te adesso.
4: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
3: No, ma posso fare questo, senti.
4: No, lascia perdere, faccio io.
6: Paira Papà.
1: Finisterre. La trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Padova per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Technic Electronique. Un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Va ora in onda una replica di In cammino per superare i confini, una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
2: In cammino per superare i confini. Quattro tappe, due città, mille storie da raccontare.
1: Eccoci qua, benvenuti a tutte e a tutti. Noi oggi vi raccontiamo la terza tappa del nostro cammino goriziano che oggi è partita da Mirensky Grad e che ci ha portato a Gorizia. Terza giornata, oggi c'è stata un'altra di partita, quella di Rosario Tronolone di Radio Vaticana, però abbiamo anche una nuova collega che a breve appunto vi presenteremo. Terza tappa del nostro cammino, quella che viene chiamata la tappa della rinascita. Non a caso noi oggi siamo arrivati a Gorizia, a breve cammineremo anche fino a Nova Gorizia. Oggi il confine è stato molto presente nella giornata e anche nei nostri discorsi e negli argomenti di cui abbiamo chiacchierato oggi. Beh, va detto che alcuni di noi proprio abitano da sempre queste zone, hanno sempre avuto a che vedere molto con il confine e anche in occasione poi di quest'anno particolare che è l'anno appunto di Go 2025, Capitale di Cultura 2025 per l'appunto, credo che molti di noi hanno letto e hanno affrontato e trattato l'argomento del confine più del solito. Ecco, beh, oggi per me è stato interessante il fatto che ho visto ciò di cui avevo letto e di cui ho letto proprio nell'ultimo periodo. Si è parlato di quella che è stata la divisione del territorio dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa linea bianca che ha diviso il territori, abbiamo avuto modo di leggere libri interessanti, come anche di conoscere il lavoro di Alessandro Catunar, che sarà uno dei nostri ospiti tra pochissimo in questa puntata. Ecco, io ho avuto modo di vedere il cimitero di Mirna, di cui ho spesso sentito parlare, che è stato che molto spesso viene citato tra gli esempi appunto di questo confine che è stato messo creando anche delle divisioni paradossali. In questo caso la linea bianca ha deciso di dividere un territorio e addirittura di dividere un cimitero come quello di Mirna, dividendo il cimitero ma dividendo anche le tombe, cioè diciamo dividendo anche appunto le persone che riposavano in questo cimitero, oltre che a dividere le famiglie. E questo è stato insomma indubbiamente un, come dire, un interessante momento anche di riflessione. Ecco, una cosa che abbiamo appreso, che io ho appreso, è che nonostante ci fosse stato appunto questo confine, questa divisione all'interno appunto del cimitero, il 1° di novembre era il giorno in cui i controlli da parte della polizia erano così, diciamo, un pochino meno rigidi del solito, per cui i parenti che erano stati divisi dal confine si potevano attraversare proprio, si potevano incontrare proprio all'interno del cimitero, trasformando una giornata come quella del 1° di novembre, che solitamente è una giornata piuttosto triste, addirittura in una giornata di festa, perché si potevano vedere, si potevano dire delle cose segretamente. Beh, queste sono un po' le mie sensazioni della giornata e passo il microfono ad Andrea Borgnino.
3: Grazie Barbara, questa cosa del 1° novembre è bellissima in effetti, che l'idea che una data può significare tante cose a seconda dei luoghi. Dunque, rinascita. La mia idea di rinascita oggi è stata, è vero, tantissimo confine oggi, ci siamo passati sopra, l'abbiamo visto, devo dire mi ha fatto molta impressione vedere le torrette, perché le torrette noi siamo abituati a vederle a Berlino Est, siamo abituati a vederle nel confine, quello che era il confine, mi viene in mente la Polonia, mi viene in mente la Cecoslovacchia, c'è una parte della ex Cortina di Ferro più a nord, invece va qua. Era proprio qua e oggi ci abbiamo camminato di fianco. Invece per me la giornata di oggi ha avuto tutto un altro significato. Stavamo arrivando a Gorizia, la nostra destinazione era al Parco Basaglia. Arrivati un po' prima del Parco Basaglia, io mi sono reso conto, girandomi a sinistra, che ho visto l'ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia, appunto. E di colpo, nella mia mente, mi sono reso conto di aver visualizzato un luogo di cui mi sono occupato perché l'anno scorso era il centenario di Basaglia, appunto, come Rai Play Sound. Abbiamo insieme a Vanessa Roghi realizzato un podcast in cerca di Franco Basaglia, un viaggio negli archivi della Rai per cercare la voce di Basaglia, appunto, che si trova solo negli archivi della Rai. Ebbene, il lavoro di Basaglia inizia qua, siamo nel 1961, un giovanissimo Franco Basaglia entra in questo manicomio, perché era il termine con cui veniva usato, chiamato, in questo ospedale psichiatrico, e da lì la sua vita cambierà completamente. Si accorgerà che si fa la contenzione fisica, che il manicomio è un luogo chiuso dove chi entra non ne esce, e da lì inizia la sua lenta rivoluzione. Basaglia va via poi nel 70 da Gorizia, va a Trieste, e da lì inizia il suo viaggio. Il suo viaggio che il 13 maggio del 1978 non è che si conclude, ma si realizza, perché il 13 maggio del 78 la legge Basaglia, la 180, viene approvata e vengono abbattuti i muri dei manicomi. La cosa incredibile è che il muro dell'ospedale psichiatrico di Gorizia confina con il confine, quindi quel muro oggi ha una doppia valenza. Quel muro oggi non c'è più, prima perché nel 78 è stato abbattuto per permettere, appunto, di mettere in contatto la città con questo luogo, e poi dopo nel 2004 è stato ulteriormente abbattuto con la libertà, con l'eliminazione del confine. Quindi per me oggi è il passaggio di questo confine, un confine di diritti che sono stati acquisiti dalle persone che erano chiuse lì dentro, e anche di questa figura di Basaglia, appunto, che mi ha fatto impressione associarla veramente a un luogo, cioè ritrovarmi di fianco a un luogo dove effettivamente si sono potute cambiare delle cose. Ecco, questa è la mia riflessione quotidiana.
1: Ecco, in effetti si sono potute cambiare moltissime cose proprio in questo territorio, che uno storico, che tra l'altro abbiamo già citato in questi giorni, Sergio Tavano, un confine che lui ha definito innaturale e antistorico. Quindi questa linea bianca, appunto, era assolutamente innaturale, e innaturale era anche non rendersi conto che lì in questo parco c'erano queste persone che erano, appunto, persone, no? Poi ci ricordiamo tutti, no, il documentario di Zavoli, no? se non erro, che proprio riprendeva queste persone qui al Parco Basaglia. Gorizia è proprio, simboleggia la rinascita, no? Perché a me è venuto in mente, proprio guardando questa torretta, camminando proprio lungo il confine, quanto la guerra fredda in fondo non abbia raggiunto ciò che voleva raggiungere, cioè separare i due popoli. Tra l'altro anche questo nuovo progetto di unione delle due città è nato un po', ho letto un po' la storia di come sia nato il progetto, è nato proprio dal basso, dalla popolazione che è sempre stata unita, no? Tra l'altro si citava il 1° novembre, e esisteva anche la cosiddetta Domenica delle Scope, che penso fosse, non so se in primavera o in estate, non ricordo bene in quale data, che un giorno all'anno era denominata Domenica delle Scope. La popolazione da Nova Gorizia valicava il confine per, appunto, comprare delle scope di faggina che lì in Jugoslavia non si trovavano, o semplicemente per bere un caffè. Ed è bellissimo, no? Dire, e da lì è iniziato tutto, è iniziato.
4: Pare che sia iniziato proprio in un modo abbastanza involontario, che non si sa come quel giorno non ci furono dei controlli al confine, ci fu forse, diciamo così, una superficialità da chi ci lavorava, e la gente impazzì e iniziò praticamente ad andare da una parte all'altra, magari inizialmente per poter vedere i parenti, il cugino, l'amico, la fidanzata di allora che non si vedeva, e poi, appunto, dopo aver passato il confine, ognuno andò a prendersi, a comprarsi ciò di cui aveva bisogno, tra cui queste scope.
1: Poi, tra l'altro, anche c'è una miriade, ma poi sentiremo anche Catunar, c'è una miriade di questi aneddoti che sono incredibili, no? Noi li associamo sempre a questi confini, come dicevi tu, no? Berlino Est, eccetera, invece sono qui dove noi viviamo. Tra l'altro, ad esempio, tutto questo fermento culturale che ha dato vita al progetto di Capitale Europea della Cultura
5: è nato perché le popolazioni non si sono mai divise. C'era un aneddoto anche dei due sindaci, non ricordo in quale anno, ma comunque tantissimi anni fa, tra Gorizia e Nova Gorizia, i due sindaci per caso, ma veramente una coincidenza incredibile, erano stati compagni di liceo. E quindi non erano amici, e da lì hanno iniziato a proporre delle cose in comune. Quindi sta proprio il basso che poi irrompe fuori e dà vita ad un progetto come la Capitale Europea della Cultura.
6: E io invece volto un attimo pagina, dando una nuova lettura alla nostra giornata, perché stiamo comunque sempre parlando di un cammino, quindi per me è stata la rinascita delle mie gambe dopo la, credo per tutte e tutti noi, dopo la tappa di ieri molto impegnativa. Questa, devo dire, è una tappa leggera, una tappa di una 14 chilometri in piano, che ci ha anche potuto come dire, permettere un pensiero, una chiacchiera, una riflessione proprio sui temi di questa giornata, che è quella della rinascita. Quindi ecco, per chi la vede anche in prospettiva, diciamo, del cammino in sé, questa è una tappa importante per poi riprendere anche le forze, l'energia per l'ultima tappa successiva. Tornando al discorso dei confini, che come detto sono stati insomma oggetto delle nostre riflessioni e dei nostri pensieri, sicuramente abbiamo abbandonato le grandi guerre e ci siamo così spostati in un altro momento storico, un momento dove il confine è diventato anche il confine politico, il confine burocratico. Abbiamo parlato del ruolo comunque del confine dal punto di vista commerciale, di strategie che venivano attuate, e anche della curiosità da una parte e dall'altra. Come sapete, io arrivo dall'Alto Adige, dal Sud Tirol, quindi comunque ci sono tante aspetti che risuonano comunque anche nella mia storia. Anche questo territorio ha avuto delle opzioni, quindi la popolazione ha dovuto scegliere se considerarsi italiani o sloveni, e questa ovviamente è una scelta difficilissima, terribile e soprattutto probabilmente come dire irreale, soprattutto in territori dove ognuno di noi ha magari parenti, amici, comunque dei legami in entrambi i territori. E poi appunto i tanti anni, da questo punto di vista, di una calma apparente e una situazione di adattamento delle persone che comunque non hanno poi di fatto la libertà di muoversi.
3: Come annunciava Barbara, questo viaggio è un viaggio dove ci sono arrivi e partenze, e quindi sono molto contento di dare il benvenuto a Selina Sciucca, che arriva da Radio Fiume. Quindi benvenuto, lei è arrivata oggi, non ha ancora camminato, però è qui con noi, e quindi mi sembra giusto dargli il benvenuto in questo podcast, che ormai è un podcast comunitario di fatto.
7: Grazie davvero Selina Sciucca, un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori. Sono strafelice di essere qui con voi oggi, e sì, per me è un momento molto particolare, perché essendo comunque giornalista dei programmi italiani di Radio Fiume, della radiotelevisione croata, fra l'altro Radio Fiume ha celebrato pochi giorni fa il suo 80° compleanno, quindi 80 anni di trasmissioni bilingui in italiano e in croato dal 45, e io mi ritrovo praticamente da Fiume a Gorizia, città in cui ho studiato all'Università di Scienze Internazionali e Diplomatiche, quindi in una realtà praticamente di confine che ho vissuto tutta la vita. Quindi Fiume e Gorizia come due città ricche di storia, entrambe divise, entrambe contese, entrambe segnate dagli eventi storici, ferite da questi confini che hanno poi innescato le dittature degli anni del Novecento, e entrambe importantissimi laboratori per la cultura e per la civiltà e per la pace in Europa. Vorrei dire solo una cosa, sono particolarmente emozionata perché torno a Gorizia dopo 20 anni. Ai tempi dell'università vivevo proprio al confine, vicino a Piazza Transalpina. Ecco, mi vengono i brividi in questo momento a pensarci, in via Brigata Etna, una via in cui per la prima volta mi sono imbattuta proprio nella realtà della minoranza slovena, essendo io comunque minoranza italiana in Croazia. Per me è stata la prima volta che ho effettivamente vissuto questa realtà della minoranza slovena e sentito tutte le storie dei miei vicini di casa. E fra l'altro ai tempi la Slovenia non faceva ancora parte dell'Unione Europea, quindi praticamente al secondo anno di università nel 2004 mi sono ritrovata proprio qui a Gorizia per la cerimonia appunto di adesione della Slovenia all'Unione Europea. Ricordo ancora quella grande festa in cui da una parte appunto c'erano i cittadini sloveni, ecco, la parte slovena diciamo, dall'altra parte quella italiana, che ora non mi è piaciuto quella volta, non mi piaceva fare la differenza nemmeno ora, però ecco, giusto per spiegare, c'era questo grande concerto di Goran Bregovic e Romano Prodi, allora presidente della Commissione Europea, che praticamente si era messo fra la folla e dava la mano e salutava tutti, un momento molto commovente. Quindi ero presente qui in quel momento, tornare 20 anni dopo, nel momento in cui, nell'anno in cui Gorizia e Nova Gorica sono una città unita e celebrano appunto l'essere capitale europea della cultura. Per me è veramente, ecco, un momento molto particolare. Vorrei solo aggiungere che all'epoca Prodi definì l'adesione della Slovenia all'Unione Europea un allargamento che ha dato sicurezza e uno dei più grandi successi dell'Europa. In questo momento di insicurezza, in questo momento di conflitto internazionale, auspico che Gorizia e Nova Gorica possano fare da esempio per tante altre realtà.
3: Grazie, penso che sia il pensiero più condiviso. Concludiamo questa puntata, passo il microfono a Barbara che ci presenta un ospite che ci lascia con una riflessione proprio sulla frontiera e su come si viveva su questa frontiera.
4: Sì, lui è Alessandro Catunar, è proprio goriziano d'origine, dottore di ricerca in storia contemporanea ed insegnante, e si occupa da anni di raccontare il confine tra l'Italia e la Jugoslavia ed è anche curatore del museo del Lascia Passare, che è nato proprio in questo periodo appunto di Gorizia, Nova Gorizia, capitali di cultura.
8: Il Lascia Passare è un documento che cambia il modo di vivere il confine per i goriziani e più in generale per gli abitanti delle zone che si trovano a cavallo del confine. Perché prima dell'introduzione di questo documento, prima del 1955, il confine creato nel 1947 fra Italia e Jugoslavia era un confine impermeabile, era un confine barriera, un confine che non poteva essere attraversato. Nel 1947 la popolazione decide se andare a vivere da una parte o dall'altra di questo confine, decide se essere italiano o se essere jugoslava. Dopo aver preso questa decisione, dopo essersi trasferiti da una parte o dall'altra, non si può più attraversare quella linea. Da un punto di vista fisico il confine non è niente di che, non è il muro di Berlino, non è una cosa alta 3 metri in cemento, è una piccola rete alta 1,60 m, in alcuni punti c'è il filo spinato, in altri no, c'è un muretto, sembrerebbe un confine innocuo, un confine non particolarmente pesante, eppure le persone non possono avvicinarsi, rischiano di trovarsi arrestate o che addirittura le guardie di frontiera, i graniciari gli sparino addosso, anche i bambini vengono messi in guardia dai genitori di non giocare a palla vicino al confine. Ecco, questo dura fino al 1955. Poi dal 1955 in poi invece viene introdotta la possibilità di chiedere il lascia passare, un documento che può essere ottenuto da chi abita nei 10 chilometri di area a cavallo del confine, e questo documento permette di passare il confine 4 volte al mese e di rientrare entro 3 giorni all'interno dei propri confini. Da quel momento in poi questo confine italo-jugoslavo diventa un confine poroso, diventa un confine cerniera più che barriera, un confine ponte più che un confine muro. E quindi cambia proprio il modo della popolazione, degli abitanti, di rapportarsi con ciò che c'è di là. Ciò che c'è di là non è più un qualcosa di inaccessibile, non è più un qualcosa che va solo osservato da lontano con timore, ma è una realtà che può essere visitata, esplorata, conosciuta, si può entrare in contatto, insomma c'è decisamente una distensione.
4: Chi ha avuto l'intuizione di creare questo lascia passare? Da che parte è arrivata l'idea? Dalla parte italiana, dalla parte jugoslava, ed è stato facile poi che si trovasse un accordo e che ci si mettesse d'accordo?
8: Allora, non c'è stata una delle due parti che ha spinto di più. Era un qualcosa che alla popolazione di entrambe le parti sembrava necessaria. Era obiettivamente qualcosa che era nell'aria, però c'era un qualcosa che non lo rendeva possibile prima, che non l'ha reso possibile prima. Cosa succede fra il 1947 e il 1954? Che rimane in sospeso a livello internazionale una questione molto importante, che è quella dell'appartenenza nazionale di Trieste. Quindi nel 1947 si stabilisce un pezzo del confine, quello fino a Gorizia, ma si lascia in sospeso la partita grossa, la città veramente importante, che è Trieste, che è il centro più grande, economicamente più florido, è quello che interessa davvero sia all'Italia che alla Jugoslavia. Ci vorranno quegli altri 7 anni, fra il 47 e il 54, affinché la situazione si risolva. Nel frattempo, in questi 7 anni, Tito rompe con Stalin, esce dal comunismo internazionale, avvia una sua terza via al socialismo, il che lo rende decisamente una sua terza via al socialismo, il che lo rende decisamente più interessante anche per

0: mentre di questo lascia passare. Faccio una piccola notazione: già dal 49 esiste una primissima forma di lascia passare che può essere ottenuta solo dai contadini. I contadini che hanno lasciato un pezzo di campo dall'altra parte, un pezzo di terra, possono continuare a coltivarla anche se è rimasta di là, e ogni giorno per passare di là fanno vedere questo lascia passare contadino. Quindi fra il 47 e il 54 gli unici a poter attraversare legalmente il confine sono i contadini che sono ritrovati con le terre divise, e poi nel 55 viene introdotto con gli accordi di Udine in realtà il lascia passare generalista per gli abitanti di queste zone.
1: In cammino per superare i confini. 4 tappe, 2 città, 1000 storie da raccontare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie flash delle 14.30. Nella riforma della legge elettorale italiana attualmente in discussione alla Camera su proposta della maggioranza sono stati presentati 3 emendamenti per facilitare l'elezione di rappresentanti della minoranza slovena in Parlamento. La prima proposta prevede l'elezione di un deputato in Friuli Venezia Giulia per le liste di minoranza che raggiungano l'1% dei voti regionali senza l'obbligo di allearsi con partiti nazionali. Gli altri 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico propongono invece di riservare per legge almeno un seggio alla minoranza slovena o di assegnare un seggio al primo dei candidati sloveni non eletti in una lista. L'iniziativa è fortemente sostenuta dal governo di Lubiana, che punta ad ottenere in Italia la stessa rappresentanza garantita alla comunità italiana in Slovenia. Il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato oggi a Kiev alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen la prima onorificenza dell'Ordine dell'Europa nella storia. Un'onorificenza istituita dall'Ucraina per coloro che sostengono la difesa dell'indipendenza del paese e il suo ingresso nell'UE. Desidero ringraziarvi personalmente per il grande onore che mi state dimostrando, ha dichiarato von der Leyen durante una cerimonia a Kiev per celebrare la festa nazionale ucraina. Nel suo discorso ha anche annunciato una partnership tra l'Unione Europea e l'Ucraina per la produzione congiunta di droni. In Ucraina è in corso anche un incontro con i leader dell'Europa sudorientale. L'Unione Europea ha chiuso in via provvisoria i negoziati di adesione con il Montenegro sui capitoli riguardanti politica di concorrenza e unione doganale, portando a 18 su 33 il numero dei capitoli chiusi. La decisione è stata formalizzata in occasione della 28ª conferenza Europa-Montenegro. Il commissario all'allargamento Marta Kos ha dichiarato che il lavoro più delicato deve ancora venire, indicando come priorità il rafforzamento delle istituzioni democratiche. Un uomo è deceduto mentre stava tentando di fuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione in Florida. Lo ha riferito una nota della polizia di St. Augustine, indicando che secondo una prima ricostruzione 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e che una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada ad alto scorrimento finendo sulla traiettoria di un tir che stava passando in quel momento. È tutto per le notizie, le 14.33 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, 2 splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico intenso provoca code nei pressi della barriera di Trieste-Lisert in entrambi i sensi di marcia. Attenzione sulla stessa 4 a un incidente segnalato in direzione Trieste tra il bivio per la 13 e l'allacciamento con la 57 tangenziale di Mestre. Vi anticipiamo che dalle 23 alle 5 nelle notti di giovedì 16 e lunedì 20 luglio per lavori di società autostrade verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo della 23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale persiste un debole campo di alte pressioni. La Germania è interessata da un nucleo di aria fredda in quota che influisce sulle condizioni meteo nelle nostre regioni e nell'area circostante. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce aria umida e piuttosto calda, favorendo un'elevata instabilità. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato con nuvolosità variabile, locali manifestazioni temporalesche anche di forte entità, a temperature massime da 28 a 34 gradi. In serata e nella notte rovesci e temporali più frequenti, verso mattina cessazione dei fenomeni. Domani dapprima cielo coperto, parzialmente sereno nel litorale, nel corso della giornata parziali schiarite anche nell'interno. Ancora possibili isolati acquazzoni, temperature minime da 15 a 22, massime da 27 a 32 gradi. Venerdì soleggiato e caldo, nel pomeriggio e in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi, sabato nuvolosità variabile con piogge temporali. C'è un avviso. Nel tardo pomeriggio e in serata formazione di temporali anche di forte intensità. La viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di un mezzo in avaria sull'autostrada Lubiana-Capodistria, circolazione ostacolata presso l'uscita Dragomer. Code per lavori in corso sempre sull'autostrada Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia, nonché nella direzione opposta sulla Capodistria-Lubiana tra Rasderto e Postumia. Incolonnamenti anche tra Santa Lucia e Isola, rallentamenti e code a tratti tra Sciamari e Capodistria. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario. Verrà proposta l'espulsione del deputato Boris Mić dal partito. Stretta del Ministero dell'Interno in caso di attacchi alle forze di polizia. Il premier Janša a Kiev per il vertice dei leader dell'Europa sudorientale. Luglio all'insegna di cinema, memoria, musica e suggestioni mediterranee all'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria. Il presidente di Resnica, Zoran Stevanović, ha annunciato che proporrà l'espulsione del deputato Boris Mić dopo le rivelazioni secondo cui avrebbe fornito informazioni false sul proprio titolo di studio. La decisione spetterà al Consiglio del partito che si riunirà dopo la pausa parlamentare. Dionisi Botter.
2: Il presidente del partito Verità Resnica, Zoran Stevanović, ha annunciato che proporrà provvedimenti disciplinari più severi nei confronti del deputato Boris Mić, fino alla sua espulsione dal partito. La decisione sarà presa dal Consiglio del partito, che si riunirà subito dopo la pausa estiva del Parlamento. Stevanović ha dichiarato di essere venuto a conoscenza solo oggi della reale situazione riguardante il titolo di studio del deputato. Se sarà confermato che Mić ha ingannato l'opinione pubblica, ha affermato, significa che ha ingannato anche il suo partito. Ci chiamiamo Verità perché vogliamo rappresentare un'alternativa alle menzogne che, a nostro avviso, hanno caratterizzato la politica slovena negli ultimi 30 anni, ha detto il leader del partito. Secondo il presidente della Camera, nel partito non può esserci alcuna tolleranza verso chi mente. Quale sarà poi la decisione finale lo vedremo, ha annunciato Stevanović. Come ricordiamo, il caso è emerso dopo che è stato reso noto che prima delle elezioni parlamentari Mić aveva indicato alla Commissione elettorale nazionale di essere laureato in ingegneria civile. Nel curriculum pubblicato successivamente sul sito della Camera di Stato, aveva inoltre indicato la facoltà di ingegneria civile e geodesia dell'Università di Lubiana tra gli istituti frequentati. La stessa facoltà ha però confermato l'agenzia STA e al portale Necenzurirano che Boris Mić non risulta tra i laureati dell'Ateneo. Inoltre nel sistema bibliografico COBIS non è presente alcuna tesi di laurea a suo nome. Secondo il portale Necenzurirano, sulla presunta irregolarità del titolo di studio avrebbe richiamato l'attenzione alcuni ex dipendenti dell'impresa edile Progros, nella quale Mić aveva lavorato prima dell'ingresso in politica.
1: Giornata intensa quella dell'opposizione che ha depositato una mozione per introdurre in Costituzione del dialogo sociale dopo che a inizio mandato il governo Janša ha eliminato il tavolo di dialogo economico-sociale nella definizione della legge d'emergenza. In mattinata i capigruppo sono stati ricevuti dalla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, presso cui hanno lamentato mancanza di dialogo e ripetute forzature dei regolamenti parlamentari. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Se lo Stato sociale è sancito dalla Costituzione, allora anche il dialogo attraverso il quale si realizza deve essere garantito nella Carta fondamentale. Non ha dubbi Meira Hoth, capogruppo dei socialdemocratici e prima firmataria del disegno di legge che intende introdurre la tutela costituzionale per garantire in modo inequivocabile che la cooperazione tra lavoratori, datori di lavoro e organi centrali dello Stato prescinda dalle volontà dei vari governi. Insieme a Hoth sono intervenuti in conferenza stampa anche i rappresentanti di Movimento Libertà e Sinistra Levizia più sensibili ai temi sociali, ovvero Teresa Novak e Vladimir Šega, che hanno ribadito un concetto caro al campo progressista. Il dialogo sociale deve essere parte integrante del processo decisionale e non deve dipendere dalla buona volontà delle autorità in un dato momento. Hoth ha inoltre specificato che la proposta non è diretta contro l'attuale governo, per questo è convinta di raccogliere un'ampia maggioranza sul tema. Il dialogo dell'arco parlamentare però non è semplice. In mattinata Pirc-Musar ha incontrato i leader dell'opposizione ed è stato l'ex premier e capofila di Movimento Libertà, Robert Golob, a mettere in guardia su quella che ha definito la continua violazione dell'ordine costituzionale. La presidente ha quindi raccolto l'invito di socialdemocratici e sinistra Levizia per un miglioramento della cultura del dialogo, ma allo stesso tempo ha invitato i partiti a superare le divisioni politiche per collaborare con la maggioranza su singoli progetti. Da registrare infine che Pirc-Musar ha incontrato anche i rappresentanti di Resnica, Verità, che pur essendo formalmente all'opposizione finora hanno votato in linea con i partiti della coalizione, garantendo così la necessaria maggioranza in Camera di Stato.
1: Dopo i recenti episodi di violenza ai danni delle forze dell'ordine, il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franci Matos ha annunciato una modifica del codice di procedura penale che introdurrà una corsia preferenziale per i procedimenti relativi alle aggressioni contro gli appartenenti alle forze dell'ordine. L'obiettivo è ridurre i tempi della giustizia e garantire una maggiore tutela agli agenti. Sentiamo Maja Novak.
4: Il ministro Franci Matos ha reso noto che lo scorso anno in Slovenia sono stati aggrediti 235 appartenenti alle forze dell'ordine, mentre la polizia ha registrato 41 minacce nei confronti dei propri agenti. Tra i reati interessati figurano l'impedimento di un atto d'ufficio, la ritorsione nei confronti di un pubblico ufficiale, l'aggressione a un agente durante lo svolgimento delle sue funzioni e la partecipazione a un gruppo che ostacola l'esecuzione di un atto ufficiale. Secondo Matos, negli ultimi 10 anni sono stati registrati 1.792 reati di aggressione ai danni delle forze dell'ordine. Il numero dei casi è rimasto sostanzialmente stabile, ma la violenza degli episodi è progressivamente aumentata. Il ministro ha inoltre evidenziato come l'esame di questi procedimenti da parte della magistratura e della procura sia spesso rallentato, una criticità segnalata anche dai sindaci dei comuni in cui simili episodi si verificano con maggiore frequenza. Per questo motivo il governo intende modificare il codice di procedura penale affinché i reati di aggressione contro gli agenti vengono trattati con carattere prioritario. La proposta prevede che una volta ricevuta la denuncia penale presentata dalla polizia, la procura debba pronunciarsi entro un termine prestabilito, decidendo se presentare l'atto d'accusa o archiviare il procedimento. Matos ha comunque osservato che attualmente molte denunce per aggressione ai danni dei poliziotti vengono archiviate. La riforma introdurrà inoltre un termine entro il quale il tribunale dovrà fissare l'udienza principale. L'obiettivo indicato dal ministro è che il procedimento giudiziario venga avviato entro 6-8 mesi dalla presentazione della denuncia. Secondo quanto annunciato, il testo della proposta di modifica del codice di procedura penale sarà predisposto nei prossimi giorni e successivamente trasmesso al Parlamento per l'avvio dell'iter legislativo.
1: Il premier Janez Janša si trova oggi in visita in Ucraina per partecipare al vertice dei leader dell'Europa sudorientale e a un incontro bilaterale con il presidente Volodymyr Zelensky. Il viaggio, annunciato la scorsa settimana durante il vertice NATO di Ankara, corona un'importante iniziativa diplomatica e coincide con l'annuncio di ulteriori 50 milioni di dollari in aiuti militari stanziati dalla Slovenia. Il servizio di Alessia Mittar.
5: In una nuova dimostrazione di vicinanza e supporto internazionale nei confronti del popolo ucraino, la capitale Kiev ospita oggi il quinto vertice dei leader dell'Ucraina e dei paesi dell'Europa sudorientale. Questo cruciale tavolo di confronto, focalizzato sulla gestione delle sfide politiche, economiche e di sicurezza, nonché sul potenziamento delle sinergie regionali a sostegno dello Stato aggredito, vede la partecipazione di alti esponenti dell'Unione Europea, tra cui la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. In questo scenario, il primo ministro sloveno Janez Janša, giunto a Kiev nelle prime ore del mattino, presenzia dapprima alle celebrazioni ufficiali per la giornata della statualità. Successivamente, presso la sede della presidenza, terrà colloqui bilaterali separati con il presidente Volodymyr Zelensky e con la presidente della Moldavia Maia Sandu. Questo viaggio consolida la storica linea di coerente solidarietà di Janša, che già nel marzo 2022, a sole 3 settimane dall'avvio del conflitto, si era recato a Kiev insieme ai colleghi di Polonia e Repubblica Ceca. Quella prima simbolica missione di leader stranieri nella capitale assediata servì a lanciare un forte messaggio di integrazione nell'Unione Europea e di profonda gratitudine per la difesa dei valori democratici occidentali. L'impegno di Lubiana si traduce oggi in un rinnovato e concreto sforzo finanziario. Janša ha infatti comunicato l'invio di ulteriori 50 milioni di dollari in assistenza militare per l'anno in corso. Infine, a margine del recente incontro parigino della cosiddetta coalizione dei volenterosi, il premier ha riaffermato il totale appoggio della Slovenia. Pur prendendo atto con favore della maggiore prontezza globale nel sostenere Kiev, Janša ha espresso il rammarico che tale mobilitazione non sia avvenuta prima, convinto che un aiuto tempestivo avrebbe potuto portare a una ben più rapida risoluzione del conflitto.
1: La nomina dell'ex ministra Tania Fajon, rappresentante speciale dell'UE per il Sahel, resta sul tavolo. Sebbene il punto sia stato nuovamente ritirato dall'ordine del giorno della riunione odierna del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'UE Coreper, la procedura non è infatti stata interrotta. Lo hanno confermato fonti diplomatiche a Bruxelles e il Servizio europeo per l'azione esterna, precisando che la proposta avanzata dall'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, è stata semplicemente rinviata e sarà riesaminata dal Coreper in una fase successiva. L'iter si è complicato dopo che, secondo indiscrezioni circolate la scorsa settimana, la Slovenia avrebbe bloccato la procedura. Doppia sessione straordinaria della Camera di Stato prima della pausa estiva. Con 56 voti a favore, 25 contrari ed un astenuto, la Camera ha nominato Barbara Zupančič a difensore del principio di uguaglianza. Zupančič, psicologa e direttrice della Carta della Diversità della Slovenia, inizierà il suo mandato di 5 anni il prossimo 26 ottobre. Intanto, con 45 voti a favore e 26 contrari, i deputati hanno approvato la modifica alla legge sulle società commerciali, che introduce la possibilità di emettere azioni con diritti di voto multipli e innalza la soglia per l'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle aziende. Alcuni esponenti dell'opposizione, comunque, considerano la disposizione relativa ai diritti di voto delle società collegate come una lacuna nella legislazione. In discussione alla Camera di Stato oggi anche la proposta di una nuova modifica della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha rigettato la revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. Secondo quanto si legge in un post sul Social X dello stesso Tonin, il Comitato ha riscontrato elementi di persecuzione politica nel caso Knos. La decisione finale sarà presa dall'Europarlamento a settembre. La Procura slovena, lo ricordiamo, ha richiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso Knos per sospetto abuso d'ufficio nella Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, che coinvolge altri esponenti del partito Nuova Slovenia. Il comitato aveva già interrogato Tonin all'inizio di giugno, poiché la procedura è segreta. La raccomandazione che emergerà dal voto odierno non sarà pubblicata immediatamente, ma ci si aspetta che avvenga nei prossimi giorni. Il coordinatore del partito Levizza Sinistra, Luca Messez, si candida a sindaco di Lubiana per le prossime elezioni locali, presentandosi come promotore di una svolta radicale dopo 20 anni di amministrazione del sindaco uscente Zoran Janković. Sostenuto dalla collega Stavrečko, Messez ha posto al centro del suo programma il contrasto all'elevato costo della vita e all'emergenza abitativa, con l'obiettivo di rendere la capitale una città inclusiva, sostenibile e accessibile a tutti. Tra le sue principali priorità figurano il potenziamento del trasporto pubblico, lo sviluppo di infrastrutture ciclabili, la tutela ambientale e la valorizzazione dei singoli quartieri periferici attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali. Cinema, memoria, musica e suggestioni mediterranee animeranno nel mese di luglio l'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai. La comunità degli italiani Santorio a Santorio di Capodistria propone 2 rassegne parallele che, con appuntamento a cadenza settimanale, trasformeranno il giardino del sodalizio in uno spazio d'incontro, riflessione e condivisione. Sentiamo Beatrice Zizza.
6: Cinema il mercoledì, musica il giovedì. Nel mese di luglio, l'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai ospita 2 rassegne promosse dalla comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, con una serie di appuntamenti serali dedicati al grande schermo e alla musica dal vivo. Prende il via oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 21, il Giardino del Tempo, serate di cinema al Circolo, ciclo di proiezioni all'aperto, organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale MRAC. 3 i documentari scelti per il programma, tutti legati alla storia recente dell'area istro-quarnerina e alle vicende delle comunità che vi abitano. La rassegna si apre questa sera con Fiume o Morte di Igor Besinovic, dedicato all'occupazione di Fiume da parte di Gabriele D'Annunzio e alla rilettura di quella vicenda da parte degli abitanti della città di oggi. Mercoledì 22 luglio sarà la volta di Nuovo Cinema Buie, mentre il 29 luglio l'ultimo appuntamento con Vedo Rosso. Per quanto riguarda la musica, domani giovedì 16 luglio si apre il Giardino della Musica, Suoni Mediterranei, la rassegna musicale che ha già visto protagonista nel concerto inaugurale Tamara Obrovac. Il cartellone propone altri 3 appuntamenti con artisti e formazioni provenienti da esperienze musicali diverse tra etno, jazz e world music. Sul palco di Palazzo Gravisi salirà domani il Joe Barbieri Acoustic Trio, con un progetto dedicato alla canzone napoletana e alle sue reinterpretazioni. Il 24 luglio sarà ospite Luca Bassanese con la piccola orchestra popolare, mentre il 31 luglio la rassegna si chiuderà con il Maluf System Trio. Tutti gli appuntamenti, cinematografici e musicali, si terranno alle ore 21 a Capodistria, nell'estivo di Palazzo Gravisi Buttorai.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Terremoto politico alla Camera sulla riforma della legge elettorale. Con un voto a scrutinio segreto, la maggioranza va sotto, bocciato per un solo voto, 188 contrari e 187 favorevoli, l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati ed UDC, che avrebbe introdotto, accanto al capolista bloccato, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati della stessa lista. Davide Fifacco.
8: Una sconfitta pesante per il centrodestra, arrivata nonostante il sostegno annunciato dagli alleati attribuito ai cosiddetti franchi tiratori. Immediata la reazione della Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che sui social ha parlato di occasione persa per gli italiani ed ha attaccato le opposizioni accusandole di aver esultato per aver impedito agli elettori di scegliere i propri parlamentari. Di tutt'altro segno la lettura delle opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parla di fallimento del governo e chiede all'esecutivo di trarne le conseguenze. Sulla stessa linea Più Europa, con Riccardo Maggi, che definisce il voto una vera e propria sfiducia politica nei confronti della maggioranza. Dal centrodestra, invece, arriva l'invito a non drammatizzare. Il vicepremier Antonio Tajani definisce quanto accaduto un incidente di percorso, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, assicura che il governo andrà avanti fino al termine della legislatura. Anche Maurizio Lupi riconosce il peso politico della sconfitta, ma invita a proseguire l'esame della riforma. Intanto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda che il testo potrà ancora essere modificato a Palazzo Madama. dove su questo punto non sarà possibile ricorrere al voto segreto. Le tensioni si riflettono anche sui lavori parlamentari. Le opposizioni hanno ottenuto che gran parte della riforma venga votata a scrutinio segreto e, per protesta, hanno ritirato quasi tutti gli emendamenti, definendo l'iter una farsa. La legge elettorale resta quindi tutta da riscrivere in uno dei suoi punti più delicati. Sul tavolo rimangono anche altri nodi, dal premio di maggioranza all'indizione del candidato premier fino alla parità di genere nelle liste e al voto dei fuorisede. Una battuta d'arresto che apre anche una nuova fase di incertezza politica e rende ancora più accidentato il percorso della riforma.
1: Nella riforma della legge elettorale italiana attualmente in discussione alla Camera su proposta della maggioranza sono stati presentati 3 emendamenti per facilitare l'elezione di rappresentanti della minoranza slovena in Parlamento. La prima proposta prevede l'elezione di un deputato in Friuli Venezia Giulia per le liste di minoranza che raggiungono l'1% dei voti regionali senza l'obbligo di allearsi con partiti nazionali. Gli altri 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico propongono invece di riservare per legge almeno un seggio alla minoranza slovena o di assegnare un seggio al primo dei candidati sloveni non eletti da una lista. L'iniziativa è fortemente sostenuta dal governo di Lubiana che punta a ottenere in Italia la stessa rappresentanza garantita alla comunità italiana in Slovenia. È giunta l'edizione numero 74, il Festival di Lubiana, una lunga estate di musica ricca di grandi nomi ed eventi. Stasera e domani il fascino senza tempo del Barbiere di Siviglia nell'allestimento del teatro La Fenice di Venezia. Seguiamo insieme Ornella Rossetto.

0: Al Festival di Lubiana, l'evento di musica e spettacolo più celebre della Slovenia, l'opera lirica è da sempre ben rappresentata, una consuetudine che si rinnova quest'anno con alcuni titoli di grande richiamo. Il Barbiere di Siviglia di Rossini rientra nel ristretto numero di quei lavori che da soli garantirebbero immortalità all'autore, capolavoro rossiniano per antonomasia, che da due secoli entusiasma il pubblico di tutto il mondo con la sua verve comica e le melodie indimenticabili. Tappa sul palcoscenico del Festival Lubianese in un collaudato allestimento del teatro La Fenice di Venezia, storico tempio dell'opera italiano e fra i teatri lirici più famosi a livello internazionale. Due serate, quelle in programma oggi e domani allo Zancario Dom, che a testimonianza dell'interesse suscitato dalla proposta registrano il tutto esaurito. La produzione vede la regia di Beppi Morassi e la direzione musicale del maestro Renato Palumbo, alla guida di orchestra e coro del teatro La Fenice, di un cast composto per i ruoli principali da Dave Monaco nelle vesti del conte d'Almaviva, José María Lo Monaco in quelle di Rosina e Vincenzo Taormina nei panni di Figaro. Lo spettacolo si avvale della collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura e del patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana. In una nota affidata alla stampa, il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi ha sottolineato il valore della tournée come occasione per il teatro veneziano di confermare la propria vocazione di ambasciatrice della cultura musicale italiana nel mondo e ha ricordato l'importanza del ritorno a un festival che rappresenta, ha detto, una delle più autorevoli rassegne estive europee.
1: E alle 15:51 minuti chiudiamo questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Franco De Stefani e da Erika Paternusch.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Sempre sulla 4 si viaggia in coda tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla 4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliate Padova Est e Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E con Rio dei Duran Duran comincia il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti, ben ritrovati ad un'altra puntata di Estate Freschi che parte con i Duran Duran, non a caso, perché sabato li ho visti dal vivo, che gioia, alla Villa Manin di Passariano, per cui in un posto bellissimo. Ho visto i Duran Duran e credo di averli visti forse anche in uno dei momenti live migliori degli ultimi anni, perché non c'era nessuna nostalgia, nessun effetto nostalgia, un tour che li fa vedere in ottima forma, vorrei dire, soprattutto Simon Lemon, vocalmente molto convincente, però anche la sezione ritmica, John Taylor, il batterista che è? Roger Taylor, perché erano tre Taylor nella versione, nella formazione originaria, ecco, direi che la parte ritmica era anch'essa convincente. Che dire, hanno fatto tutti i loro classici, ecco, tutte le canzoni che io speravo facessero, a parte Skin Trade, le hanno fatte tutte, però hanno fatto anche cose un po' più recenti, tipo Free to Love, tipo la cover di Psycho Killer dei Talking Heads, per cui insomma bellissimo live, bellissima anche tutta la parte visual che poi ogni tanto ce li mostrava come erano nel passato, quando non lo so qui in Slovenia com'era, però io ricordo che a metà degli anni 80 in Italia praticamente c'era il delirio nei loro confronti, era una delle band in assoluto più amate, più osannate. Lo stesso Simon Le Bon in ogni intervista, quando torna da queste parti, dice che nessuno come le fan italiane. Comunque Simon Le Bon, sono dovuta andare a vedermi la data di nascita perché non riuscivo a credere ai miei occhi. Ovviamente lo vedevo da lontano, però c'era anche il filmato, il video, insomma, che ce lo facevano vedere da vicino, e ho scoperto che ha 67 anni, perché così a vederlo, insomma, gliene davo quasi più o meno 20 di meno. Non so quale sia il suo segreto, però ovviamente complimenti a lui e ai Duran Duran per l'appunto, e anche a chi li ha portati a suonare in Friuli Venezia Giulia, perché insomma, è stato un bel concerto. Allora, che si fa oggi? Tante cose, non vi faccio l'elenco perché sennò faccio un intervento iniziale più lungo del mondo, però vorrei soltanto ricordare che oggi 15 di luglio, se ci fosse ancora, Ian Curtis compirebbe 70 anni. Ian Curtis è stato il leader dei Joy Division, morto suicida giovanissimo all'età di 24 anni. Joy Division, che di dischi ne hanno fatti uno ufficiale, poi uno postumo, però hanno effettivamente cambiato il linguaggio del rock con questi loro testi molto introspettivi, con questa sua voce inconfondibile, con questo suono che poi ha aperto la strada al post-punk, ha influenzato tanti gruppi meravigliosi come Cure, come Depeche Mode, ma anche gruppi più recenti come Interpol, Editors, Fontaines D.C., un'eredità indubbiamente fortissima. Oggi però, anziché ricordarli con la classica Love Will Tear Us Apart, che è ovviamente insomma il pezzo più conosciuto e forse anche uno dei pezzi più belli, ecco, però io quando sento questa batteria, questo basso, questa voce, ecco, l'eredità dei Joy Division la sento molto più da questa canzone magari che rispetto al suo pezzo più, il pezzo più famoso appunto dei Joy Division. La canzone è Disorder, apre quello che è fondamentalmente l'unico disco dei Joy Division, e con loro oggi partiamo all'interno del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria.

Joy Division con Disorder. Beh, in effetti questa canzone, come tutte le canzoni dei Joy Division, hanno, diciamo così, dato il via poi anche a un filone di musica post-punk che è tutto quello che uno non si aspetterebbe mai di ascoltare in estate alle 16 del pomeriggio. Però ovviamente, insomma, approfittiamo del fatto che oggi Ian Curtis compirebbe 70 anni, perché lo vogliamo assolutamente ricordare. Benvenuti dunque, ben sintonizzati. Dicevamo, estate freschi ogni giorno dal lunedì al venerdì. Al mercoledì generalmente trovate me, appunto per queste due ore, però è una trasmissione che cambia conduttore ogni giorno e dunque ogni giorno trovate della musica differente. Oggi noi avremo modo di chiacchierare con Alex Neri dei Planet Funk, ricordandovi che venerdì prossimo loro suoneranno a Grado, per cui terranno questo concerto, li potrete vedere dal vivo e noi alle ore 17 dovremo averli in onda assieme a noi qui su Radio Capodistria. Mentre invece molto prima ci sarà Pierluigi Pintar per presentare la nuova edizione di Musiche dal Mondo Glasbe Sveta. Ecco, adesso non mi guardare male perché sicuramente la S l'ho pronunciata malissimo. Ah, salutiamo tra l'altro Igor Vigini che oggi cura la parte tecnica del programma. Ecco, per cui avremo questi due ospiti, però naturalmente abbiamo tanta musica. Dopo due pezzi dal passato andiamo a sentirci qualcosa di nuovo. Allora, ho scoperto, grazie a Charlie XCX, che Wink significa fare l'occhiolino. La sua nuova canzone si intitola proprio così. È Wink Wink, per cui vorrebbe dire occhiolino occhiolino, nel senso hai capito cosa voglio dire, insomma, o anche non prenderla troppo sul serio. Allora, lei sta preparando un album nuovo che dovrebbe uscire a breve, perché adesso siamo già arrivati al terzo singolo da Music Fashion Film e pare ci sia una svolta. Beh, intanto ci sono le chitarre, qua ci parlano di chitarre post-punk, sempre per riallacciarci ai Joy Division. Comunque un disco che indubbiamente sarà molto differente da Brett, che abbiamo sentito praticamente per 2-3 anni, che l'abbiamo sentito anche da lui praticamente in tutti i festival più importanti al mondo, e lei va un po' lontana, ecco, rispetto a questo pop sfrenato da festa con cui recentemente è diventata famosa. E dunque andiamo a sentirci la nuova canzone Wink Wink, e lei è Charlie XCX.

Wink Wink, la nuova canzone di Charli XCX qui su Radio Capodistria, termina così praticamente all'improvviso, ecco perché se c'è il conduttore distratto si fa buco semplicemente. Allora, benvenuti ancora, ben sintonizzati, state sentendo Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Estate Freschi, diciamo che la versione estiva di pomeriggio ore 4, perché ci siamo ogni giorno dal lunedì al venerdì, poi potete sentirci in replica la notte da mezzanotte alle 2. Allora, sto cercando di trovare una sorta di collegamento tra i due pezzi, perché abbiamo sentito Charli XCX che ha aggiunto le chitarre, la sua musica è meno pop, meno pop, però direi comunque ballabile in ogni caso. E invece è uscita una nuova canzone di Anna Pepe, che non lo so da queste parti quanto sia famosa, però in Italia, soprattutto tra gli adolescenti o comunque chi è più giovane di me, ecco, Anna Pepe è un vero e proprio mito, cioè piace tantissimo. Allora, lei ha pubblicato questa canzone che si chiama White Girl Wasted, ed è un altro passo, diciamo così, della sua evoluzione, perché è un po' meno trap pura rispetto alle cose, per me un po' difficiline da ascoltare, insomma, del passato suo, ecco, per cui meno trap, va un po' più verso il pop, il dance, un ritornello indubbiamente che potrebbe essere pensato così per essere cantato ai festival, e che dire, per me è andata un po' in una direzione Charli XCX, però Charli XCX, appunto, quella che ha avuto tutto successo, insomma, negli ultimi due anni, quella per cui è diventata famosa, ecco, per cui la sento un po' andare verso quel genere lì, insomma, verso quelle sonorità. Ecco, forse questo però non è il suo brano più memorabile, però ovviamente, insomma, anche le caratteristiche del tormentone estivo. Ricordo che chi volesse andare a vedere questo fenomeno, chiamiamo così, della musica pop italiana degli ultimi anni, lì terrà un concerto in Friuli Venezia Giulia a Monfalcone il 23 di agosto, nell'ambito di questa iniziativa che si chiama Generation Young Festival. Allora, detto tutto ciò, che dici, la facciamo partire? Se volete, dateci un parere se vi piace o meno. White Girl Wasted, Anna.

Questo momentino è molto Charlie XCX, eh? White Girl Wasted, la nuova canzone di Anna qui su Radio Capodistria. Qui Estate Freschi, che dire, non lo so se mi piace o meno, però parlando sempre di musica dance, c'è Madonna che è ritornata in vetta della classifica di Billboard con la sua Confession on a Dance Floor 2. Che dire? Beh, insomma, diciamo che a 67 anni debuttare direttamente alla numero uno di Billboard, diventando la prima artista donna a conquistare con un album, una numero uno in ben 5 decenni differenti, direi che molto bene per lei. Tra l'altro, collegata adesso, lei è dello stesso anno di Simon Le Bon, di cui abbiamo parlato prima, proprio agli inizi della trasmissione. Allora, sta andando molto bene, piace che lei sia ritornata a farci ballare. Ecco, il singolo che le ha scelto secondo me non è proprio la canzone più bella del disco, perché il disco contiene dei pezzi molto molto interessanti. C'è da dire che non ha cercato di rifare Hang Up, che è stato insomma il singolo traino di Confession on a Dance Floor, però ha cercato di riprendere quello che è lo spirito di quel disco, lavorando con Stuart Price, che era appunto il produttore di allora, che ovviamente è riuscito a restituire quel suono elettronico però anche elegante che aveva reso quell'album, secondo me forse anche l'ultimo disco bello di Madonna, insomma, l'ultimo che mi è piaciuto, che ho comprato, ecco, per cui ci riporta un po' in quella atmosfera. Questa è Danseteria, così si intitola quello che le ha scelto come nuovo singolo, e ce la sentiamo Madonna qui a Estate Freschi. 4, 5.

La nuova canzone di Madonna, Danseteria, che non è una parola inventata, ma pare fosse uno dei locali più leggendari della New York dei primi anni Ottanta. Era un punto di incontro tra musica, arte, moda, cultura underground, ed è proprio lì che la giovanissima Madonna, pare appena arrivata a New York con pochi soldi in tasca, iniziò a farsi conoscere, a consegnare i demo ai DJ, a frequentare insomma diversi artisti, insomma, per cui partì tutto da lì, a quanto pare, a quanto abbiamo appreso. Allora, ne abbiamo le notizie tra pochissimo, le notizie quelle flash, però vorrei giusto ricordare che tra un po' arriveranno un sacco di concerti bellissimi al Festival Onde Mediterranee, che si tiene a Gradisca di Sonso, con tanti nomi, tanti artisti che spesso noi trasmettiamo qui su Radio Capodistria, per cui ci sarà il 30 di luglio il concerto dei Ministri assieme a Tara, poi il 31 Emanolde con Giulia May, il 1 di agosto Joan Tile con L'Amante e il 2 di agosto Rancore. Ecco, per cui si aggiungono anche questi concerti a tutti i concerti dell'estate che sono veramente che riguardano insomma un po' la nostra zona, no? In Slovenia, però anche nell'Istria croata, Pola, nel Friuli Venezia Giulia. Ecco, diciamo che se ti piace la musica e dal vivo hai tempo, c'è molto da fare. Allora, l'abbiamo nominata tra tutti questi nomi, io sono molto felice che non ha fatto un disco nuovo, per cui farà quello vecchio che a me piace veramente tanto. Mi sto riferendo a Joan Tile. E ce la sentiamo con Volto di donna e ricordiamo il suo concerto il 1 di agosto ad Onde Mediterranee.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 16.30. La nomina dell'ex ministro Tania Fayon, rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel, rimane sul tavolo. Sebbene il punto sia stato nuovamente ritirato dall'ordine del giorno della riunione odierna del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Unione Europea, il COREPER, la procedura non è infatti stata interrotta. Lo hanno confermato fonti diplomatiche a Bruxelles e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, precisando che la proposta avanzata dall'alto rappresentante per la politica estera Kaya Kallas è stata semplicemente rinviata e sarà riesaminata dal COREPER in una fase successiva. L'iter si è complicato dopo che, secondo indiscrezioni circolate la scorsa settimana, la Slovenia avrebbe bloccato la procedura. Il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha rigettato la revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. Secondo quanto si legge in un post sul social X dello stesso Tonin, il Comitato ha riscontrato elementi di persecuzione politica nel caso Knows. La decisione finale sarà presa dall'Europarlamento a settembre. La Procura slovena, lo ricordiamo, ha richiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso Knows per sospetto abuso d'ufficio nella Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, che coinvolge altri esponenti del partito Nuova Slovenia. Il comitato aveva già interrogato Tonin all'inizio di giugno. Poiché la procedura è segreta, la raccomandazione che emergerà dal voto odierno non sarà pubblicata immediatamente, ma ci si aspetta che avvenga nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti hanno ampliato le sanzioni contro il settore petrolifero iraniano, prendendo di mira in particolare la rete del magnate Hossein Shamkhani, secondo quanto riferito dal Dipartimento del Tesoro di Washington. Il segretario al Tesoro Bessent ha dichiarato che il Dipartimento ha anche congelato 130 milioni di dollari detenuti in portafogli digitali collegati alla banca centrale iraniana, andando a colpire un settore che ha visto un'intensificazione dell'attività dall'inizio della guerra. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge per rendere permanente l'ora legale negli Stati Uniti. La misura è passata con 308 voti a favore e 117 contrari. L'iniziativa passa al Senato. Se la legge venisse approvata, gli orologi non tornerebbero più all'ora solare a novembre, anche se i singoli stati avrebbero la facoltà di rinunciare all'ora legale per tutto l'anno, qualora non la adottino o abbiano votato per il mantenimento permanente dell'ora solare prima della modifica legislativa. Radio Capodistria, sono le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Ed eccoci, siamo ritornati con Afro Dream. Siamo andati verso atmosfere direi molto contaminate, molto dal mondo, perché vi vorremmo proprio parlare di un festival che vi raccontiamo, che cerchiamo di raccontarvi ogni anno, che è Glasbesveta, musiche dal mondo. Quest'anno dal 28 di luglio al 7 di agosto ritorna appunto questo appuntamento. È un appuntamento con una proposta molto originale ed è anche un festival che da 15 edizioni unisce Gorizia e Nova Gorizia attraverso la musica. C'è anche un tema, quest'anno il tema è accordatori di pace, cioè un invito, immagino, insomma, al dialogo tra culture, tra persone, tra comunità. Ecco, comunque noi come sempre ne parliamo con Pierluigi Pintar, che è tra gli ideatori e direttori artistici del festival. Pierluigi, pronto? Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Sono contento che mi avete chiamato e sono pronto a rispondere alle vostre domande.
0: Certo, tu sei, come dire, un ospite fisso dell'estate, no? Per cui, cioè, secondo me sei un appuntamento fisso, no? Se poi cambiano direttore artistico, qua noi, cioè, come dire, ci strappiamo i capelli.
1: Io volevo dirti che come direttore artistico quest'anno io non sono direttore artistico completo, noi facciamo una cosa in ensemble, sì, per musiche dal mondo, anche perché quest'anno abbiamo fatto la nostra parte italiana, perché il festival si svolge sia a Gorizia che a Nova Gorizia, nella parte italiana abbiamo fatto meno concerti ma molto selezionati e l'abbiamo deciso un po' insieme, anche prevedendo il budget, dato che stiamo attenti anche al budget, ovviamente.
0: Tocca, allora,
1: quello,
0: senti,
1: è un problema che tocca a tutti.
0: Sì, quest'anno avete scelto come filo conduttore Accordatori di Pace, che è un titolo bellissimo. Io vorrei chiedervi, quando l'avete scelto, avete pensato prima alla musica o anche al momento storico che stiamo vivendo, che insomma sembra banale dirlo, però mai come in questo tempo, no? Tutti desideriamo la pace.
1: Ma guarda, Accordatori di Pace è una cosa che è stata, prima di tutto, l'idea è venuta dalla parte slovena, da Tadej Stolic, Kud Morgan, l'associazione Kud Morgan, che in realtà il tema era, si chiamava, in sloveno si dice Uglasevalsi Miru. Tu sai perfettamente, sapete tutti, che fare delle traduzioni su cose un po' così particolari è molto difficile. Siamo stati tanto tempo per cercare la giusta frase, è venuto fuori Accordatori di Pace, che e poi in inglese l'abbiamo era anche difficile, abbiamo messo Peacemakers, ma comunque insomma è così. Accordatori di Pace, ti leggo queste quattro righe che fanno parte anche del volantino bel completo che parla di tutto il festival e che rendono giustizia a questa scelta, perché dice così: Accordatori di Pace è stato scelto in collaborazione con il compositore e polistrumentista Boštjan Gombač, che è un musicista che quest'anno abbiamo deciso di fare un musicista che è messo sotto focus, come si dice, cioè è il fulcro di tutto il festival, suona in più gruppi diversi. E Boštjan Gombač è un musicista, è un clarinettista sloveno straordinario, perché non suona solo clarinetto, è un polistrumentista, suona praticamente tutto, ha suonato con, ma guarda, mi viene a dire quasi migliaia di formazioni, è uno che bisogna vedere, perché oltre a essere un bravissimo musicista è anche un intrattenitore, un umorista. Io ero al Festival Jazz di Lubiana 2 settimane fa, lui ha fatto un concerto insieme al pianista Sasha Wollmeyer, lui lo fa sempre ogni anno per bambini, ed ha fatto uno spettacolo incredibile ricorrendo a vecchi musicisti jazz sloveni, ha fatto cantare il pubblico, insomma è un musicista incredibile. Quindi il tema è dedicato a ensemble e progetti musicali che nel proprio percorso artistico si confrontano con l'altrove, cioè con ciò che è estraneo e sconosciuto, e che attraverso l'ascolto rimettono continuamente in discussione, trasformano e reinventano la propria identità espressiva. Un viaggio negli universi poetici di artisti e artiste che abitano territori fatti di amicizia, assenza di confini, ascolto reciproco, empatia creativa, ispirazione dalla natura e dall'ambiente, spazi condivisi, ritmi comuni, rispetto e apertura. E credo che questo possa dire tutto sulla parola Accordatore di Pace. I musicisti, fra l'altro, la musica è un veicolo di avvicinamento tra le persone incredibile. La lingua, sì, è una barriera, la musica è una, la cultura in generale è una cosa che avvicina, quindi noi con questo, diciamo, termine accordatori di pace vogliamo, attraverso l'unione tra musicisti diversi, e poi dopo ve ne parlerò, sì, avvicinare anche stili differenti, perché in genere la gente segue il proprio filone, diciamo, musicale, certo, e il resto magari lo evita, e questo è un problema. Cioè, noi vogliamo che la gente, vogliamo, speriamo che, certo, la gente, ma non siamo solo, anche altre associazioni fanno un lavoro egregio, secondo me. Cioè, l'importante è portare a conoscenza l'esistenza, chiamiamola, di altri mondi.
0: Certo, anche perché va detto che appunto è vero, ognuno segue un pochino il suo filone, no, di solito, però ci sono anche queste nuove applicazioni dove si ascolta la musica che capiscono bene quello che è il tuo genere e continuano sempre a riproporti quello che è il tuo genere, e invece è importante magari anche andare a vedere un po' di musica dal vivo e spaziare un po', un po' come il vostro programma, no, perché voi spaziate dal jazz all'elettronica, poi c'è del folk, contaminazioni africane come nella canzone che abbiamo appena ascoltato, contaminazioni balcaniche, ecco, per cui non vorrebbe anche ci verrebbe anche spontaneo chiedervi, no, ma che genere è il vostro festival?
1: Ecco, hai detto già quasi tutto, certo, tu, musiche dal mondo. Allora, la genesi del festival, che praticamente Glasbeth Fetai esiste da 15 anni. Noi come Circolo Controtempo ci siamo uniti a loro circa 8
0: anni fa. Che già esistevano. Sì.
1: Già esisteva, lo facevano dove lo fanno adesso, che è una location fantastica.
0: Ma sempre quella sempre in quel posto.
1: Al castello di Kronberg, sempre lì, è un posto strepitoso, sì, bellissimo. Noi ci siamo uniti 8 anni fa, siamo all'ottavo anno di collaborazione. E il loro festival all'inizio era proprio legato al jazz, soprattutto anche alla tradizione, moltissimo il folk, poi adesso il folk è una parola anche, non è più la parola che in cui eravamo abituati una volta, subisce delle contaminazioni dal jazz, dal rock, da tutto, ma anche dall'elettronica. Cioè, noi proponiamo tutto quello che c'è di interessante sulla scena, diciamo, mondiale, ma anche no, anche perché faccio un esempio: quest'anno noi, tu hai fatto appena ascoltare gli Afro Dream sono un gruppo di Torino che è formato da gente mista, da argentini, francesi, italiani, cioè senegalesi, quindi la coesione c'è già all'interno del gruppo. Poi noi cerchiamo di portare un po' di varietà. Quest'anno, per esempio, noi la parte italiana, che inizierà appunto il 28 luglio, 28, 29, 30 luglio, facciamo tre serate completamente distinte tra loro. La prima è una dedicata più alla sperimentazione, un po' all'elettronica, la seconda, proprio come hai fatto sentire, gli Afro Dream, sono un po' più afrobeat, più world, più così universali, e la terza invece è proprio con il musicista in focus, che è Boštjan Gombač, insieme a Igor Leonardi, che è un bravissimo chitarrista sloveno, loro si conoscono da una vita, e ballano tra il rock, il Balkan, il folk, il world, un po' di tutto, ecco, alla fine.
0: Eh sì, tante cose. Senti, ma tra l'altro quest'anno per la prima volta i concerti italiani entreranno anche al Piccolo Cielo, nel Parco Basaglia a Gorizia. E ha un significato questa scelta? È solo un nuovo palco o racconta anche qualcosa in più su quello che poi è lo spirito del festival?
1: Beh, qui andiamo un po' all'altro anno, quando quelli dell'associazione Fiera Scena di Gorizia ci hanno chiesto, come controtempo, se dovevamo partecipare a questo progetto chiamato appunto Piccolo Cielo, che prevedeva la ristrutturazione di una chiesetta sconsacrata all'interno del Parco Basaglia, inutilizzata già da tantissimo tempo, per farne uno hub culturale. Noi abbiamo detto sì, il progetto è venuto fuori benissimo, abbiamo iniziato in febbraio, noi abbiamo curato un po' la parte musicale, una parte della parte musicale, scusa il bisticcio di parole, e quindi siamo molto legati a loro. E soprattutto per i goriziani doc, io sono un goriziano doc, per i goriziani, cioè, ma non soltanto per i goriziani, il Parco Basaglia è una cosa iconica, lì si sono svolte le prime, come diciamo, battaglie basagliane, appunto, certo, per la riforma della sanità
0: sono
1: mentale.
0: Sono iniziate prima a Gorizia, esatto, anche se forse sono più celebri quelle triestine, ecco, diciamo.
1: Sì, però, però Gorizia e Basaglia ha mosso i primi passi, è stato un precursore, il Parco Basaglia è un parco bellissimo, ma hanno iniziato un po' a ristrutturarlo, ma si aspetta già da tanto tempo, ci sono dei progetti per farne veramente un parco frequentato e moderno anche alla fine, tra l'altro è attaccato al confine, vicino alla città di San Pietro, praticamente il muro di una volta faceva da confine, però adesso è tutto aperto, quindi è anche un simbolo, diciamo, di apertura. Il posto è molto bello, lo faremo all'aperto, e nel caso di pioggia si farà all'interno della chiesetta, dove abbiamo già sperimentato.
0: E quale concerto in particolare ci sarà al Parco Basaglia, Gorizia?
1: Allora, guarda, ci saranno quattro concerti. Il primo giorno, il 28 luglio, martedì, ci sarà un doppio concerto. Non sto a spiegare troppo sui musicisti, sennò veramente
0: andiamo
1: siamo
0: tutto
1: una vita.
0: Poi sul sito internet, certo.
1: Sì, esatto. Alle 21 scenderà in campo, o scenderà in palco, la cantante friulana Elsa Martino, una grandissima sperimentatrice.
0: Guarda, la mettiamo dopo e ti dico solo grazie per avermela fatta scoprire.
1: Ah, ecco, perché lei è una cantante straordinaria che fa il suo credo è quello della fare ricerca, ma anche abbastanza una ricerca anche basata sull'elettronica, ma legata al territorio. Cioè, lei tiene, diciamo, una scarpa all'interno della tradizione, ma l'altra è sempre proiettata nel futuro. Potrebbe avere anche successo a fare canzoni più leggere e tutto, ma lei fa sempre ricerca. È una cantante che è da stimare, oltre ad essere una bravissima persona, è una grandissima cantante, ma ha appena fatto uscire il nuovo disco Vox Humana. Io l'ho visto un mese e mezzo fa alla presentazione, è stato un concerto magnifico. È chiaro che è una cosa di nicchia, cioè una cosa sperimentale, ma bellissima. Poi dopo gli ascoltatori lo potranno constatare. Seguita subito dopo, dopo circa 45 minuti, da un'altra, è una serata dedicata un po' alle ragazze, alle donne, diciamo, da un'altra musicista, una musicista bolognese, Laura Newsday, è una sassofonista, sempre legata molto alla sperimentazione, suonerà con il suo gruppo e presenterà praticamente il suo nuovo disco che è uscito lo scorso anno, nel 2025. È un tema, è una, come dire, una musicista legata molto all'ambiente e fa una specie di afro jazz futurista tribale, ha un po' di tutto, è difficilissimo da spiegare quello che fa.
0: Sì.
1: Non so se l'hai provato ad ascoltare.
0: Provato ad ascoltare, ma credo anche abbia fatto forse anche una data, un concerto forse uno o due mesi fa, e se neanche molto parlato, ecco, per cui mi è venuta la curiosità anche per il nome che si è scelta, ecco, per cui diciamo difficile un po' da incanalare, proprio per questo ci piace.
1: Molto, però è una serata dedicata un po' alla sperimentazione. Il disco si chiama Flowers of Blooming in Antartica e fa una meditazione su dove stiamo andando con il pianeta Terra, proprio tutti i vari ecoconflitti e tutte queste cose qua. E la sera dopo, il 29 mercoledì, sempre alle 21, ci saranno i già ascoltati Afro Dream, che è un progetto nato credo nel 2018 a Torino da un chitarrista torinese e da un musicista senegalese, un cantante. Poi si sono uniti altri musicisti, come dicevo prima, argentini e francesi, hanno formato questo gruppo, sono in sette e faranno ovviamente faranno ballare tutti con il loro afrobeat. E la serata successiva, l'ultima, giovedì 30, e ci saranno appunto l'artista in focus, che è Bojan Gombač, che è un polistrumentista, suona tutto praticamente, ma tutto veramente, e con Igor Leonardi, che è un chitarrista, loro si frequentano da tantissimo tempo, e come ho detto già prima, faranno una... sono anche degli improvvisatori, anche un po' umoristi, passeranno dal folk al world, all'etno, al balcanico, un po' di tutto.
0: E invece per quanto riguarda il programma sloveno, anche se appunto non l'avete curato voi, però so che lavorate comunque assieme, ecco, ci puoi giusto così raccontare velocemente che cosa si vede invece appunto nella parte slovena del festival?
1: Si vedono delle cose veramente, ci sono dei gruppi veramente stupendi. Il festival inizia il mercoledì 5 agosto fino a venerdì 7 agosto in tre serate. Tra l'altro lì al castello di Kronberg c'è anche, vicino dove si suona, sotto vicino alla villa, c'è anche a fianco il mercato delle delizie, sono tutti i produttori locali che portano i propri cibi, le proprie tradizioni, vendono collanine, cioè vini, si degustano vini, è veramente un posto molto bello. Beh, comunque ci sarà la prima serata, ci sarà un po' di teatro con uno spettacolo che si chiama Le Alessandrine e i sapori del mondo, che parla un po', è in lingua slovena, ma parla un po' delle donne di Privacina che erano nei tempi storici, che vivevano tra la Valle del Vipacco, erano andati in Egitto e tornando indietro hanno portato un po' le pietanze un po' egiziane, hanno fatto scoprire un po' a tutti questo mondo, e questo teatro ne parlerà un pochettino. Poi alle 21 il concerto del Darko Rundek Quartet. Darko Rundek ha quasi 70 anni, ha una vita fatta per la musica, e aveva un gruppo a metà anni 80, famoso in Croazia e croato, gli chiamati i Haustor, ed è famoso perché è anche poeta, è anche un combattente per la società. E quando ai tempi della guerra in Jugoslavia lui trasmetteva programmi da Radio Brod, che era una radio che praticamente su una barca in Adriatico, è stato anche in esilio, ha fatto un sacco di cose, ha avuto tantissimi gruppi ed è un'icona assoluta croata. La serata poi alla fine alle 22:30 ci sarà ancora un po' di cabaret musica fatto un po' con dei pupazzi, un po' di burattini anche, ed ideato dal musicista Mattia Solze insieme ad altri quattro musicisti. E poi dopo ci sarà giovedì 6 agosto alle 20:30 Nina Prusnik con i fratelli Polianez, anche lì fanno un po' una sorta, un gruppo di Lubiana, fa del folk, un folk moderno, poetico, hanno molto riscontro in Slovenia e hanno fatto l'album nel 2005, il loro album d'esordio che si chiama Obrekim, e sono una delle voci più originali della scena neofolk slovena. Alle 21, subito dopo, ci sarà un concerto stupendo, forse quello che vorrei vedere più di tutti, perché ci sono i Pacemakers. È un progetto in residenza, cioè vuol dire che i musicisti si trovano un po' prima, preparano il concerto, diciamo, vedono come suonare, cosa suonare. I musicisti non hanno bisogno neanche di presentazioni, perché è un trio. Hamid Drake, che è uno dei batteristi più famosi al mondo, direi, certo. Uno che ha suonato con tutti i più grandi, da quando era giovanissimo ha suonato con Don Cherry, lui è di Chicago. Poi c'è Bastian Gombach, anche lui l'artista in focus, sempre curiosissima questa cosa, perché tra di loro deve essere una cosa folle. E poi un musicista che io stimo moltissimo, che è anche un amico, è Pasquale Mirra, vibrafonista, percussionista, suona abitualmente spesso con Mid Drake, loro tre insieme possono creare delle cose meravigliose. Io sono veramente curioso di vedere, è un concerto che, come si suol dire, non si può perdere. Sì. E poi l'ultimo, il venerdì 7 agosto, ci sarà un trio che anche qui non c'è bisogno di spiegazioni, perché c'è il pianista Omar Sosa, cubano, che conoscono credo tutti, con altri due grandi musicisti, che è il trombettista tedesco Io Kraus, con il batterista uruguagio Diego Pinera. Loro fanno soliti concerti con ritmi afrocubani, influenze latinoamericane, e loro sono anche grandi improvvisatori. E poi si chiude tutto, diciamo, alle 22:30 con i Terra Folk, che è un gruppo storico di musica popolare, rock, world music sloveno, in cui c'è anche di nuovo Bastian Gombach. Quindi chi più ne ha più ne metta, è un programma ricchissimo. E questo è quanto.
0: A questo punto dobbiamo anche mandare un po' sul sito internet ai nostri ascoltatori, perché ovviamente insomma abbiamo raccontato e elencato anche tantissimi concerti. Allora, io per salutarci, visto che solitamente chiedo sempre un consiglio a Pierluigi, gli dico: ma cosa possiamo mettere di tutti questi gruppi, questi nomi che magari appunto dal punto di vista radiofonico non sono propriamente famosissimi? E appunto tu, tra le varie segnalazioni e suggerimenti, appunto mi hai segnalato il cantico del frutto di Elsa Martine, che tra l'altro appunto è anche cantato in diverse lingue, tra cui anche il friulano, e indubbiamente, come dire, è stato forse anche uno degli ascolti più originali che ho avuto in questo periodo. Ecco, per cui ti ringraziamo ovviamente anche per i suggerimenti. Ultima informazione, come si fa per i biglietti, come si fa per accedere ai concerti?
1: Allora, prima di tutto, i concerti in Italia costano 10 euro. Il primo concerto, sono due concerti, sono 10 euro, che è un prezzo veramente iper popolare.
0: Certo.
1: E mentre in Slovenia variano dai 20-25, perché ci sono anche tre gruppi in una serata, e poi i nomi sono veramente di alto lignaggio.
0: Certo.
1: Per prenotare in Italia si prenota, cioè per informazioni, per il programma e tutto, si va a www.controtempo.org, e per i biglietti si va a www.vivaticket.it. In Slovenia invece, per informazioni, www.glasbesfeta.it. E per i biglietti www.mojecarte.si.
0: Okay.
1: In Italia comunque nel nostro V Controtempo ci sono anche le informazioni slovene, c'è tutto il programma dettagliato.
0: Certo, ecco, diciamo, se uno vuole avere queste informazioni le trova senza problemi. E non si può fare alla vecchia come una volta prima del Covid, che uno viene lì direttamente, si compra il biglietto e entra?
1: Sì, no, quello è sicuro,
0: esiste ancora?
1: Quello esiste ancora. Magari troverà un robot alla porta, ma quello esiste ancora sicuramente.
0: Avete messo un robot.
1: Non manca molto.
0: Allora senti, per cui io sfrutto il tuo suggerimento mettendo la bravissima Elsa Martin e ti ringrazio e magari questa volta veramente ci si incontra a questa, insomma, super bella iniziativa, questi concerti incredibili che seguo ogni anno, però non ci sono ancora mai stata, perché insomma a musiche dal mondo. E che dire, grazie a Pierluigi Pintar per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Io ringrazio tutti, però devo dire anche che ci siamo già visti l'altro anno durante Jazz and Wine of Peace.
0: Era un'altra cosa.
1: Allora, io saluto tutti, vi aspettiamo tutti a Gorizia, Nova Gorizia.
0: Sì, ma io infatti poi sono andata a vedermi il concerto, però prima di andare via ho detto no, a questo punto bisogna conoscere Pierluigi Pintar, esatto. Dopo anni e anni, perché sono proprio venuta a cercarti.
1: È vero. Sì. E tra l'altro c'era anche un grande bel rinfresco, se non ricordi male, no? Alla fine del concerto, perché chiudevamo il festival.
0: E dove
1: sera.
0: Ci siamo trovati noi? Lì del rinfresco, ovviamente.
1: Esatto, non potevamo mancare davanti a un buon bicchiere di vino. Io saluto tutti i radioascoltatori. Grazie per la pazienza, grazie a voi per averci contattato e niente, ascoltiamoci Elsa Martin. Ciao a tutti.
0: Grazie per Luigi Pintar, alla prossima.
1: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Sempre sulla 4 si viaggia in coda tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla 4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliate Padova Est e Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Rieccoci anche nel terzo spicchio di Estate Fresca qui su Radio Capodistria. Siamo ritornati con una delle nuove canzoni dei Planet Funk, Feel Everything. Planet Funk che, ricordo, venerdì prossimo alle ore 21 saranno dal vivo a Grado, al Parco delle Rose. Pare che ci siano ancora 200 biglietti disponibili che si trovino online su Ticket One, ed è un concerto che è organizzato da The Group Factory, da Vigna PR e da FVG Music Live. Allora, noi dovremmo avere uno dei Planet Funk al telefono con noi, mi sto riferendo proprio ad Alex Neri, a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Ciao Alex, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora senti, avete chiuso un tour europeo con tanti sold out, sto vedendo così quelle che poi sono state le città in cui avete suonato, ecco, ma vorrei chiederti, c'è ancora un po' una differenza tra suonare fuori dall'Italia e poi tornare a casa ad un festival come quello in cui suonerete venerdì a Grado?
1: Non so cosa mi aspetta a Grado, nonostante mi piaccia moltissimo il paese, soprattutto il centro storico. Non so cosa mi aspetterà, cosa ci aspetterà a livello proprio di concerto, però le differenze tra l'Italia e l'estero ci sono, e come. Nel senso, secondo me all'estero c'è un'attenzione maggiore per quello che riguarda il live, i club, diciamo live, no? Cosa che in Italia io vedo invece. I club live stanno un po' faticando ultimamente, forse perché le multinazionali si sono buttate tutte sui grandi festival. Quindi questa differenza c'è, la noto. E poi noi, essendo un gruppo internazionale, abbiamo questa grandissima differenza che quando cantiamo le canzoni capiscono i nostri testi, quindi è un pochino più divertente.
0: Senti, ma io 2 giorni fa sono andata a vedere Duran Duran e quando hanno fatto l'ultima canzone, che era Save a Prayer, ovviamente insomma si immaginavano un coinvolgimento maggiore da parte del pubblico nel cantarla, per cui insomma lo collego con quello che mi hai detto te adesso.
1: Sì, perché purtroppo c'è questa cosa, ma non è un difetto degli italiani, questo, ci mancherebbe altro, nel senso, ovviamente non tutti possono capire i testi delle canzoni, poi sono personali, quindi però ti garantisco che, per dire, non so, Cesare Sanno, la nostra, che è abbastanza facile, quando l'abbiamo fatta a Londra è stata veramente una cosa emozionantissima, cioè proprio per il pubblico, no? Per quello che dice, non so, perché quella canzone lì comunque è una canzone che parla di molto di spiritualità e quindi la gente era molto connessa, insomma. Ci sono delle cose ovviamente che magari no, in Italia percepiscono di più la musica, che è altrettanto, va altrettanto bene.
0: Sì, beh, stiamo un po' spoilerando la canzone con cui ci saluteremo dopo aver sentito un pezzo nuovo. Ecco, ma vabbè, però parliamo proprio di questa canzone a questo punto, perché è vero che praticamente è stata utilizzata dalla nazionale inglese che la spara 1000 ogni volta che l'Inghilterra segna in questo periodo?
1: Sì, guarda, è stata una sorpresa, l'abbiamo scoperto, almeno io l'ho scoperto perché sono un amante del mondiale, quindi guardo le partite, e l'ho scoperto proprio in diretta, la prima partita dell'Inghilterra sentivo sotto praticamente allo stadio, perché non è che lo mettono in televisione, lo mettono allo stadio, quindi ogni volta che l'Inghilterra segna parte Cesare Sanno e la gente lo canta, ma secondo me questa cosa è partita sempre dall'Inghilterra, perché non tutti sanno che Cesare Sanno è proprio l'inno dei tornei di freccette in Inghilterra, e le freccette in Inghilterra sono uno sport nazionale, come da noi il calcio, cioè sono uno sport grosso, essendo stata secondo me la sigla di quelle delle freccette, quelle del calcio, hanno pensato bene di portarla anche negli stadi, secondo me così è andata.
0: Ma sai che cosa ho scoperto io di questa canzone che non lo sapevo? Poi immagino l'abbiate detto in passato quando è uscita tante volte alle interviste, però è successo tempo fa che in macchina ho ascoltato un pezzo dance che mi sembrava la cover di Chase the Sun. Poi sono andata a vedermi, diciamo così, un po' i vari autori e ho visto che è stato preso un pezzettino di una canzone di Ennio Morricone, che è della canzone Alla luce del giorno, e da lì nasce, ecco, per cui è interessante questa cosa.
1: Guarda, noi non l'abbiamo mai nascosto, nel senso, poi sai, io da buon DJ campiono, rubo e trasformo.
0: Ma certo.
1: Quindi la chiave dei Planet è stata anche quella di campionare e di trasformare alcune cose. Nel caso specifico di Morricone, se ti posso dire la mia, è stata proprio una genialata di Gigi Cano, che purtroppo non c'è più, che comunque in questa base che avevamo fatto, che all'epoca era un po' fuori dal comune, perché comunque ci pensavamo per il tempo era una traccia completamente un po' fuori dal contesto che stavamo vivendo, e lui decide di approcciare prendendo spunto dal Giro di Morricone. Poi se lo vai a sentire è un po' diverso, non è uguale,
2: ma sì, certo,
1: però
2: ma...
1: quello che mi dispiace, quello che formalmente succede è che Cesana è una canzone nostra, ok? E quello che stanno facendo un po' tutti in giro, tipo cantanti famosi, stanno rubando il giro da Cees de Sand per farci delle loro canzoni. Quindi questa è una cosa che un po' mi dispiace, nel senso che ho sentito, mi sembra James Blunt, per dirti, che ha fatto un furto proprio clamoroso. Io ho provato anche a denunciarlo, però.
2: Sì, quella, però poi c'è anche una versione ancora più dance, insomma, dello scorso anno.
1: Qualcuno di loro l'ha fatto, però in realtà se c'è Morricone ci siamo anche noi, perché in realtà lì abbiamo aggiunto un accordo, insieme a loro, perché la nostra non è stata campionare, ma risuonare, reinterpretare.
2: Sì.
1: Ok, quindi non è che io ho copiato la canzone da Morricone, non è andata così.
2: No.
1: Un puro caso in studio che il buon Gigi ha tirato fuori questo giro che poi per caso è andata lì, ma infatti non c'è stata una causa, capito? C'è stato un accordo tra noi e Morricone, e lì è andata bene, non è che ci hanno fermato, capito, pure detto avete rubato, no?
2: È nato
1: la nostra una reinterpretazione.
2: Ma certo, ma ne è nato poi una canzone splendida. E tra l'altro
1: lo stesso Usted, la base di Usted,
2: sì,
1: è un campione di un disco mio di Gary Numan degli anni 80, per dirti. Però questo succede anche dei Daft Punk, se vai a sentire i Daft Punk io ti dico
2: ma certo
1: è un po' l'arte del sample,
2: ma
1: no?
2: Certo,
1: la nuova musica, ecco.
2: Cioè è l'arte della musica che piace a me, a dire il vero, ecco. Però devo dire che sempre per quanto riguarda Morricone, anche 2 anni fa è uscito un pezzo dei Disclosure bellissimo. Lì è stato campionato, lì credo fosse non risuonato direttamente, campionato proprio un pezzo di una canzone di Morricone. Sì. Ho pensato.
1: In quel caso è diverso.
2: In quel caso.
1: Chiedere il permesso e chiedere se ti danno il permesso. Certo, ci sono tanti 1500 esempi.
2: Ma certo.
1: L'arte è questo.
2: Ma certo, ecco. Ma senti, una delle cose che appunto vi ha sempre reso un po' differenti è che voi appunto già dagli inizi avevate più voci. Allora, ad esempio, di Cees de Sand era quella di Sally Doherty, credo si chiamasse così. Poi c'è stato sempre
1: la cantante,
2: sì, la voce che ha cantato la canzone. Certo.
1: La voce originale in realtà è di Auli Cocco, che è una cantante indie lappone che viveva a Napoli, moglie di Daniele Sepe.
2: Questa cosa non la sapevo, pensavo di essere ben preparata su di voi. Ecco, però...
1: No, ma non è... sono un po'
2: però poi appunto c'è Dan Black, che è la voce più riconoscibile. Ecco, voi avete creato come una sorta di una vera e propria famiglia musicale, perché poi dopo canzoni vostre sono state cantate, non so, da Francesca Michelin tra le ultime voci, Giuliano San Giorgi dei Negramaro, Jim Carrey addirittura dei Simple Minds, ecco, io
1: Lorenzo
2: che...
1: Giovanotti.
2: Ah beh, certo, Lorenzo Giovanotti. Ecco, io vorrei dire, succede che magari qualcuno torni a volte magari all'improvviso per una serata, perché magari suonate vicino a lui o per una registrazione, e che cosa rende poi invece così speciale il rapporto con Dan Black, che per molti è un po' la voce, no, dei Planet Funk, comunque quello che ritorna.
1: Sai, noi siamo un gruppo un po' particolare, capito? Noi infatti in realtà siamo un collettivo più che un gruppo, fondamentalmente, e anche perché il gruppo nasce da 4 produttori, che siamo io, Baroni, Sergio Della Monica, che purtroppo non c'è più, e Gigi Cano, che purtroppo non c'è più. Però essendo noi nati come 4 produttori, siamo più un collettivo che una band, prendendo spunto da quello che era all'epoca un po' la musica in Inghilterra, no? Vedi Massive Attack, per esempio, no? Che non hanno una voce rappresentativa, ma la musica e il brand, no? Cioè, se tu pensi a Massive Attack, che non pensi a un cantante.
2: No, però quando vado al loro concerto e arriva Elizabeth Fraser che canta da lì quella canzone, è un momento bellissimo, ecco.
1: Certo, certo. quello lo sarebbe anche per me. Non sai quante volte ho provato a prendere la riserva del Trezeguet, ma purtroppo
2: dai, insisti.
1: Insisto perché è in assoluto, questo te lo posso dire, una delle cantanti mie preferite da sempre. Cioè, e ti posso anche spoilerare che Planet Funk e le armonie di Planet Funk sono state molto ispirate dai Cocteau Twins, che è proprio il mio mondo. Quella è proprio la mia patria, non so come dirti, proprio dove io vivo.
2: Capisco musicalmente.
1: Quindi, hai toccato proprio la cantante che per me è una delle migliori al mondo in assoluto.
2: Vabbè, allora
1: a seguire Kate Bush, quindi
2: insomma, i bellissimi gusti che condivido. Ecco, ma invece quando voi ogni sera fate i concerti, no? Adesso appunto state presentando un disco nuovo, l'album è Bloom, insomma, un disco importante, no? Parla di un nuovo inizio, di una fioritura. Ecco, però ovviamente ci sono sempre quelle persone che sono lì, tipo me, che aspettano Chase the Sun, Who Said, Inside All the People. Ecco, e com'è dopo tanti anni? Cioè, a volte pesa avere i classici da dover sempre riproporre, o è un privilegio magari ancora oggi vedere che ci sono migliaia di persone che li aspettano?
1: No, è bellissimo, credimi.
2: Okay.
1: È bellissimo perché, ti giuro, non è una risposta politica. È proprio bello perché innanzitutto riaffiorano sempre i ricordi. Ogni concerto poi è diverso, quindi non è mai uguale, con facce diverse, con persone diverse, momenti diversi. E sapere che hai dei punti saldi nella tua scaletta ti aiuta e sei più sereno anche a suonare le canzoni nuove. È un po' come per i Radiohead non fare clip, cioè è impossibile, capito? Cioè, nel senso, la gente lo vuole, ma perché ti rendi conto che comunque, non essendo più di primo pelo, la gente è cresciuta con te, quindi ben vengano le canzoni nuove, ben venga tutto il tuo percorso, però quello che vuol sentire è, quello che vuol vivere è anche ricordarsi, no? Cioè noi abbiamo un pubblico, sì, anche di giovani, quello è stupendo, ma abbiamo un pubblico che comunque è cresciuto con noi, e io penso che questo succeda un po' a tutte le band storiche, no? Che sono da anni, quindi sapere che il tuo pubblico comunque aspetta una certa canzone perché vuole rivivere un'emozione, soprattutto cantata da Dan Black, che per anni non è stato più parte del nostro gruppo, è veramente piacevole anche da parte nostra.
2: Infatti ti richiedo appunto com'è il rapporto con lui, con questo vocalist storico che però è quello che adesso è ritornato.
1: Sì, ma guarda, il rapporto è semplicemente fatto in questo modo, cioè, è nato come un rapporto di featuring all'inizio, e lui aveva il suo gruppo che era The Servant, che era la sua band, e come giusto che fosse al tempo lui doveva preoccuparsi della sua band e non dei Planet Funk. Ok, quindi il destino ha voluto però che quello che ha cantato lui poi sono diventati successi, come Inside All the People, come Sad, come altre canzoni, come Lemonade, no? Ma questo comunque non ha fatto sì che lui diventasse il cantante della band, proprio perché l'origine era e i patti erano questi. Cioè lui diceva: mi piace molto la vostra musica, io vengo come featuring. Quindi quando non è stato possibile averlo, non è venuto. Nel tempo poi, molto naturalmente, si è costruito un rapporto umano con Dan, soprattutto da parte mia, anche per quello che ci è successo, no? Quindi dalle disgrazie poi comunque riallacci dei rapporti, ti vedi, ti frequenti, perché tra l'altro lui sta a Parigi. Da lì è rinato un rapporto e da lì è rinata anche la voglia di rivivere qualcosa insieme, e molto naturalmente ormai non è più un featuring, lui è parte del gruppo ormai, a tutti gli effetti, nel senso, quindi non è più, ma è stata una cosa naturale, capito? Non cercata a tavolino, ecco. Sono state una serie di avvenimenti che ci hanno portato poi a diventare sempre più uniti, sempre più vicini. Quindi noi in realtà siamo un gruppo di amici, questo è.
2: Beh, comunque avete una,
3: da tanti anni.
2: Insomma, una storia sicuramente singolare, molto originale.
3: Allora, abbastanza.
2: Senti, io do appuntamento tutti venerdì, per cui tra 2 giorni alle ore 21 a Grado vedrei Planet Funk dal vivo. Beh, come annunciato, ci salutiamo forse con come dire, uno dei vostri classici, più classico di altri, che è Chase the Sun. Però quello che vorrei chiedervi, sì, è il primo singolo, tra l'altro, no? La prima volta che vi abbiamo sentito. Ecco, e io vorrei semplicemente magari chiederti se c'è un brano invece del prossimo, se c'è un brano del nuovo disco che non vedete l'ora di suonare dal vivo.
3: Allora, sì, ti dico, però vedi, veniamo da una tournée europea e quindi a me è piaciuto tanto suonare proprio l'ultimo singolo, Feel Everything.
2: Ah, quello che abbiamo appena sentito. Ok.
3: Sì,
2: okay.
3: Dal vivo all'estero ha creato un'atmosfera particolare. Qui in Italia bisogna vedere.
2: Ma la scaletta è diversa rispetto a il set è diverso rispetto a quello che avete fatto all'estero? No, è quello. Ok, ok,
3: no,
2: ok.
3: No, no.
2: Okay.
3: Poi ti dico, il concerto può essere, magari qualcosa possiamo tagliare perché a volte andiamo lunghi, ma la scaletta è quella. Non dovremo cambiarla.
2: Ma suonerà un po' più come concerto o un po' più come un club, diciamo, come atmosfera?
3: Guarda, il nostro concerto è diventato un ibrido, credo, abbastanza interessante, perché la parte ritmica la faccio tutta io e quindi è tutta elettronica, non abbiamo batteria.
2: Tu sei comunque, tastiere, di però, solito sei sintetizzatori, no? O alle
3: io
2: tastiere.
3: Sono batteria proprio batteria elettronica, okay. Campionatore. Quindi questo è, quindi tutta la parte ritmica viene mandata da me. Alla mia destra c'è Baroni, che comunque suona le tastiere e saranno tutte live, e poi cantanti, voci e chitarre sono live, quindi è un ibrido tra l'elettronica e il live, capito? Quindi ed è interessante, insomma, secondo me è funzionale, ma più che altro rispecchia quello che sono le nostre, diciamo, mansioni anche all'interno del gruppo, nel senso è quello che è poi, no? Cioè, nel senso, le ritmiche sono particolarmente curate da me in studio, e come le tastiere particolarmente curate da Baroni, le chitarre dai ragazzi, quindi insomma è un po' come siamo in studio, siamo dal vivo, ecco.
2: Bene, allora Alex, diamo appuntamento a venerdì a Grado con i Planet Funk e ovviamente ringraziamo Alex Neri per essere stato un pochino assieme
3: grazie
2: a noi in questo Radio Capodistria.
3: Grazie a voi, buon weekend.
2: Grazie Alex, è stato un piacere. A presto.
3: Piacere mio. Se non vieni mi offendo.

Ma che meraviglia, che classico dancing, tramontabile. Ringraziamo Alex Neri di Planet Funk per essere stato con noi qui su Radio Capodistria. Allora, visto che un pochino ci piace andare a fondo nelle cose musicalmente parlando, dicevamo che come dire, il pezzettino più famoso di questa canzone è stato ispirato da un pezzo, da una composizione di Ennio Morricone, che si intitola Alla luce del giorno. Ecco, noi abbiamo trovato quel pezzettino. Quello, no? Direi assolutamente. Però abbiamo nominato prima anche i Disclosure, perché anche loro 2 anni fa hanno pubblicato un pezzo dance secondo me veramente bellissimo, e anche loro in questo caso, cioè secondo me, hanno direttamente campionato un pezzo di Morricone che invece è dance on, e così modificandolo e velocizzandolo. Allora, questa è la versione di Morricone. Ma che meraviglia! Vabbè, facciamo partire subito i Disclosure, va, era così giusto per vedere e sentire assieme 2 canzoni di Ennio Morricone che hanno poi ispirato anche indirettamente 2 pezzi dance bellissimi che io in modo particolare ho tanto ballato. Comunque, ci risentiamo invece appunto i Disclosure, questa è stata la mia hit dell'estate 2024, che si intitola She's Gone Dance On, per cui prende anche da quel titolo là di Morricone.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Tra i documenti governativi è stato pubblicato un disegno di legge sugli organismi specializzati per la gestione dei reati di corruzione e della criminalità organizzata, che l'esecutivo dovrebbe discutere nella sua sessione di domani. Il disegno di legge prevede tra l'altro la trasformazione della Procura Speciale dello Stato in una nuova unità investigativa, lo SCOC, che si occuperebbe dei reati di corruzione e criminalità economica più complessi, con il supporto di unità di polizia specializzate e che includerebbe anche la Commissione per la prevenzione della corruzione. La proposta prevede anche l'istituzione di un nuovo tribunale specializzato della Repubblica di Slovenia per il processo dei casi di corruzione e criminalità organizzata, al posto di 4 dipartimenti specializzati, ora operativi. Nei suoi colloqui con l'opposizione, la Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmusar, ha posto particolare attenzione alla necessità di elevare la cultura politica e la qualità del dialogo pubblico. Riguardo alle rivelazioni pubbliche relative al deputato di Resnica Verità, Boris Mić, ha affermato che tale comportamento è inaccettabile e che persone del genere non dovrebbero ricoprire cariche pubbliche nel tempio della democrazia. Mić, lo ricordiamo, avrebbe infatti fornito informazioni false sul proprio titolo di studio. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi-israeliani, che si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Lo hanno riferito fonti di stampa libanese. Si trattava del 6° ciclo di negoziati diretti dopo i 5 tenutisi a Washington, che hanno portato alla firma di un accordo quadro che prevede il ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire dalle due aree pilota. Non esiste una tempistica per il ritiro, ma esso è condizionato dall'assunzione della piena responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo dei gruppi armati non statali. Le forze statunitensi lasceranno l'Iraq il prossimo 30 settembre, lo ha reso noto il premier iracheno al-Zaidi al termine dell'incontro bilaterale avvenuto a Washington con il presidente Trump, il quale ha dichiarato che non c'è bisogno dell'esercito statunitense in quel paese, ribadendo quindi la posizione sulla conclusione della missione in Iraq. L'annuncio segna un passaggio rilevante nelle relazioni tra Washington e Baghdad con il ritiro delle truppe, che dovrebbe chiudere una fase durata anni. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La casa in cui Pierpaolo Pasolini ha mosso i primi passi della sua formazione culturale si apre a una nuova dimensione. È stata inaugurata la nuova sala immersiva del Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa della Delizia, un'infrastruttura digitale d'avanguardia che offre ai visitatori un modo completamente nuovo di entrare nell'universo del poeta, del regista, del narratore e dell'intellettuale che ha segnato il Novecento. La nuova sala immersiva, i cui contenuti sono stati curati da Riccardo Costantini e Francesco Guazzoni con Alessandro Pasian, non si limita a raccontare Pasolini, ma invita il pubblico a vivere un'esperienza coinvolgente nella quale immagini, suoni, parole e documenti dialogano tra loro per restituire la complessità della sua figura e l'attualità del suo pensiero.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Dal 1990 era Seal con Crazy. Noi siamo ritornati anche nell'ultima parte di pomeriggio ore qua. Ah no, è vero, estate fresche, ma ovviamente noi ci ricorderemo di chiamare questa trasmissione nel modo corretto alla fine del palinsesto. Allora, dicevamo, siamo rientrati, abbiamo ancora una manciata di canzoni da proporvi. Siamo ritornati con Seal, con questo pezzo che per me è uno dei pezzi più belli proprio di inizio anni 90, perché la produzione è quella di Trevor Horn, che oggi compie gli anni, ne fa bene 77. Allora, va detto che lui è uno dei produttori più influenti della storia del pop. Qualcuno disse, soprattutto per le sue produzioni degli anni 80, che fu l'uomo che inventò gli anni 80. Però lui i primi successi li ebbe proprio con i Buggles. La canzone era Video Killed the Radio Star, che poi insomma anche il video che ha la storia, cioè risulta essere il primo videoclip trasmesso da MTV quando nacque. Però subito dopo tutto questo successo negli anni 80, iniziò, svoltò negli anni 90, perché fu anche uno di quelli che inaugurò un nuovo modo di produrre la musica, ossia affidandosi ai computer, e contribuì anche al sound della musica pop degli anni 90, oltre che degli anni 80. E questa canzone indubbiamente è splendida, perché appunto c'è la sua produzione, anche se è appunto una canzone molto interessante, anche perché parla di un momento storico abbastanza cruciale, cioè la caduta del muro di Berlino, i fatti di piazza Tiananmen, il mondo che stava cambiando in quel momento, e questa sensazione proprio di cambiamento fondamentale che così ispirò questo bellissimo pezzo di Seal. Va bene, ritorniamo al giorno d'oggi, ritorniamo al 2026, e c'è questo disco che lo sto veramente attendendo, quanto? Un mesetto ancora, perché uscirà il 14 di agosto. Mi sto riferendo a Sunshine, che sarà il quinto album dei Jungle, dopo due singoli bellissimi che ci hanno regalato, tra cui questa, The Wave.

Con The Wave qui su Radio Capodistria. Manca meno di un mese all'album nuovo che la sottoscritta sta attendendo, anche con una certa curiosità. Allora, c'è invece un disco che stavo attendendo da un po' di tempo, che è uscito durante lo scorso weekend, che mi sta piacendo moltissimo, e vedo anche nelle recensioni che in generale sta piacendo molto, però come certi dischi dove c'è tanto, ovviamente non basta qualche giorno per ascoltare, scoprirlo, per assaporarlo. Allora, mi sto riferendo a New Avatar, che è l'album nuovo di Kelela, e Kelela è considerata una delle artiste più interessanti di quello che è l'R&B contemporaneo, anche perché non fa mai solo R&B, tende molto a contaminare. Allora, lei ha 43 anni, è nata a Washington da genitori etiopi ed esplosa nel 2013 con un mixtape, diventando, diciamo così, rapidamente anche un punto di riferimento per chi ama l'R&B, quello un po' più alternativo, quello un po' più sperimentale, cosa che lo è anche il suo ultimo disco, cioè motivo perché ha cambiato pelle di nuovo. Per cui c'è stato il disco precedente, che per me è stato un disco bellissimo, che era Raven, dove c'era un'elettronica molto sofisticata, ecco, mi verrebbe da dire un'evoluzione di quello che faceva Sade, però 40 anni dopo, una versione appunto 2.0 elettronica. E in questo disco ha deciso di introdurre delle chitarre anche un pochino indie all'interno di un disco R&B, però senza perdere poi quello che è il DNA, diciamo così, della sua musica o del suo modo di fare musica. E lei stesso insomma ha detto che è un disco un po' più cupo, un po' più introspettivo, chitarristico addirittura, dove si parla di trasformazione, si parla di identità, insomma, del mondo contemporaneo, perché lei stessa dice: io non voglio creare musica che distraga dalla realtà, però vorrei fare della musica che in un certo quale modo possa anche dare un senso alla realtà che noi stiamo attraversando. Questo è un nuovo singolo, The Bridge, e c'è anche Pink Panthers assieme a lei in questa canzone. Kelela.

The Bridge, nuovo singolo di Kelela. Forse questa canzone, rispetto agli altri singoli precedenti, è l'unica che mantiene, diciamo così, una certa continuità col disco precedente, e non ci sono le chitarre. Allora, in questi giorni, più precisamente il 10 di luglio, è uscita anche una versione deluxe del nuovo disco delle Wet Leg, del secondo disco delle Wet Leg. Interessante, perché loro immaginavano che il secondo disco non avrebbe avuto successo, nel senso che quando sono uscite, diciamo così, subito dopo la pandemia, come gruppo totalmente sconosciuto, e hanno avuto tutto questo successo, ovviamente, insomma, all'interno poi di chi segue l'indie, all'interno poi di questi circuiti, e loro hanno immaginato che si trattasse, diciamo così, di fortuna, cioè ci è andata bene, un caso, ecco, non si sa come siamo diventate famose con questo disco. E invece poi è uscito il loro secondo album lo scorso anno, e forse addirittura hanno avuto addirittura più successo. Ecco, comunque è uscita questa versione nuova deluxe, interessante, perché ci sono 3 inediti, 4 registrazioni live e 3 remix. Ecco, allora diciamo che io vi faccio sentire il remix di Mensch Du, che è forse la canzone più famosa del secondo album. Ecco, io continuo a preferire versione originale, ecco, i remix nella musica delle Wet Leg non mi esaltano, però non ho ancora sentito i 3 inediti e soprattutto le 4 registrazioni live. Questo fa un po' arrabbiare, no? Quando ti compri la versione originale di un disco, ti compri addirittura il vinile e poi subito dopo riesce e c'è tanto di più. Vabbè, pazienza, ce le sentiamo.

questa canzone mi ha insegnato una parola, un termine in inglese: get lost forever, sparisci per sempre. E anch'io sparisco, però diciamo non per sempre, perché ritornerò venerdì mattina alle 11 perché ci sarà Finisterre, mentre invece a Estate Freschi ci ritroviamo la prossima settimana, però non al mercoledì bensì al giovedì. Allora, ultima canzone per oggi, io andrei su qualcosa, come dire, una bella ballata sospesa tra folk e dream pop, in questo caso andando a programmare come dire, una coppia fratello e sorella australiani meravigliosi, Angus e Julia Stone, che sono una delle coppie proprio più amate del folk contemporaneo, praticamente da quando c'è stato il loro debutto nel 2007. Allora, loro pubblicheranno, cioè probabilmente è già pronto, registrato, però il 7 di settembre pubblicheranno Karaoke Bar, il loro nuovo album, e ci sono già dei singoli nuovi. Allora, facciamo partire questa, che si intitola Monroe, che è appunto una delle nuovissime canzoni, sicuro nuovo uscito qualche giorno fa, e l'album appunto uscirà a settembre. Per quanto mi riguarda è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì 15 di luglio. Un saluto a tutti da Barbara Rizzi e un ringraziamento a Igor Vigini per la parte tecnica.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli,

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, le iniziative dedicate al 90° di Fertilia, città di fondazione nata in terra sarda, che nel secondo dopoguerra legò il proprio nome all'esodo istriano fiumano dalmata. Mostre fotografiche, installazioni urbane, conferenze, pubblicazioni, musica e proiezioni racconteranno nei prossimi mesi un luogo e la sua comunità. A seguire nella seconda parte di puntate i contenuti del progetto Mobilità Giovani Ricercatori dell'Università di Cagliari, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per promuovere l'internazionalizzazione e lo sviluppo della ricerca attraverso scambi verso istituti e università estere, nella fattispecie con l'Università del Litorale di Capodistria, Dipartimento di Italianistica. Il progetto Insegnare le lingue minoritarie, uno studio comparativo tra la Sardegna e Capodistria. Ma cominciamo appunto con Fertilia, cominciando a dare il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo in studio con noi Renzo Codarin, presidente di Federesuli e dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia NVGD. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E in collegamento da Fertilia, appunto, il direttore dell'Ecomuseo Egea, Mauro Manca. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
2: Un buon pomeriggio a te, agli ascoltatori, e un abbraccio a Renzo.
0: Cominciamo allora subito con Fertilia, con questo 90° anniversario che ha già avuto il suo via, in particolare con la mostra fotografica, una mostra inaugurata il 10 luglio scorso, inaugurazione all'aeroporto di Alghero. Capiremo anche l'importanza di questo luogo, ma chiediamo a Mauro Manca di raccontarci anche la genesi di questo 90° anniversario, come è nata questa idea, come è nato questo calendario, quali sono le forze che lavorano in sinergia per Fertilia.
2: Ma le celebrazioni del 90° anniversario della Fondazione di Fertilia sono state possibili grazie ad un accordo fra l'amministrazione comunale di Alghero ed il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che grazie alla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale ha fatto sì che questo anniversario diventasse un anniversario di interesse nazionale, appunto. Una serie di eventi che sono stati avviati il 7-8 marzo. Ricordo a tutti gli ascoltatori che l'8 marzo 36 fu posata la prima pietra di Fertilia, città di fondazione all'epoca, che poi nella sua storia ha avuto tantissime altre evoluzioni. Un incontro fortemente emozionante nel quale si è ritrovata la comunità, è stata una prova di orgoglio, tanti amici, tanti ospiti anche internazionali, era presente oltre al presidente Codarin, che ringrazio per la sua grande vicinanza a Fertilia e ai progetti che da Fertilia nascono, ma c'erano i rappresentanti della comunità italiana in Slovenia e Croazia, c'erano sindaci come il nostro grande Rodolfo Ziberna, ma anche amministratori che sono arrivati da altre città di fondazione, anche dalla città di Ferrara. Non vorrei dimenticare la importante comunità ferrarese che iniziò le bonifiche qua in Sardegna, ed è stato un momento nel quale abbiamo rappresentato l'orgoglio per una comunità ricca di valori che dalla povertà, dalle ceneri, dico io, di un Novecento drammatico ha saputo scrivere pagine importanti. Queste manifestazioni si sono poi estese, abbiamo organizzato questa mostra, una mostra open air, come si usa dire in termini moderni, quindi all'aria aperta. Abbiamo inserito sui colonnati dei portici di Fertilia dei pannelli con fotografie storiche dedicate soprattutto alla città di fondazione, ma anche alle donne che hanno reso possibile la nascita di questa comunità, perché l'8 marzo, il giorno della festa della donna, non a caso voluto per la fondazione in quanto emblema di fertilità, e questa mostra ha avuto poi un'importante anticipazione all'aeroporto. L'aeroporto è un luogo iconico per vari motivi, innanzitutto è un luogo di passaggio di tantissime persone, quindi consentirà la visita a tantissimi turisti, a tantissimi visitatori, ma anche a tanta gente locale che si muove, ma è anche uno dei motivi per cui è nata Fertilia, perché pochi sanno che una delle coincidenze che ha dettato l'inizio, l'avvio della nascita di quella che fu la città di fondazione dell'epoca del governo fascista, fu che scoppiata la guerra in Spagna era necessario realizzare più a occidente possibile un aeroporto nel quale gli aerei facessero rifornimento, gli aerei che da Roma erano diretti in Spagna. Quindi Fertile e l'aeroporto sono nate insieme e l'aeroporto rimane per noi un elemento di grandissima importanza per la nostra comunità.
0: Anche via Pola stessa, gli edifici che si affacciano su via Pola parlano di questo legame.
2: Esattamente, tu sai bene, perché ne abbiamo parlato, che le carte progettuali dei quattro grandi edifici porticati che creano questa grande piazza che va dalla chiesa di San Marco fino alla piazza, anch'essa con l'effigie del Leone Marciano, sono nati come alloggi per i sottufficiali impiegati nell'allora aeroporto militare di Fertiglia. Quindi una testimonianza ineludibile del legame imprescindibile, inscindibile tra Fertiglia e l'aeroporto.
0: Entriamo nel merito della mostra, una mostra fotografica. Quali immagini possono vedere i visitatori e che origine hanno, che provenienza hanno queste immagini? Perché anche qua si parla di una storia di comunità.
2: Sì, sì. Le immagini sono frutto, nella quasi totalità, di quelle che sono state quello che è stato il contributo che le famiglie che abitano a Fertile hanno donato al Museo Egea, che poi è stato il collettore di questa memoria storica condivisa. Ci sono immagini che apparentemente sono immagini familiari, che ritraggono volti di parenti di chi ce le ha date, ma che in realtà raccontano una storia ben più importante. Io cito su tutte un'immagine che in me è rimasta fortissima, un'immagine di due bambine piccole che sono in via Pola, ma laddove la via Pola non c'era ancora, ciottolato, sterrato, porticati appena abbozzati, sullo sfondo la chiesa di San Marco, e questa foto testimonia ciò che hanno trovato gli esuli. Quando qualcuno con un po' di superficialità storica dice che agli esuli sono state date le case come sono arrivati, bene, io facendo vedere queste foto comunico che le case le hanno realizzate gli esuli, perché quello che hanno trovato era poco più che fondamenta e qualche muro portante. Fertilia è nata grazie all'instancabile lavoro degli esuli, che sono stati essi stessi protagonisti della, non possiamo dire della nascita, ma del completamento edilizio di quella che è diventata una città bellissima.
0: Abbiamo con noi in studio Renzo Codarin, appunto presidente di Federesuli e della ANVGD, presente l'8 marzo per il 90° della posa della prima pietra di Fertilia. Ecco, un pensiero rivolto a Mauro Manca, alla comunità appunto di Fertilia, che in questi giorni vede questo calendario di manifestazioni, di occasioni arricchirsi grazie alla propria storia. Ecco, un pensiero proprio per Fertilia.
1: Ma un pensiero veramente affettuoso. In questi anni che Mauro Manca con i suoi amici, con gli esuli di Fertiglia, hanno cominciato a fare un'attività di far riprendere ruolo a quel bellissimo borgo, in quel posto stupendo, hanno riallacciato i rapporti con le associazioni degli esuli, hanno riallacciato i rapporti con l'Istria, col ritorno alla terra dei padri, quella esperienza unica, e con la città di Alghero, che in qualche modo li aveva accolti ma erano sempre visti un corpo separato. Io in questi anni che li frequento, con i quali abbiamo condiviso progetti, la Barcolana, e in Fertiglia l'8 marzo sta rinascendo, stanno ristrutturando un teatrino, stanno ristrutturando un albergo, cioè la città di Alghero ha capito l'importanza di avere questo collegamento internazionale. L'aeroporto è importantissimo perché toglie dall'isolamento un posto altrimenti. E io credo che anche l'esperienza di Fertiglia dei 90 anni fatto l'8 marzo ha fatto sì che il Ministero, che lo Stato italiano si dia da fare per far sì che tutte le città di fondazione abbiano una rilevanza nel ricordo della loro Costituzione. E in realtà ferraresi, istriani, tutte le vicende del prima della seconda guerra mondiale e dopo dimostrano l'Italia, cioè alla fine tutta gente italiana sradicata dai propri luoghi d'origine, l'esodo più che altri, però sono arrivati in posto, in posti che con la loro laboriosità hanno creato veramente da favola. Fertilia è un posto che io quando ci vado mi sento veramente bene.
0: Un posto in cui ci si sente bene, Fertilia. Fertilia viene raccontata in questo 90° anniversario dalla Fondazione, da una mostra fotografica. Mauro Manca, la provenienza delle fotografie che vengono esposte dal 10 luglio al 30 settembre, questo lo possiamo ricordare appunto nella hall dell'aeroporto di Alghero e Fertilia, in via Pola a Fertilia, la provenienza è anche frutto di un lavoro corale.
2: Sì, la provenienza è frutto di, come dicevo, come anticipavo prima, di un coinvolgimento della comunità. Le famiglie si sono sentite parte di questo progetto, hanno compreso il valore della donazione di questi documenti, perché tenere a casa propria gelosamente questi documenti significa mantenere un contatto con la propria identità, conoscere il proprio passato, perché se non sappiamo da dove veniamo non sappiamo verso quale direzione siamo diretti. Ma l'aver messo a disposizione queste fotografie ha consentito di ricostruire una storia che ha reso onore ai nostri veci, perché le loro gesta, che sono state così, sono passate sotto silenzio per tanti anni, oggi appaiono eroiche. L'aver ricostruito da zero una città, l'aver dato alla comunità, ai giovani soprattutto, aver consegnato i valori, aver portato Fertilia ad essere un esempio e merito loro. Io voglio citare anche un giovane architetto, Michele Rosa, architetto che è mancato un paio d'anni fa prematuramente a 50 anni per un malore improvviso, un grande appassionato della storia di Fertilia, che aveva raccolto tantissimi documenti. Ebbene, Michele è stato fondamentale per creare il contesto storico nel quale poi la nostra comunità è cresciuta. Ci ha consentito di conoscere la storia precedente, le sue collezioni fotografiche ci hanno messo in condizione di sapere, ad esempio, che la pista aeroportuale nasce nel 1936 con un sterrato a forma ovale sul quale venivano con dei camion alimentati delle luci, perché gli aerei atterravano al buio la notte di nascosto. Da quel luogo è nata poi, successivamente con la guerra, la pista aeroportuale. Abbiamo avuto anche il contributo di un amico che gestisce il museo di Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, scrittore del Piccolo Principe, che è stato a Fertilia. Abbiamo una fotografia che lo ritrae nel 1944 sui gradini della casa parrocchiale di Fertilia, che veniva utilizzata dagli alleati probabilmente come mensa, visto che era uno dei pochissimi edifici che quando è stata abbandonata la città erano già semi completati. Ebbene, tutto questo insieme di contributi fa sì che questa storia sia una storia scritta dalla comunità. Ognuno ha dato il suo pezzo. Abbiamo una meravigliosa foto in cui ci sono tre donne anziane, Edda Sbisà istriana, Francesca Naitan Algherese e la signora Anna Gnani, che lei di origine toscana ma rimpatriata dalla Corsica, sposata con un ferrarese, e queste foto testimoniano come il valore dell'integrazione a Fertilia si è vissuto in modo immediato e spontaneo. Donne di provenienze diverse insieme che passavano, trascorrevano le loro giornate chiacchierando come fossero figlie della stessa terra. E penso che questo, in un momento storico contraddistinto dalle divisioni e dalle guerre, sia un grande insegnamento.
0: Codarin, Fertilia apre delle rotte, si può dire, anche rifacendoci appunto ai progetti dei quali siamo stati spettatori e un po' tutti anche protagonisti. Apre delle rotte perché traccia un solco e lascia un esempio. Ecco, su questo appunto stanno nascendo altre cose.
1: Assolutamente. Quando è stato fatto il ritorno alla terra dei padri per la prima volta, merito degli amici di Fertiglia, ma della mia associazione, della RAI, che ha voluto, diciamo in qualche modo, sponsorizzare l'evento, era una novità. Cioè esuli che tornano dalla Sardegna a Pola passando per Trieste, per la Barcolana. Ed era una novità ed è stato diciamo un grande interesse. E successivamente ci sono state altre iniziative, anche non più appoggiate o sponsorizzate da noi, dove è diventato normale per chi vive l'altra parte dell'Adriatico fondamentalmente andare a fare attività culturale, cioè proprio di riprendere i contatti fra queste due rive. Cioè oggi è normale che persone, o gli ingegneri di Venezia, o persone innamorate della storia, per esempio, di Venezia, vadano a Spalato, a Ragusa, a Zara, a Lussin Piccolo. Quest'estate, poi questi mesi passati di primavera, ci sono state delle bellissime iniziative. È diventata una cosa normale, che è accolta e accettata anche dalle autorità croate o slovene in modo tranquillissimo. Però chi ha iniziato, prima altri andavano naturalmente anche per turismo dall'altra parte dell'Adriatico, ma chi l'ha fatto in modo, fra virgolette, politico-culturale per la prima volta sono stati gli amici di Fertiglia, e io sono contento di averli compresi e insieme ad altri amici aiutati. Abbiamo buttato un muro, quasi come Go25, adesso è tutto normale. Chiaramente continuiamo con tante iniziative.
0: Ecco, continuiamo con tante iniziative anche a Fertiglia, si continua con il calendario del 90° dalla fondazione della città. Abbiamo degli appuntamenti, Mauro, che ci può raccontare per settembre, verso la fine dell'estate, ci si accompagnerà con questa mostra fotografica della quale stiamo parlando, ma ci saranno anche altre occasioni.
2: Assolutamente sì, ma fammi dire, tornando sì. A quello che stavate dicendo tu, Renzo, che anche l'istituzione di una linea aerea diretta, che quest'anno è sperimentale, tra l'aeroporto di Fertiglia e quello di Trieste, organizzata dalla compagnia Aeroitalia e voluta dalla regione Friuli Venezia Giulia, secondo me non è un caso. Non lo dico per prendere meriti che probabilmente non abbiamo, ma certamente questo legame è un legame che sta diventando anche qualcosa di più. Da oggi fino al 15 di settembre sarà possibile volare con una rotta diretta dall'aeroporto Ronchi dei Legionari a quello di Fertiglia, e quindi coltivare quel rapporto in modo sempre più stretto, e potrebbe essere un'occasione per tanti triestini di venire a visitare la nostra città e venire a visitare il Museo Egea. Le celebrazioni peraltro si concluderanno l'11 di settembre, abbiamo organizzato un evento finale, ci sarà un'importante occasione in cui, e anche questo è un risultato storico, i 10 rappresentanti delle amministrazioni comunali delle città di fondazione che esistono in Italia, tra cui Latina, Pontinia, Pomezia, Tresigallo, Tor Viscosa e tante altre, verranno a Fertiglia per sottoscrivere la nascita della rete nazionale delle città di fondazione. E anche questo è un importante risultato, perché si tratta di un patrimonio storico e urbanistico di un valore immenso, che ha pagato più di altri la damnatio memoriae che ha portato all'oblio completo. Quindi Fertiglia sarà il centro di questa celebrazione, qua verrà sottoscritto questo accordo di cui la città di Latina, unico capoluogo di provincia, sarà capofila. Un incontro che si concluderà con una serata all'insegna delle musiche identitarie. Io proprio ieri ho parlato con gli amici dell'Unione Italiana, ai quali ho chiesto di aiutarci a far venire in Sardegna un gruppo folcloristico piuttosto che un coro direttamente dall'Istria, proprio per alimentare questo nostro legame che, come diceva Renzo, nel tempo, anche molto grazie al lavoro che Renzo Codarin compie quotidianamente da Trieste, si sta consolidando in modo forte. Questa giornata sarà anche l'occasione per la presentazione di un documentario inedito di 20 minuti che racconta la storia di Fertilia e per la presentazione di un libro fotografico attinto dalle fotografie, dai documenti e dalle memorie di Michele Rosa, dell'architetto Michele Rosa. Quindi una celebrazione che conclude un lungo percorso che ha visto, tra le altre cose, anche la ciclopedalata Fertilia a ruota libera che abbiamo organizzato a maggio, che ha consentito in modo così simbolico di percorrere il perimetro della bonifica della Nuvola Algherese compiuta dai ferraresi e dai veneti e completata dagli istriani, fiumani e dalmati con la borgata di Maristella. Quindi un insieme di celebrazioni che nel complesso hanno consentito, e per questo ringrazio in particolare il sindaco di Alghero ed il ministro Andrea Bodi, hanno consentito di celebrare in modo degno questo anniversario, per il quale veramente siamo da un lato felici e dall'altro orgogliosi.
0: E allora siamo in chiusura appunto di questo momento dedicato al 90° anniversario della fondazione di Fertilia. Tra poco appunto avremo un altro approfondimento su progetti che riguardano sempre anche la Sardegna. Ringraziamo però, salutiamo e auguriamo un buon lavoro al direttore dell'Ecomuseo Egea di Fertilia, Mauro Manca, che ci ha portati a vedere questa mostra fotografica radiofonicamente, che ci ha portati ancora una volta a Fertilia. Grazie.
2: Io vi ringrazio e ricordo che abbiamo anche uno squelo a Barcola intitolato a Fertilia.
0: Certamente. Ecco, Renzo Codarin, presidente di Federesoli e dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, grazie per essere stato con noi, grazie anche per queste prospettive che ha raccontato e che ha collegato a Trieste e a Fertilia.
1: Infatti, vi ringrazio io perché il ruolo della RAI in questa vicenda è stato fondamentale.
0: Fra poco un contributo registrato a Capodistria da Massimo Gobessi con Giulia Grosso, professoressa associata in didattica delle lingue moderne all'Università degli Studi di Cagliari. L'argomento è il progetto Mobilità Giovani Ricercatori, insegnare le lingue minoritarie, uno studio comparativo fra la Sardegna e Capodistria, progetto che ha visto la collaborazione dell'Università del Litorale di Capodistria, Dipartimento di Italianistica. Ascoltiamo.

0: Professoressa Grosso, perché lei si trova a Capodistria?
1: Buongiorno a tutti e tutte, mi trovo qui con un programma di mobilità finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito della legge regionale 7 del 2007, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna, un programma che intende favorire la partecipazione dei docenti attraverso la promozione e il potenziamento della mobilità verso università, centri ed enti di ricerca pubblici e privati, esteri, ed ecco perché sono qui a

0: addirittura prima. Quindi c'era già contezza nella sua regione di questa particolarità, il confine orientale?
1: Ci sono molte connessioni con questa area geografica, non solo appunto l'area che citava lei, ma anche la zona delle miniere si è riempita nel tempo di persone che provengono da questa zona e sono andate a spendere le proprie competenze lavorative in un contesto soprattutto appunto minerario. Quindi la zona del Sulcis Iglesiente è piena di persone che provenivano da questa zona e lavoravano duramente, salvando anche in parte quel contesto geografico, perché erano, pensi un po', resistenti alla malaria, al contrario dei sardi, che invece purtroppo subivano dal punto di vista delle conseguenze sulla salute questa malattia.
0: Tornando al suo progetto, ovviamente, come si è sviluppato e come si sta sviluppando?
1: Dunque, mi sono avvicinata a questo contesto perché entrambe le nostre aree sono caratterizzate da ecologie linguistiche plurilingui, possiamo definirle così, in cui c'è una presenza di lingue minoritarie, la trasmissione intergenerazionale di queste lingue non è facile, è fragile, è in pericolo. Quindi la nostra ricerca si propone di analizzare come prodotti culturali, tra i quali film, trasmissioni radio, serie TV, documentari, libri per l'infanzia e fumetti, possano essere utilizzati per rendere più efficace appunto la trasmissione intergenerazionale e l'insegnamento di queste lingue.
0: Con chi ha interagito sul territorio del Capodistriano?
1: Dunque, è stato un periodo breve ma molto intenso, perché sono riuscita a incontrare dirigenti scolastiche delle scuole elementari italiane e del ginnasio qui a Capodistria, e operatori culturali, in particolare penso al museo multimediale di Palazzo Gravisi Buttorai, quindi persone impegnate in attivamente per la conservazione e la trasmissione della lingua e della cultura italiane. È stato un piacere osservare come ci sia una vera cultura dell'accoglienza, sia nei contesti scolastici che nei contesti culturali come quello dei musei, in cui vengono coinvolte tutte le comunità presenti sul territorio, quindi non solo appunto la conservazione dell'italiano nella comunità, ma anche un'apertura all'esterno, una volontà di trasmettere i valori collegati alla nostra lingua e alla nostra cultura a chi vive qui e a chi viene anche a trovare queste realtà.
0: Ecco. Professoressa Grosso, ma lei ha intervistato queste persone, ha somministrato delle domande molto precise, insomma, come si è svolto nel preciso la sua attività qui a Capodistria?
1: Sì, intanto appunto prima non ho menzionato anche un altro contatto che è stato diciamo centrale, molto importante, e cioè le interviste che ho potuto fare ai caporedattori della TV e della radio Capodistria, e anche questo è stato una possibilità di affacciarmi su una realtà molto longeva, intanto interessantissima e conosciuta anche ovviamente in Italia, visti i trascorsi storici di queste emittenti, e comunque la mia ricerca si è articolata diciamo su due assi: da una parte l'osservazione del panorama linguistico di questa città, quindi facendo delle foto, e questo rientra all'interno di un approccio scientifico che è lo studio del linguistic landscape, che ormai da anni è diffuso a livello internazionale, quindi la individuazione dei pubblici delle insegne, sia top down, quindi le insegne pubbliche istituzionali, che bottom up, cioè quello che scrive la gente anche, no? Bigliettini, messaggi presenti sulle vetrine dei negozi, eccetera. Quindi lo studio del linguistic landscape da una parte, e dall'altra interviste di tipo qualitativo in profondità, che sono state somministrate appunto alle dirigenti delle scuole e ai caporedattori di Radio e TV Capodistria.
0: Che cosa è emerso secondo lei, al di là della ricerca scientifica, parlo anche a livello personale, professoressa Grosso, che cosa è emerso da questo lavoro che lei sta conducendo?
1: È emersa la necessità di far dialogare le zone di confine. Lei mi ha introdotto in precedenza, vivo e lavoro in una

0: realtà che è quella sarda, dove si osservano delle dinamiche allo stesso tempo simili e diverse, ma è importantissimo fare fronte comune affinché le lingue che sono in pericolo nei nostri rispettivi territori, e cioè la lingua sarda e le altre minoranze storiche della Sardegna, le altre lingue di minoranza storiche della Sardegna, nonché appunto la lingua italiana qui a Capodistria, trovino delle nuove forme di comunicazione e approccio nei confronti dei giovani e quindi possano diventare, diciamo, delle lingue vissute e agite nel quotidiano di nuovo. Le lingue, è noto, si evolvono, cambiano, cambia la fisionomia degli ambienti in cui le lingue si trovano e quindi e sono le lingue stesse allo stesso tempo a modificare quegli ambienti. Quindi è opportuno trovare diciamo, delle forme di dialogo, potenziarle e soprattutto confrontarsi con coloro che di didattica delle lingue minoritarie si occupano nei diversi territori, come dicevo prima, appunto di confine.
1: Ma, professoressa Grosso, ovviamente qui si parla italiano, c'è il bilinguismo, è previsto dalla normativa, dalla legge, però si parla anche molto in dialetto, nell'istroveneto. Le è capitato di sentire delle frasi, di declinare delle frasi più in dialetto istroveneto che non in lingua italiana, qui a Capodistria?
0: Sì, ho sentito parlare l'istroveneto, tra l'altro con grande piacere perché lingue e dialetti hanno entrambi dignità, anche se i dialetti sono diffusi nei contesti informali, dal punto di vista strutturale sono delle vere e proprie lingue con una loro grammatica, un loro lessico, eccetera. Quindi è importante conservare sia la lingua ufficiale che il dialetto e ho potuto proprio ascoltare dei dialoghi in istroveneto, sia tra le persone che frequentano il contesto universitario, sia per strada, delle interazioni spontanee davanti a negozi o supermercati, quindi ho sentito la presenza di entrambe le lingue qui, oltre che ovviamente dello sloveno. E mi è piaciuto anche osservare come nelle interazioni spontanee i parlanti trovino delle forme di accomodamento reciproco, cioè ciascuno può comunicare nel suo codice e comunque c'è comprensione, c'è intercomprensione reciproca e questo è un grande valore che dovrebbe essere proprio alla base anche dell'ideazione di programmi didattici che potenzino la diffusione di queste lingue.
1: Professoressa Grosso, è evidente che questo programma, questo progetto, che ha una data e che finirà come tutti i progetti, ha gettato però le basi per una futura collaborazione.
0: Sì, a livello scientifico sicuramente ci saranno pubblicazioni congiunte nel prossimo futuro e anche una progettazione europea, si spera, con la collega dell'Università di Capodistria. E con le collaborazioni con le scuole invece si potranno sviluppare grazie a dei tirocini che i nostri studenti, sempre finanziati dall'Unione Europea, il programma Erasmus Traineeship, potranno venire a svolgere nelle scuole che sono state contattate da me in questi giorni. Quindi le dirigenti hanno aperto le porte alla possibilità di accogliere i nostri studenti dell'Università di Cagliari formati in didattica delle lingue, glottodidattica, affinché possano spendere anche qui le loro competenze e portare un po' di italiano e di sardo anche in questo territorio.
1: Professoressa Grosso, ma come si era preparata per venire qui a Capodistria? Aveva contezza del trovare una comunità nazionale italiana molto dinamica, che si esprime ufficialmente e formalmente in lingua italiana, ma diciamo la lingua del cuore, la lingua delle radici è il dialetto istroveneto, o ha avuto anche delle novità, ha fatto delle scoperte importanti?
0: Ho letto prima di venire saggi e articoli, soprattutto diciamo, suggeriti dalla collega, dalla professoressa Zudice, quindi ho avuto modo diciamo, di scoprire questa realtà prima ancora di arrivare, ma diciamo l'aspetto che ho potuto osservare qui, quello che le dicevo prima, questa fluidità nell'interazione tra le lingue è quello che maggiormente mi ha entusiasmata e mi ha stupita. E devo dire anche un altro aspetto che mi ha colpita è la capacità della comunità italiana di appunto inserirsi in dinamiche contemporanee. Penso adesso per esempio all'interno del museo multimediale l'ideazione di prodotti come l'animazione tramite l'intelligenza artificiale del personaggio di Santorio, che risponde alle domande del pubblico utilizzando l'italiano o anche ad esempio l'utilizzo di quadri animati, di ricette in cui i bambini devono interagire con entrambe le lingue, quindi è tutto pensato affinché diciamo tutto il repertorio plurilingue delle persone che vivono qui e dei visitatori venga mobilitato, no? E questo è di grande spessore e interesse, a mio parere.
1: In conclusione di questo nostro incontro, professoressa, al di là dell'aspetto scientifico che noi abbiamo in qualche modo cercato di illustrare a chi ci sta ascoltando in questo momento, che cosa serberà di questa esperienza? Ripeto, al di là dell'aspetto scientifico della sua ricerca, anche dal punto di vista umano, dal punto di vista anche architettonico, che questa città, la città di Capodistria, offre?
0: Serberò un'esperienza, il ricordo di un'esperienza meravigliosa, visto che ho potuto immergermi in una realtà così diversificata e dinamica, intanto conserverò la voglia di tornare qui sicuramente e passare qui più mesi, più tempo, perché penso che ci sia ancora molto da scoprire. E sono stata particolarmente colpita dal fatto che a Capodistria si siano conservate delle tradizioni, delle abilità che non sono facilmente sostituibili da programmi di computer, utilizzo dell'intelligenza artificiale che pure, come dicevo prima, è stata fruttuosamente applicata in alcuni contesti. Penso ad esempio ai mestieri come il calzolaio. Capodistria è una città dove ancora possiamo trovare mestieri artigianali e l'identità delle persone è strettamente connessa a questo luogo. Ho avuto modo di parlare ad esempio con il bibliotecario del ginnasio Carli, una persona che è di immensa cultura, che mi ha offerto il privilegio di poter osservare e sfogliare, grazie alle sue mani ovviamente coperte da guanti, libri del 1600, ed è una persona che è nata, cresciuta qui e adesso offre la ricchezza culturale di questo territorio a visitatori e a chiunque voglia avvicinarsi a questo tesoro di conoscenze. E quindi ecco, l'identità delle persone strettamente collegate a questo territorio le rende generose. Ho trovato una grande generosità nel mostrarsi agli altri, nel raccontare la propria storia, nello svelare tesori appunto nascosti, perché non sarebbe stato possibile se non attraverso queste narrazioni, questi discorsi, questa accoglienza calorosa per me scoprire questi aspetti del territorio.
1: E allora non mi resta che augurarle buon lavoro e ricordare che la professoressa Giulia Grosso è docente associata in didattica delle lingue moderne all'Università di Studi di Cagliari. È stata qui a Capodistria, ha studiato questo ecosistema mutuo, alle sue parole, che non avevo mai pensato, l'ecosistema linguistico di questo territorio, e di questo io la ringrazio veramente di cuore, anche perché sarà, come dire, anche un mentore di questi luoghi anche presso l'Università di Cagliari. Grazie veramente di cuore per il lavoro che lei svolge.
0: Grazie a voi e spero di venirvi a trovare di nuovo presto.

0: Siamo così giunti al termine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Bruno Montevecchi, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
1: Sigla single della settimana.
2: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso in direzione Trieste provoca code tra Terraglio e il bivio per la 27. Nella stessa direzione rallentamenti sono segnalati tra la rotatoria Miranese e Castellana. In direzione opposta si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domani, giovedì 16, alle 5.30 di venerdì 17 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Miro Oriago sulla 57, Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sull'Europa centrale persiste un debole campo di alte pressioni. La Germania è interessata da un nucleo di aria fredda in quota che influisce sulle condizioni meteo nelle nostre regioni e nell'area circostante. Negli strati bassi dell'atmosfera fluisce aria umida e piuttosto calda, favorendo un'elevata instabilità. Le previsioni. In serata e nella notte rovesci temporali più frequenti, verso mattina cessazione dei fenomeni. Domani, giovedì, dapprima cielo coperto, parzialmente sereno nel litorale. Nel corso della giornata, parziali schiarite anche nell'interno, ancora possibili isolati acquazzoni o manifestazioni temporalesche. Le temperature minime andranno da 15 a 22 gradi, le massime saranno comprese tra 27 e 32. Venerdì, soleggiato e caldo. Nel pomeriggio e in serata potrebbero ancora verificarsi fenomeni temporaleschi. Sabato, nuvolosità variabile con piogge temporali. Domenica, parzialmente sereno con precipitazioni locali. Le temperature saranno in calo. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è regolare e scorrevole su strade e autostrade del paese. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, vediamo i titoli. Verrà proposta l'espulsione del deputato Boris Mihic dal partito Resnica. L'opposizione è dal presidente Pirs Musar. Il premier Jan Schakiew per il vertice dei leader dell'Europa.

0: Europa sudorientale. 35esimo anniversario della fondazione di Unione Italiana. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. Il presidente di Resnica, Zoran Stevanovic, ha annunciato che proporrà l'espulsione del deputato Boris Mihic dopo le rivelazioni secondo cui avrebbe fornito informazioni false sul proprio titolo di studio. La decisione spetterà al Consiglio del Partito, che si riunirà dopo la pausa parlamentare. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmusar, ha affermato che tale comportamento è inaccettabile e che persone del genere non dovrebbero ricoprire cariche pubbliche nel tempio della democrazia. Dionisi Botter.
1: Il presidente del Partito Verità Resnica, Zoran Stevanovic, ha annunciato che proporrà provvedimenti disciplinari più severi nei confronti del deputato Boris Mihic fino alla sua espulsione dal partito. La decisione sarà presa dal Consiglio del Partito, che si riunirà subito dopo la pausa estiva del Parlamento. Stevanovic ha dichiarato di essere venuto a conoscenza solo oggi della reale situazione riguardante il titolo di studio del deputato. Se sarà confermato che Mihic ha ingannato l'opinione pubblica, ha affermato, significa che ha ingannato anche il suo partito. Ci chiamiamo Verità perché vogliamo rappresentare un'alternativa alle menzogne che, a nostro avviso, hanno caratterizzato la politica slovena negli ultimi 30 anni, ha detto il leader del partito. Secondo il presidente della Camera, nel partito non può esserci alcuna tolleranza verso chi mente. Quale sarà poi la decisione finale lo vedremo, ha annunciato Stevanovic. Come ricordiamo, il caso è emerso dopo che è stato reso noto che prima delle elezioni parlamentari Mihic aveva indicato alla Commissione elettorale nazionale di essere laureato in ingegneria civile. Nel curriculum pubblicato successivamente sul sito della Camera di Stato, aveva inoltre indicato la facoltà di ingegneria civile e geodesia dell'Università di Lubiana tra gli istituti frequentati. La stessa facoltà ha però confermato l'agenzia STA e al portale Netcenzurirono che Boris Mihic non risulta tra i laureati dell'Ateneo. Inoltre, nel sistema bibliografico COBIS non è presente alcuna tesi di laurea a suo nome. Secondo il portale Netcenzurirono, sulla presunta irregolarità del titolo di studio avrebbe richiamato l'attenzione alcuni ex dipendenti dell'impresa edile Progros, nella quale Mihic aveva lavorato prima dell'ingresso in politica.
0: Giornata intensa quella dell'opposizione, che ha depositato una mozione per introdurre in Costituzione del dialogo sociale dopo che a inizio mandato il governo Janša ha eliminato il tavolo di dialogo economico-sociale nella definizione della legge d'emergenza. In mattinata i capigruppo sono stati ricevuti dalla Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmusar, presso cui hanno lamentato la mancanza di dialogo e ripetute forzature dei regolamenti parlamentari. Valerio Fabbri.
2: Se lo Stato sociale è sancito dalla Costituzione, allora anche il dialogo attraverso il quale si realizza deve essere garantito nella Carta fondamentale. Non ha dubbi Meira Hoth, capogruppo dei socialdemocratici e prima firmataria del disegno di legge che intende introdurre la tutela costituzionale per garantire in modo inequivocabile che la cooperazione tra lavoratori, datori di lavoro e organi centrali dello Stato prescinda dalle volontà dei vari governi. Insieme a Hoth sono intervenuti in conferenza stampa anche i rappresentanti di Movimento Libertà e Sinistra Levizia più sensibili ai temi sociali, ovvero Teresa Novak e Vladimir Šega, che hanno ribadito un concetto caro al campo progressista. Il dialogo sociale deve essere parte integrante del processo decisionale e non deve dipendere dalla buona volontà delle autorità in un dato momento. Hoth ha inoltre specificato che la proposta non è diretta contro l'attuale governo, per questo è convinta di raccogliere un'ampia maggioranza sul tema. Il dialogo dell'arco parlamentare però non è semplice. In mattinata Pirzmusar ha incontrato i leader dell'opposizione ed è stato l'ex premier e capofila di Movimento Libertà, Robert Golob, a mettere in guardia su quella che ha definito la continua violazione dell'ordine costituzionale. La presidente ha quindi raccolto l'invito di socialdemocratici e sinistra Levizia per un miglioramento della cultura del dialogo, ma allo stesso tempo ha invitato i partiti a superare le divisioni politiche per collaborare con la maggioranza su singoli progetti. Da registrare infine che Pirzmusar ha incontrato anche i rappresentanti di Resnica Verità, che pur essendo formalmente all'opposizione finora hanno votato in linea con i partiti della coalizione, garantendo così la necessaria maggioranza in Camera di Stato.
0: Tra i documenti governativi è stato pubblicato un disegno di legge sugli organismi specializzati per la gestione dei reati di corruzione e della criminalità organizzata, che l'esecutivo dovrebbe discutere nella sua sessione di domani. Il disegno di legge prevede, tra l'altro, la trasformazione della Procura Speciale dello Stato in un una nuova unità investigativa, lo SCOC, che si occuperebbe dei reati di corruzione e criminalità economica più complessi, con il supporto di unità di polizia specializzate e che includerebbe anche la Commissione per la prevenzione della corruzione. La proposta prevede anche l'istituzione di un nuovo tribunale specializzato della Repubblica di Slovenia per il processo di casi di corruzione e criminalità organizzata al posto dei 4 dipartimenti specializzati ora operativi. Doppia sessione straordinaria della Camera di Stato prima della pausa estiva. Con 56 voti a favore, 25 contrari e un astenuto, la Camera ha nominato Barbara Zupančič a difensore del principio di uguaglianza. Zupančič, psicologa e direttrice della Carta della Diversità della Slovenia, inizierà il suo mandato di 5 anni il prossimo 26 ottobre. Intanto, con 45 voti a favore e 26 contrari, i deputati hanno approvato la modifica alla legge sulle società commerciali che introduce la possibilità di emettere azioni con diritti di voto multipli e innalza la soglia per l'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle aziende. Alcuni esponenti dell'opposizione comunque considerano la disposizione relativa ai diritti di voto delle società collegate come una lacuna nella legislazione. Intanto domani iniziano le vacanze parlamentari estive. I lavori riprenderanno a settembre. L'attuale governo elaborerà innanzitutto dei principi concettuali per attuare l'impegno assunto dalla coalizione di separare i sistemi salariali nel settore pubblico, poiché si tratta di un compito impegnativo. In ogni caso intende regolamentare i salari in modo diverso rispetto al governo precedente. L'esecutivo ritiene infatti che la norma del sistema salariale concordata nel mandato precedente non abbia prodotto gli effetti desiderati. È stato celebrato oggi il 35esimo anniversario di Unione Italiana, rendendo omaggio ad una storia di impegno, lungimiranza e responsabilità che ha dato voce e forza alla comunità nazionale italiana. Una comunità che ha saputo custodire la propria identità, affermare i propri diritti e conquistare con determinazione e senso delle istituzioni un ruolo riconosciuto e autorevole nella società in cui vive. Nel corso della ricorrenza è stato ricordato Antonio Borme, uno dei padri fondatori di Unione Italiana, di cui fu il primo presidente. Vediamo i temi europei. Il Comitato per gli Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha rigettato la revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputato sloveno Matej Tonin. Secondo quanto si legge in un post sul social X dello stesso Tonin, il Comitato ha riscontrato elementi di persecuzione politica nel caso Knaus. La decisione finale sarà presa dall'Europarlamento a settembre. La Procura slovena, lo ricordiamo, ha chiesto la revoca dell'immunità di Tonin in relazione al caso Knaus per sospetto abuso d'ufficio nella Commissione parlamentare per il controllo dei servizi di intelligence e sicurezza, che coinvolge anche altri esponenti del partito Nuova Slovenia. Il capo dello Stato ucraino Zelensky ha conferito oggi a Kiev alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen la prima onorificenza dell'Ordine dell'Europa nella storia. In rappresentanza della Slovenia oggi a Kiev il premier Janez Janša, che nel suo discorso ha sottolineato l'importanza di una pace giusta. Janša ha anche avuto un incontro con il presidente ucraino. Erika Paternusz.
3: Un'onorificenza, quella conferita dal leader ucraino Volodymyr Zelensky alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, istituita dall'Ucraina per coloro che sostengono la difesa dell'indipendenza del paese e il suo ingresso nell'UE. Desidero ringraziarvi personalmente per il grande onore che mi state dimostrando, ha dichiarato von der Leyen durante una cerimonia a Kiev per celebrare la giornata della statualità. Nel suo discorso ha anche annunciato una partnership tra l'Unione europea e l'Ucraina per la produzione congiunta di droni, un accordo che unirà l'ingegno ucraino e l'industria europea, ha spiegato la Presidente della Commissione, aggiungendo che in questo modo Bruxelles sta inviando un messaggio chiaro: è tempo di investire in Ucraina, di investire in Europa e di investire nella nostra sicurezza comune, nel nostro futuro comune, ha aggiunto sottolineando che l'Ucraina fa parte dell'Europa. Il capo dello Stato Zelensky ha intanto affermato che l'obiettivo di Kiev è un'Ucraina senza la Russia, senza la guerra, un'Ucraina con l'Europa e senza la minaccia di Mosca, uno Stato di cui l'Europa e la NATO hanno bisogno. Secondo le sue parole, per la prima volta l'Ucraina si sta avvicinando alla possibilità di produrre missili Patriot. Zelensky ha poi ricordato il momento in cui annunciò pubblicamente il piano per produrre 1 milione di droni all'anno. C'era molto scetticismo e ora possiamo affermare che produciamo 10 milioni di droni all'anno e diventeranno 20, ha affermato. Presente alla cerimonia anche il premier sloveno Janez Janša, che in occasione della festa nazionale ucraina ha tenuto un discorso in piazza San Michele a Kiev. Janša ha sottolineato l'importanza di una pace giusta che a suo dire richiede anche la punizione del male, perché il male impunito ritorna sempre. Il capo del governo sloveno si è congratulato con l'Ucraina per il coraggio e il sacrificio dimostrati nel contrastare l'aggressione russa. Prima della cerimonia Janša, insieme ad altri leader, ha posato una corona di fiori dinanzi al muro della memoria ai soldati caduti. In seguito ha preso parte all'incontro con i leader dell'Europa sudorientale, in primo piano le sfide in materia di sicurezza, politica ed economia, nonché il rafforzamento della cooperazione a sostegno dell'Ucraina. Janša ha inoltre tenuto diversi incontri bilaterali, tra cui con il presidente ucraino Zelensky.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Vediamo gli esteri. Le forze statunitensi lasceranno l'Iraq il prossimo 30 settembre. Lo ha reso noto il premier iracheno al-Zaidi al termine dell'incontro bilaterale avvenuto a Washington con il presidente Trump, il quale ha dichiarato che non c'è bisogno dell'esercito statunitense in quel paese, ribadendo quindi la posizione sulla conclusione della missione in Iraq. L'annuncio segna un passaggio rilevante nelle relazioni tra Washington e Baghdad, con il ritiro delle truppe che dovrebbe chiudere una fase durata anni. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi-israeliani, che si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Lo hanno riferito fonti di stampa libanese. Si trattava del sesto ciclo di negoziati diretti dopo i 5 tenutisi a Washington, che hanno portato alla firma di un accordo quadro che prevede il ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire dalle due aree pilota. Non esiste una tempistica per il ritiro, ma esso è condizionato dall'assunzione della piena responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo dei gruppi armati non statali. Cambiamo argomento. Sviluppo dei porti e tutela dell'ambiente dovranno procedere insieme fin dalla progettazione delle opere. E questo è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione firmato tra l'autorità del sistema portuale del Mar Adriatico Orientale e ARPA Friuli Venezia Giulia. Davide Fifacco.
5: L'intesa, sottoscritta dal presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo e dal direttore generale di ARPA FVG Anna Lutman, alla presenza dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, rende stabile un metodo di lavoro già sperimentato negli ultimi anni. Il protocollo, valido fino al 2030, prevede un confronto costante tra i due enti in tutte le fasi dei principali interventi infrastrutturali. Dalla pianificazione alla realizzazione delle opere verranno condivisi monitoraggi ambientali, analisi delle acque e dei sedimenti e valutazioni sugli inquinamento acustico e atmosferico e le possibili misure di mitigazione, con l'obiettivo di prevenire le criticità anziché intervenire quando i problemi si sono già manifestati. Per il presidente dell'autorità portuale Marco Consalvo, l'accordo consolida un metodo che ha già dimostrato la propria efficacia. Il confronto con ARPA, ha spiegato, non si fermerà alla fase progettuale, ma accompagnerà l'intero percorso di realizzazione delle opere, migliorando la qualità degli interventi e consentendo di affrontare tempestivamente gli aspetti ambientali. L'intesa si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità dei porti di Trieste e Monfalcone, che comprende l'elettrificazione delle banchine, il potenziamento del trasporto ferroviario e l'introduzione del primo sistema mobile in Italia per il trattamento delle acque di zavorra delle navi, realizzato anche grazie al contributo tecnico di ARPA FVG per la tutela della biodiversità dell'Alto Adriatico. L'obiettivo è essere al fianco dei cittadini tutelando l'ambiente, ha sottolineato l'assessore Fabio Scocimarro, ricordando che la regione punta su controlli preventivi e su una programmazione di lungo periodo per coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale.
0: Nel comune città di Capodistria ha preso vita un nuovo spazio dedicato alla coltivazione, alla sostenibilità e alla socialità. Nel rione di Olmo sono stati inaugurati ufficialmente gli orti urbani, un progetto che punta a favorire l'autosufficienza alimentare e allo stesso tempo a creare nuove occasioni di incontro e collaborazione tra i cittadini. Beatrice Zisa.
6: Il comune città di Capodistria ha realizzato nel rione di Olmo 49 orti urbani con superfici comprese tra i 25 e i 35 metri quadrati e 8 aiuole rialzate. Gli spazi sono stati ufficialmente inaugurati e affidati agli assegnatari. Non inauguriamo un normale investimento comunale. Su questa terra non cresceranno soltanto pomodori e insalata. Qui crescerà anche una nuova comunità di persone, unita dal piacere di lavorare la terra, dal rispetto per la natura e dalla fiducia nell'aiuto reciproco, ha dichiarato il sindaco di Capodistria Aleš Bržan. Negli orti è consentita la coltivazione di piante annuali ed erbe aromatiche. Per l'irrigazione sono disponibili 3 pozzi, mentre ogni appezzamento è dotato di uno spazio per riporre gli attrezzi, utilizzabile anche come panchina. L'area comprende inoltre servizi igienici, tavoli e panchine per il riposo, giochi per bambini e aiuole con erbe mediterranee e piante aromatiche. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità. L'accesso all'area è pensato principalmente per chi si muove a piedi o in bicicletta, mentre i veicoli privati possono raggiungere soltanto la zona destinata alle operazioni di carico e scarico. Gli orti urbani di Olmo rientrano nel progetto Interreg Slovenia-Croazia Zelenatura, nato con l'obiettivo di favorire l'autosufficienza della popolazione locale attraverso la coltivazione biologica di ortaggi e allo stesso tempo contribuire alla tutela della biodiversità anche nel contesto urbano.
0: Radio Capodistria, sono le 19:45 minuti, si chiude il giornale della sera in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Arden Stancic. Per quanto riguarda noi invece, l'informazione a Radio Capodistria ritorna domattina alle 6:15 con il primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, il traffico risulta scorrevole lungo i tratti gestiti da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo che dalla A4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Come alternative sono consigliati lo svincolo di Padova Est e quello di Spinea. Dalle 23 alle 5 nelle notti di giovedì 16 e lunedì 20 luglio per lavori di società Autostrade verrà chiusa la 23 Palmanova Tarvisio tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti a partire dalle 20 verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: La Spagna è la prima finalista della 23esima edizione dei mondiali di calcio in virtù del 2-0 alla Francia, che prima del calcio d'inizio in quel di Dallas era considerata la favorita, ma il campo ha dato tutt'altro responso. Sin dal fischio d'inizio le furie rosse di Della Fuente hanno preso la situazione in mano, trovando il gol del meritato vantaggio al 22esimo su rigore assegnato dall'arbitro salvadoregno Bartol per un fallo di Lucas Digne su Lamine Yamal e trasformato da Mikel Oyarzabal al suo quinto gol in questi mondiali, il 30esimo in 60 partite. In svantaggio la Francia non ha avuto nessuna reazione, con Dembélé e Olysee mai in partita, con gli spagnoli bravi a gestire il pallone dimostrando una superiorità netta soprattutto a centrocampo, dove i francesi hanno faticato a guadagnare e mantenere il pallone, tanto che sono state pochissime le occasioni in cui Simon ha corso pericoli. Al minuto 58, al termine di un'azione corale conclusa con la seconda rete in questo mondiale da Pedro Porro dopo un magistrale assist di Dani Olmo, il gol del 2-0 ha definitivamente affossato la Francia, che così per la terza semifinale consecutiva negli ultimi 3 anni con la Spagna, Europei, Nations League ed ora Mondiali, si è dovuta inchinare alle Furie Rosse, che domenica a East Rutherford alle 21 giocheranno la seconda finale della storia, 16 anni dal titolo conquistato in Sudafrica da Iniesta e compagni.
5: Pues ahora es difícil describir lo que uno siente.
6: È difficile descrivere a parole il mio stato d'animo dopo questa vittoria. Sono felice e orgoglioso di guidare professionisti che fanno parte di un gruppo straordinario. Ora ci resta ancora un passo da compiere e cercheremo di riuscirci. Raggiungere la finale dei mondiali è un privilegio riservato a pochi eletti ed è qualcosa che bisogna metabolizzare. Quando abbiamo iniziato, quasi 4 anni fa, con una visione, siamo rimasti fedeli a questa che ci ha portato fino a qui. Questa sera affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo, ma oggi loro avevano di fronte la squadra più forte del mondo.
4: Ovviamente in casa Francia Didier Deschamps in conferenza stampa non ha nascosto il proprio rammarico per la sconfitta, anche perché sognava di concludere i suoi 14 anni da CT prima di passare il testimone a Zinedine Zidane con la terza finale consecutiva. E invece ora lo attende sabato alle 23 a Miami la finale per il terzo posto che nessuno vorrebbe giocare.
6: C'è delusione, i giocatori sono distrutti perché avevamo molta ambizione. Dobbiamo però riconoscere che oggi eravamo sottotono di fronte a una squadra che ha controllato il gioco. Non voglio trovare giustificazioni, ma mi chiedo se l'arbitro fosse all'altezza di arbitrare una gara così. Ci sono state molte situazioni su cui discutere, ma il primo motivo è che siamo stati un po' al di sotto delle nostre capacità e meno pericolosi in attacco di quanto avremmo potuto essere. Ci sono stati alcuni errori tecnici che avrebbero potuto creare situazioni e occasioni. Dobbiamo citarlo.
4: Festa nazionale dunque indigesta per la Francia, mentre in Spagna è festa sino all'alba, con tutti i quotidiani nazionali che in prima pagina, a titoli cubitali, esaltano la partita perfetta della Roja alla seconda finale della storia, con la terza vittoria di fila in altrettante competizioni in una semifinale con i francesi, eguagliando a 37 il record dell'Italia allenata da Roberto Mancini tra il 2018 e il 2021 per quanto riguarda l'imbattibilità. Con il Portogallo, la sconfitta nella finale della Nations League 2025 era arrivata solo ai rigori, così che la squadra di De La Fuente non perde una partita ufficiale nei tempi regolamentari o supplementari che dir si voglia dal 29 marzo 2023, quando a Glasgow venne superata per 2-0 dalla Scozia. In questo lasso di tempo la Spagna ha conquistato gli europei del 2024 superando in finale l'Inghilterra, e proprio al titolo continentale conquistato due anni fa è legato un altro dato statistico interessante. Quando nel 2010 la Spagna in Sudafrica vinceva il suo unico titolo mondiale superando i Paesi Bassi ai supplementari, lo faceva da campione d'Europa, perché due anni prima Vienna aveva trionfato ai danni della Germania. Sarà così anche nel 2026? Intanto stasera alle 21 ad Atlanta va in scena la seconda semifinale Argentina-Inghilterra, affidata all'arbitro statunitense Ismail El Fat. Una scelta che ha fatto molto discutere i tableau inglesi, che hanno definito il 44enne nativo di Casablanca arrivato dal Marocco negli States a 18 anni dopo aver vinto una lotteria per i visti sulla diversità, il preferito di Messi, che con lui in campo, con la maglia dell'Inter Miami, ha sempre vinto, motivo per cui si alimenta ulteriormente la teoria del complotto sul mondiale truccato, in cui l'albiceleste, con il beneplacito della FIFA, scenderà in campo con la divisa da trasferta, quel blu scuro che tanta fortuna portò in occasione del memorabile quarto dell'Azteca di Città del Messico del 1986 con la famosa mano de Dios e il gol del secolo di Diego Armando Maradona, con il 2-1 finale che lanciò l'Argentina verso il secondo titolo dopo quello del 1978. A distanza di 40 anni, tralasciando le tensioni politiche legate alla guerra delle Falkland o Malvine, combattuta nel 1982 e che a distanza di 44 anni crea ancora attriti tra i due paesi, questo quindicesimo confronto, il quinto ad un mondiale, può essere definito il più importante della storia, in un bilancio nettamente favorevole alla squadra allenata dal tedesco Thomas Tuchel, capace di vincere per 6 volte, pareggiando per 5 e subendo solo 3 sconfitte. Curiosamente gli inglesi si sono aggiudicati il primo e l'ultimo confronto mondiale, sia nel 1966 negli ottavi che nel 2002 nella fase a gironi. I tre leoni si imposero per 1-0. Curiosamente Lionel Messi, che oggi giocherà la sua 206esima partita con l'Argentina, la 33esima ad un mondiale, mai aveva in passato affrontato l'Inghilterra, anche perché stasera le due squadre si riaffronteranno a distanza di 21 anni dall'amichevole del 12 novembre 2005, vinta dagli inglesi con un pirotecnico 3-2. Il CT Lionel Scaloni confida di allungare le semifinali iridate vincenti. In tutte e 5 le occasioni precedenti, i 3 volte campioni del mondo sono poi andati a giocarsi la Coppa in finale. L'Inghilterra invece ha perso 2 volte su 3. E cambiamo argomento. Alla 113esima edizione del Tour de France, la frazione di 161 km e 300 metri con partenza a Vichy e arrivo a Nevers, con cui si supera la metà della Grand Boucle, come da pronostico ha strizzato l'occhio ai velocisti, con prima assoluta per Søren Wærenskiold, il 26enne norvegese della 1X Mobility, che è partito ai 300 metri, questa volta rispetto a quanto accaduto a Bordeaux quando il 10 luglio scorso era stato preceduto dal belga Tim Merlier, oggi solo quindicesimo, questa volta ha centrato il colpo grosso, lasciandosi alle spalle nell'ordine l'olandese Olaf Koisch della Decathlon, vincitore una settimana or sono, e il belga Jasper Philipsen della Alpecin, mettendo così la sua firma sulla frazione più veloce nella storia. Ovviamente non vi sono stati cambiamenti nella generale, con tutti gli uomini di classifica arrivati comodamente nel gruppo di testa con Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, che ha conservato senza problemi maglia gialla e distacco sui principali rivali per la classifica generale, dove continua a guidare con 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard e 4.06 su Remco Evenepoel. Oggi Poggi ha indossato la 61esima maglia gialla della carriera, staccando così Miguel Indurain. Ora davanti allo sloveno ci ci sono ancora il francese Bernard Hinault, che ha vestito il simbolo del Tour per 79 volte, e in testa staccatissimo il belga Eddy Merckx per 111 volte, maglia gialla. Per domani si annuncia un'altra giornata di relativa tranquillità, dato che il percorso della Circuit Nevers-Magny-Cours, Chalon-sur-Saône, di 179 km, arride nuovamente alle ruote veloci. E chiudiamo con la Nations League di pallavolo maschile. Belgrado, Osaka e Chicago sono queste le ultime tre sedi ad ospitare l'ultima settimana della fase preliminare dell'ottava edizione, che domenica promuoveranno le prime sette in graduatoria alla Final Eight in programma in Cina, con la nazionale di casa qualificata di diritto, anche se occupa attualmente il 18° e ultimo posto in graduatoria. Nella capitale serba, Slovenia subito vincente 3-1 alla Germania nei set 25-17, 25-17, 23-25, 28-26, trascinata dal duo Nick Mujanovic 29 punti e Rok Mozic 26, il settimo successo in 9 partite permette alla Slovenia di salire al secondo posto in graduatoria a 2 vittorie dal Giappone, sempre vincente sinora, che oggi a Osaka è stato impegnato a fondo dall'Italia, superata solo al tie-break per 15-12 con i ragazzi del CT Fefe De Giorgi, che hanno incassato la quarta sconfitta al fronte di 5 vittorie, e anche se il quinto posto nella classifica generale per il momento, in attesa dei risultati delle dirette avversarie Ucraina, Turchia, Bulgaria e Brasile, anche a quota 5 sino a domenica contro Belgio, Argentina e Cuba, sarà d'obbligo far bottino pieno. Al contrario della Slovenia, che sarà promossa matematicamente anche con una sola vittoria nei prossimi 3 match in programma da venerdì a domenica contro Iran, Turchia e Serbia.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e venendo ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
5: Abbracciare l'umanesimo significa abbracciare il concetto che prendersi cura dei nostri simili è la nostra più alta vocazione. Perciò lasciate che mi prenda cura di voi almeno per un'oretta con il secondo album del progetto Humanist. Rob Marshall è una di quelle figure musicali che normalmente stanno dietro le quinte e non ricevono le luci dei riflettori. Marshall è stato un fidato collaboratore di Mark Lanegan, con cui ha scritto l'album Gargoyle, e militava negli Exit Calm, e poi ha dato vita a questo progetto, giunto ora al secondo album, nel quale la voce è prestata quasi sempre da artisti diversi, quasi ad ogni canzone. Anche stavolta il chitarrista si rivolge a voci esterne, quindi eccetto per l'ultimo brano, Letteria at the End, in cui, sempre col nickname Madman Butterfly, già usato nell'esordio, canta frammenti di ricordi e rievocazioni lontane. Per il resto ci sono grandi nomi: Isobel Campbell per il dream pop di Love You More, Ed Harcourt per i mix tra Simple Minds e Killers di Happy e The Immortal, poi Peter Hayes dei Beer MC per il lentone Born to Be, Rachel Fennan nel pathos sostenuto di Keep Me Safe, ci sono di nuovo Carl Hunk on Grax per la maestosa apertura di The Beginning e Dave Gahan per l'omaggio a Lanegan tra Equilibrio e Passione di Brother. E se stavolta Mark Lanegan non c'è, appare comunque un contributo postumo di Tim Smith nella dolente Too Many Rivals. Un disco che conferma l'amore per un certo tipo di big music, possiamo dire, tra i tardi Simple Minds, chitarre U2 e una certa robustezza tipo The Cure di Wish. Le canzoni sono ben scritte, ben suonate e ben interpretate. Davvero ognuno degli ospiti ci ha messo tantissimo sentimento, ma era anche piuttosto facile date le composizioni che trasudano qualità da ogni poro. Difficilmente farà il cosiddetto botto quest'album, perché insomma con ciò che va adesso non c'entra proprio niente, sono canzoni lunghe, canzoni che richiedono magari di numerosi ascolti per essere assorbite e capite, ma ecco, per noi di Radio Capodistria è bello ascoltare un artista che se ne frega un po' delle mode, fa benissimo a fare ciò che sa fare, coinvolgendo in modo convincente un simile parterre di voci meravigliose. In scaletta The Beginning con Carl Hankook, Happy con Ed Harcourt, Too Many Rivals con Tim Smith, The Immortal con Ed Harcourt ancora, poi This Holding Pattern con James C., Brother con Dave Gahan, Keep Me Safe con Rachel Fennan, Dark Side of Your Window con Jam, Love You More con Isobel Campbell, The Presence of Haman col featuring di Madman, Born to Be con Peter Hayes, Lonely Night con il suo alias Madman Butterfly, lo stesso vale per The End, e poi chiudiamo con una canzone più datata risalente al primo album, questa è Ring of Truth col featuring di Carr. Cari amici, vi lascio a Humanist con On the Edge of a Lost and Lonely World.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco puntuale sotto un caldo atroce che vi saluta, terz'ultima puntata dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente della mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Ante e Contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto dalla mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere, poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco, maniera

0: anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, insomma,
1: le vecchie storie,
0: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna, no?
1: certo.
0: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
1: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
0: Ah, ok.
1: Americane,
0: okay.
1: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
0: Ah, ok.
1: Delle scene metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. di... E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori...
0: Però l'immaginario è quello, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
1: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
0: sì,
1: in alcuni casi sì, magari un riff e poi diciamo un tema e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Uh-huh. Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
0: Ah, pensa te, ok.
1: Sì, ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende insomma da sì, come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento, e sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo questo riff è carino, potremmo farlo. Bello, così vediamo sì, quella, poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo, ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni, okay.
0: quindi
1: comunque, esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo estemporaneo, no? Quindi
0: no.
1: Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
0: per raffinarlo un poco, per fermare,
1: esatto,
0: un po' la capoccia,
1: quelle parti migliori,
0: certo,
1: perché magari
0: certo,
1: una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take
0: certo,
1: è uscito meglio la sua parte, via.
0: The River of Generation. Mm-hmm. Allora ascolta qui e mettiti comodo, andiamo, sì, andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti ovviamente, ma sotto sotto, a farci mm-hmm, caso e senza troppo sforzarci perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente, così l'ho letto io questo brano.
1: Beh, bellissima definizione, no? Allora guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no?
0: Sì,
1: della vita,
0: sì.
1: Soprattutto diciamo che anche, diciamo, tutti, no, noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. e quando insomma stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
0: No? Bello, sì, vero, ecco. Vero.
1: E che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché è la cosa che è più incredibile di tutte, che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro, appunto.
0: Certo.
1: No? Però o percepire cosa o avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio. Che è Atto Creativo e Modo di Essere.
0: Okay.
1: Adesso mi sfugge perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
0: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
1: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, a parte appunto il libro di Rick Rubin, ecco.
0: Ok.
1: Allora, è un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati di energia creativa e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Uh-huh. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
0: Quindi, me lo devo segnare questo libro?
1: Sì, assolutamente, consigliatissimo.
0: Vai.
1: Atto Creativo, Modo di Essere si chiama.
0: The River Generation, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transilope Express. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorati dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro ad un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica. Ingranaggio lui, portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film, ma esiste anche della letteratura nel disco degli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, e forse quest'ultimo con in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio e il Mare.
0: Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, cioè, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, correggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: chiaramente sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma, certo,
0: immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico. Però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
0: fa il disco. Secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Atabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Atabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco,
0: sì.
1: Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti che utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché sono dei film, tranne forse Kundela Mawedi che che ha un altro stile, sì, ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Kakopoulos? Ah,
1: esattamente. Kakopoulos
0: è fantastico, e oggi ho Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto. Tutti,
0: che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento, sì, fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi, sì, spiegano, è difficile, cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, come, così come Marco Mazzone, che è il regista,
0: okay,
1: del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata, sì, l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo,
0: bello, bellissimo,
1: super contenti di quello che è venuto fuori, e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la mia, la nostra età più o meno, non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos, brano che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Transeuropa Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco e l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E con Rio dei Duran Duran comincia il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Benvenuti, ben ritrovati ad un'altra puntata di Estate Freschi che parte con i Duran Duran, non a caso, perché sabato li ho visti dal vivo, che gioia, alla Villa Marin di Passariano, per cui in un posto bellissimo. Ho visto i Duran Duran e credo di averli visti forse anche in uno dei momenti live migliori degli ultimi anni, perché non c'era nessuna nostalgia, nessun effetto nostalgia. Un tour che li fa vedere in ottima forma, vorrei dire, soprattutto Simon Lemon, vocalmente molto convincente, però anche la sezione ritmica, John Taylor, il batterista che è Roger Taylor, perché erano tre Taylor nella versione, nella formazione originaria, ecco, direi che la parte ritmica era anch'essa convincente. Che dire, hanno fatto tutti i loro classici, ecco, tutte le canzoni che io speravo facessero, a parte Skin Trade, le hanno fatte tutte, però hanno fatto anche cose un po' più recenti, tipo Free to Love, tipo la cover di Psycho Killer dei Talking Heads, per cui insomma bellissimo live, bellissima anche tutta la parte visual che poi ogni tanto ce li mostrava come erano nel passato, quando non lo so qui in Slovenia com'era, però io ricordo che a metà degli anni 80 in Italia praticamente c'era il delirio nei loro confronti, era una delle band in assoluto più amate, più osannate. Lo stesso Simon Lebon in ogni intervista, quando torna da queste parti, dice che nessuno come le fan italiane. Comunque Simon Lebon, sono dovuta andare a vedermi la data di nascita perché non riuscivo a credere ai miei occhi. Ovviamente lo vedevo da lontano, però c'era anche il filmato, il video, insomma, che ce lo facevano vedere da vicino, e ho scoperto che ha 67 anni, perché così a vederlo, insomma, gliene davo quasi più o meno 20 di meno. Non so quale sia il suo segreto, però ovviamente complimenti a lui e ai Duran Duran per l'appunto, e anche a chi li ha portati a suonare in Friuli Venezia Giulia, perché insomma è stato un bel concerto. Allora, che si fa oggi? Tante cose, non vi faccio l'elenco perché sennò faccio un intervento iniziale più lungo del mondo, però vorrei soltanto ricordare che oggi 15 di luglio, se ci fosse ancora, Ian Curtis compirebbe 70 anni. Ian Curtis è stato il leader dei Joy Division, è morto suicida giovanissimo all'età di 24 anni. Joy Division, che di dischi ne hanno fatti uno ufficiale, poi uno postumo, però hanno effettivamente cambiato il linguaggio del rock con questi loro testi molto introspettivi, con questa sua voce inconfondibile, con questo suono che poi ha aperto la strada al post-punk, ha influenzato tanti gruppi meravigliosi come Cure, come Depeche Mode, ma anche gruppi più recenti come Interpol, Editors, Fontaines DC, un'eredità indubbiamente fortissima. Oggi però, anziché ricordarli con la classica Love Will Tear Us Apart, che è ovviamente insomma pezzo più conosciuto e forse anche uno dei pezzi più belli, ecco, però io quando sento questa batteria, questo basso, questa voce, ecco, l'eredità dei Joy Division la sento molto più da questa canzone magari che rispetto al suo pezzo più, il pezzo più famoso appunto dei Joy Division. La canzone è Disorder, apre quello che è fondamentalmente l'unico disco dei Joy Division, e con loro oggi partiamo all'interno del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Take me by-

Joy Division con Disorder. Beh, in effetti questa canzone, come tutte le canzoni dei Joy Division, hanno, diciamo così, dato il via poi anche a un filone di musica post-punk che è tutto quello che uno non si aspetterebbe mai di ascoltare in estate alle 16 del pomeriggio. Però ovviamente, insomma, approfittiamo del fatto che oggi Ian Curtis compirebbe 70 anni, perché lo vogliamo assolutamente ricordare. Benvenuti dunque, ben sintonizzati. Dicevamo, estate freschi ogni giorno dal lunedì al venerdì. Al mercoledì generalmente trovate me, appunto per queste due ore, però è una trasmissione che cambia conduttore ogni giorno e dunque ogni giorno trovate della musica differente. Oggi noi avremo modo di chiacchierare con Alex Neri dei Planet Funk, ricordandovi che venerdì prossimo loro suoneranno a Grado, per cui terranno questo concerto, li potrete vedere dal vivo, e noi alle ore 17 dovremo averli in onda assieme a noi qui su Radio Capodistria. Mentre invece molto prima ci sarà Pierluigi Pindar per presentare la nuova edizione di Musiche dal Mondo, Glasbesveta. Ecco, adesso non mi guardare male perché sicuramente la S l'ho pronunciata malissimo. Ah, salutiamo tra l'altro Igor Vigini che oggi cura la parte tecnica del programma. Ecco, per cui avremo questi due ospiti, però naturalmente abbiamo tanta musica. Dopo due pezzi dal passato andiamo a sentirci qualcosa di nuovo. Allora, ho scoperto, grazie a Charlie XCX, che Wink significa fare l'occhiolino. La sua nuova canzone si intitola proprio così, Wink Wink, per cui vorrebbe dire occhiolino occhiolino, nel senso hai capito cosa voglio dire, insomma, o anche non prenderla troppo sul serio. Allora, lei sta preparando un album nuovo che dovrebbe uscire a breve, perché adesso siamo già arrivati al terzo singolo da Music Fashion Film e pare ci sia una svolta. Beh, intanto ci sono le chitarre, qua ci parlano di chitarre post-punk, sempre per riallacciarci ai Joy Division. Comunque un disco che indubbiamente sarà molto differente da Brett, che abbiamo sentito praticamente per 2-3 anni, che l'abbiamo sentito anche da lui praticamente in tutti i festival più importanti al mondo, e lei va un po' lontana, ecco, rispetto a questo pop sfrenato da festa con cui recentemente è diventata famosa. E dunque andiamo a sentirci la nuova canzone Wink Wink, e lei è Charlie XCX.

Wink Wink, la nuova canzone di Charlie XCX qui su Radio Capodistria, termina così praticamente all'improvviso, ecco perché se c'è il conduttore distratto si fa buco semplicemente. Allora, benvenuti ancora, ben sintonizzati, state sentendo Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Estate Freschi, diciamo che la versione estiva di pomeriggio ore 4, perché ci siamo ogni giorno dal lunedì al venerdì, poi potete sentirci in replica la notte da mezzanotte alle 2. Allora, sto cercando di trovare una sorta di collegamento tra i due pezzi, perché abbiamo sentito Charlie XCX che ha aggiunto le chitarre alla sua musica, meno pop, però direi comunque ballabile in ogni caso. E invece è uscita una nuova canzone di Anna Pepe, che non lo so da queste parti quanto sia famosa, però in Italia, soprattutto tra gli adolescenti o comunque chi è più giovane di me, ecco, Anna Pepe è un vero e proprio mito, cioè piace tantissimo. Allora, lei ha pubblicato questa canzone che si chiama White Girl Wasted, ed è un altro passo, diciamo così, della sua evoluzione, perché è un po' meno trap pura rispetto alle cose, per me un po' difficiline da ascoltare, insomma, del passato suo, ecco, per cui meno trap, va un po' più verso il pop, il dance, un ritornello indubbiamente che potrebbe essere pensato così per essere cantato ai festival, e che dire, per me è andata un po' in una direzione Charlie XCX, però Charlie XCX, appunto, quella che ha avuto tutto successo, insomma, negli ultimi due anni, quella per cui è diventata famosa, ecco, per cui la sento un po' andare verso quel genere lì, insomma, verso quelle sonorità, ecco. Forse questo però non è il suo brano più memorabile, però ovviamente, insomma, anche le caratteristiche del tormentone estivo. Ricordo che chi volesse andare a vedere questo fenomeno, chiamiamo così, della musica pop italiana degli ultimi anni, lì terrà un concerto in Friuli Venezia Giulia Monfalcone il 23 di agosto, nell'ambito di questa iniziativa che si chiama Generation Young Festival. Allora, detto tutto ciò, che dici, la facciamo partire? Se volete dateci un parere se vi piace o meno. White Girl Wasted, Anna.

Questo momentino è molto Charlie XCX, eh? White Girl Wasted, la nuova canzone di Anna qui su Radio Capodistria, qui Estate Freschi. Che dire, non lo so se mi piace o meno, però parlando sempre di musica dance, c'è Madonna che è ritornata in vetta della classifica di Billboard con la sua Confession on a Dance Floor 2. Che dire, beh, insomma, diciamo che a 67 anni debuttare direttamente alla numero 1 di Billboard, diventando la prima artista donna a conquistare con un album una numero 1 in ben 5 decenni differenti, direi che molto bene per lei. Tra l'altro, collegata adesso, lei è dello stesso anno di Simon Le Bon, di cui abbiamo parlato prima, proprio agli inizi della trasmissione. Allora, sta andando molto bene, piace che lei sia ritornata a farci ballare. Ecco, il singolo che lei ha scelto secondo me non è proprio la canzone più bella del disco, perché il disco contiene dei pezzi molto molto interessanti. C'è da dire che non ha cercato di rifare Hang Up, che è stato insomma il singolo traino di Confession on a Dance Floor, però ha cercato di riprendere quello che è lo spirito di quel disco, lavorando con Stuart Price, che era appunto il produttore di allora, che ovviamente è riuscito a restituire quel suono elettronico però anche elegante che aveva reso quell'album, secondo me, forse anche l'ultimo disco bello di Madonna, insomma, l'ultimo che mi è piaciuto, che ho comprato, ecco, per cui ci riporta un po' in quella atmosfera. Questa è Dance Eteria, così si intitola quello che lei ha scelto come nuovo singolo, e ce la sentiamo, Madonna, qui, Estate Freschi.

La nuova canzone di Madonna, Danseteria, che non è una parola inventata, ma appare fosse uno dei locali più leggendari della New York dei primi anni Ottanta. Era un punto di incontro tra musica, arte, moda, cultura underground, ed è proprio lì che la giovanissima Madonna, appare appena arrivata a New York con pochi soldi in tasca, iniziò a farsi conoscere, a consegnare i demo ai DJ, a frequentare insomma diversi artisti, insomma, per cui partì tutto da lì, a quanto pare, a quanto abbiamo appreso. Allora, ne abbiamo le notizie tra pochissimo, le notizie quelle flash, però vorrei giusto ricordare che tra un po' arriveranno un sacco di concerti bellissimi al Festival Onde Mediterranee, che si tiene a Gradisca di Sonso, con tanti nomi, tanti artisti che spesso noi trasmettiamo qui su Radio Capodistria, per cui ci sarà il 30 di luglio il concerto dei Ministri assieme a Tara, poi il 31 Emanolde con Giulia May, il 1 di agosto Joan Tile con L'Amante e il 2 di agosto Rancore. Ecco, per cui si aggiungono anche questi concerti a tutti i concerti dell'estate che sono veramente che riguardano insomma un po' la nostra zona, no? In Slovenia, però anche nell'Istria croata, Pola, nel Friuli Venezia Giulia. Ecco, diciamo che se ti piace la musica e dal vivo hai tempo, c'è molto da fare. Allora, l'abbiamo nominata tra tutti questi nomi, io sono molto felice che non ha fatto un disco nuovo, per cui farà quello vecchio che a me piace veramente tanto. Mi sto riferendo a Joan Tile. E ce la sentiamo con Volto di Donna, e ricordiamo il suo concerto il 1 di agosto ad Onde Mediterranee.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Ed eccoci, siamo ritornati con Afro Dream. Siamo andati verso atmosfere direi molto contaminate, molto dal mondo, perché vi vorremmo proprio parlare di un festival che vi raccontiamo, che cerchiamo di raccontarvi ogni anno, che è Glasbesveta, musiche dal mondo. Quest'anno dal 28 di luglio al 7 di agosto ritorna appunto questo appuntamento. È un appuntamento con una proposta molto originale ed è anche un festival che da 15 edizioni unisce Gorizia e Nova Gorizia attraverso la musica. C'è anche un tema, quest'anno il tema è accordatore di pace, cioè un invito, immagino, insomma, al dialogo tra culture, tra persone, tra comunità. Ecco, comunque noi come sempre ne parliamo con Pierluigi Pintar, che è tra gli ideatori e direttori artistici del festival. Pierluigi, pronto? Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Sono contento che mi avete chiamato e sono pronto a rispondere alle vostre domande.
0: Certo, tu sei, come dire, un ospite fisso dell'estate, no? Per cui, cioè, se ormai sei un appuntamento fisso, no? Se poi cambiano direttore artistico, qua noi, cioè, come dire, ci strappiamo i capelli.
1: Io volevo dirti che come direttore artistico quest'anno io non sono direttore artistico completo, noi facciamo una cosa in ensemble, sì, per musiche dal mondo, anche perché quest'anno abbiamo fatto la nostra parte italiana, perché il festival si svolge sia a Gorizia che a Nova Gorizia. Nella parte italiana abbiamo fatto meno concerti ma molto selezionati, e l'abbiamo deciso un po' insieme, anche prevedendo il budget, dato che stiamo attenti anche al budget, ovviamente.
0: Tocca. Allora,
1: quello,
0: senti,
1: è un problema che tocca a tutti.
0: Sì, quest'anno avete scelto come filo conduttore Accordatori di Pace, che è un titolo bellissimo. Io vorrei chiedervi, quando l'avete scelto, avete pensato prima alla musica o anche al momento storico che stiamo vivendo, che insomma sembra banale dirlo, però mai come in questo tempo, no? Tutti desideriamo la pace.
1: Ma guarda, Accordatore di Pace è una cosa che è stata, prima di tutto, l'idea è venuta dalla parte slovena, da Tadej Stolic, Kudmorgan, l'associazione Kudmorgan, che in realtà il tema era, si chiamava, in sloveno si dice Uglaševalci miru. Tu sai perfettamente, sapete tutti, che fare delle traduzioni su cose un po' così particolari è molto difficile. Siamo stati tanto tempo per cercare la giusta frase, è venuto fuori Accordatore di Pace, che è poi in inglese era anche difficile, abbiamo messo Peacemakers, ma comunque insomma è così. Accordatore di Pace, ti leggo queste quattro righe che fanno parte anche del volantino bel completo che parla di tutto il festival e che rendono giustizia a questa scelta, perché dice così: Accordatore di Pace è stato scelto in collaborazione con il compositore e polistrumentista Boštjan Gombač, che è un musicista che quest'anno abbiamo deciso di fare un musicista che è messo sotto focus, come si dice, cioè è il fulcro di tutto il festival, suona in più gruppi diversi. E Boštjan Gombač è un musicista, è un clarinettista sloveno straordinario, perché non suona solo clarinetto, è un polistrumentista, suona praticamente tutto, ha suonato con, ma guarda, mi viene a dire, quasi migliaia di formazioni. È uno che bisogna vedere, perché oltre a essere un bravissimo musicista è anche un intrattenitore, un umorista. Io ero al Festival Jazz di Lubiana 2 settimane fa, lui ha fatto un concerto insieme al pianista Sascha Wollmeier, lui lo fa sempre ogni anno per bambini, ed ha fatto uno spettacolo incredibile ricorrendo a vecchi musicisti jazz sloveni, ha fatto cantare il pubblico, insomma è un musicista incredibile. Quindi il tema è dedicato a ensemble e progetti musicali che nel proprio percorso artistico si confrontano con l'altrove, cioè con ciò che è estraneo e sconosciuto, e che attraverso l'ascolto rimettono continuamente in discussione, trasformano e reinventano la propria identità espressiva. Un viaggio negli universi poetici di artisti e artiste che abitano territori fatti di amicizia, assenza di confini, ascolto reciproco, empatia creativa, ispirazione dalla natura e dall'ambiente, spazi condivisi, ritmi comuni, rispetto e apertura. E credo che questo possa dire tutto sulla parola Accordatore di Pace. I musicisti, fra l'altro, la musica è un veicolo di avvicinamento tra le persone, incredibile. La lingua, sì, è una barriera, la musica è una, la cultura in generale è una cosa che avvicina, quindi noi con questo, diciamo, termine accordatori di pace vogliamo, attraverso l'unione tra musicisti diversi, e poi dopo ve ne parlerò, sì, avvicinare anche stili differenti, perché in genere la gente segue il proprio filone, diciamo, musicale, certo, e il resto magari lo evita, e questo è un problema. Cioè, noi vogliamo che la gente, vogliamo, speriamo che, certo, la gente, ma non siamo solo, anche altre associazioni fanno un lavoro egregio, secondo me. Cioè, l'importante è portare a conoscenza l'esistenza, chiamiamola, di altri mondi.
0: Certo, certo, anche perché va detto che appunto è vero, ognuno segue un pochino il suo filone, no, di solito, però ci sono anche queste nuove applicazioni dove si ascolta la musica che capiscono bene quello che è il tuo genere e continuano sempre a riproporti quello che è il tuo genere, e invece è importante magari anche andare a vedere un po' di musica dal vivo e spaziare un po', un po' come il vostro programma, no, perché voi spaziate dal jazz all'elettronica, poi c'è del folk, contaminazioni africane come nella canzone che abbiamo appena ascoltato, contaminazioni balcaniche, ecco, per cui non vorrebbe anche, ci verrebbe anche spontaneo chiedervi, no, ma che genere è il vostro festival?
1: Ma ecco, hai detto già quasi tutto, certo, tu, musica dal mondo. Allora, la genesi del festival, che praticamente Glasbeth Fetai esiste da 15 anni, noi come Circolo Controtempo ci siamo uniti a loro circa 8 anni fa.
0: Che già esistevano, sì.
1: Già esisteva, lo facevano dove lo fanno adesso, che è una location fantastica.
0: Ma sempre quella, sempre in quel posto.
1: Al castello di Cromberg, sempre lì, è un posto strepitoso, bellissimo. Noi ci siamo uniti 8 anni fa, siamo all'ottavo anno di collaborazione, e il loro festival all'inizio era proprio legato al jazz, soprattutto anche alla tradizione, moltissimo il folk. Il folk, poi adesso il folk è una parola anche, non è più la parola che in cui eravamo abituati una volta, e il folk subisce delle contaminazioni dal jazz, dal rock, da tutto, ma anche dall'elettronica. Cioè, noi proponiamo tutto quello che c'è di interessante sulla scena, diciamo, mondiale, ma anche no, anche perché faccio un esempio: quest'anno noi, tu hai fatto appena ascoltare gli Afro Dream sono un gruppo di Torino che è formato da gente mista, da argentini, francesi, italiani, cioè senegalesi, quindi la coesione c'è già all'interno del gruppo. Poi noi cerchiamo di portare un po' di varietà, quest'anno per esempio noi e la parte italiana, che inizierà appunto il 28 luglio, 28, 29, 30 luglio, facciamo tre serate completamente distinte tra loro. La prima è una dedicata più alla sperimentazione, un po' all'elettronica, la seconda, proprio come hai fatto sentire, gli Afro Dream, sono un po' più afrobeat, più world, più così universali, e la terza invece è proprio con il musicista in focus, che è Boštjan Gombač, insieme a Igor Leonardi, che è un bravissimo chitarrista sloveno, loro si conoscono da una vita, e ballano tra il rock, il Balkan, il folk, il world, un po' di tutto, ecco, alla fin fine.
0: Eh sì, tante cose. Senti, ma tra l'altro quest'anno per la prima volta i concerti italiani entreranno anche al Piccolo Cielo, nel Parco Basaglia a Gorizia. E ha un significato questa scelta? È solo un nuovo palco o racconta anche qualcosa in più su quello che poi è lo spirito del festival?
1: Beh, qui andiamo un po' all'altro anno, quando quelli dell'associazione Fiera Scena di Gorizia ci hanno chiesto come controtempo se dovevamo partecipare a questo progetto chiamato appunto Piccolo Cielo, che prevedeva la ristrutturazione di una chiesetta sconsacrata all'interno del Parco Basaglia, inutilizzata già da tantissimo tempo, per farne uno hub culturale. Noi abbiamo detto sì, il progetto è venuto fuori benissimo, abbiamo iniziato in febbraio, noi abbiamo curato un po' la parte musicale, una parte della parte musicale, scusa il bisticcio di parole, e quindi siamo molto legati a loro. E soprattutto per i goriziani doc, io sono un goriziano doc per i goriziani, cioè, ma non soltanto per i goriziani, il Parco Basaglia è una cosa iconica, lì si sono svolte le prime, come diciamo, battaglie basagliane appunto, certo, per la riforma della sanità
0: sono
1: mentale.
0: Sono iniziate prima a Gorizia, esatto, anche se forse sono più, esatto, celebri quelle triestine, ecco, diciamo.
1: Sì, però Gorizia e Basaglia ha mosso i primi passi, è stato un precursore, il Parco Basaglia è un parco bellissimo, ma hanno iniziato un po' a ristrutturarlo, ma si aspetta già da tanto tempo, ci sono dei progetti per farne veramente un parco frequentato e moderno anche alla fine, tra l'altro è attaccato al confine, vicino alla città di San Pietro, praticamente il muro di una volta faceva da confine, però adesso è tutto aperto, quindi è anche un simbolo, diciamo, di apertura. Il posto è molto bello, lo faremo all'aperto, e nel caso di pioggia si farà all'interno della chiesetta, dove abbiamo già sperimentato.
0: E quale concerto in particolare ci sarà al Parco Basaglia a Gorizia?
1: Allora, guarda, ci saranno quattro concerti. Il primo giorno, il 28 luglio, martedì, ci sarà un doppio concerto. Non sto a spiegare troppo sui musicisti, sennò veramente
0: siamo
1: una vita.
0: Mandiamo tutto poi sul sito internet, certo.
1: Sì, sì, esatto. Alle 21 scenderà in campo, o scenderà in palco, la cantante friulana Elsa Martino, una grandissima sperimentatrice.
0: Guarda, la mettiamo dopo e ti dico solo grazie per avermela fatta scoprire.
1: Ah, ecco, perché lei è una cantante straordinaria che fa il suo credo è quello della fare ricerca, ma anche abbastanza una ricerca anche basata sull'elettronica, ma legata al territorio. Cioè, lei tiene, diciamo, una scarpa all'interno della tradizione, ma l'altra è sempre proiettata nel futuro. Potrebbe avere anche successo a fare canzoni più leggere e tutto, ma lei fa sempre ricerca. È una cantante che è da stimare, oltre ad essere una bravissima persona, è una grandissima cantante, ma ha appena fatto uscire il nuovo disco Vox Humana. Io l'ho visto un mese e mezzo fa alla presentazione, è stato un concerto magnifico. È chiaro che è una cosa di nicchia, cioè una cosa sperimentale, ma bellissima. Poi dopo gli ascoltatori lo potranno constatare. Seguita subito dopo, dopo circa 45 minuti, da un'altra, è una serata dedicata un po' alle ragazze, alle donne, diciamo, da un'altra musicista, una musicista bolognese, Laura Newsday, è una sassofonista, sempre legata molto alla sperimentazione, suonerà con il suo gruppo e presenterà praticamente il suo nuovo disco che è uscito lo scorso anno, il 2025. È un tema, è una, come dire, una musicista legata molto all'ambiente e fa una specie di afro jazz futurista tribale, ha un po' di tutto, è difficilissimo da spiegare quello che fa. Non so se l'hai provato ad ascoltare.
0: Provato ad ascoltare, ma credo anche abbia fatto forse anche una data, un concerto forse uno o due mesi fa, e se n'è anche molto parlato, ecco, per cui mi è venuta la curiosità anche per il nome che si è scelta, ecco, per cui diciamo difficile un po' da incanalare, proprio io per questo ci piace.
1: Molto, molto, però è una serata dedicata un po' alla sperimentazione. Il disco si chiama Flowers Are Blue in Antartica e fa una meditazione su dove stiamo andando con il pianeta Terra, proprio tutti i vari ecoconflitti e tutte queste cose qua. E la sera dopo, il 29 mercoledì, sempre alle 21, ci saranno i già ascoltati Afro Dream, che è un progetto nato credo nel 2018 a Torino da un chitarrista torinese e da un musicista senegalese, un cantante. Poi si sono uniti altri musicisti, come dicevo prima, argentini e francesi, hanno formato questo gruppo, sono in sette e faranno ovviamente faranno ballare tutti con il loro afrobeat. E la serata successiva, l'ultima, giovedì 30, e ci saranno appunto l'artista in focus, che è Bostan Lombach, che è un po' l'istrumentista, suona tutto praticamente, ma tutto, tutto veramente, e con Igor Leonardi, che è un chitarrista. Loro si frequentano da tantissimo tempo e, come ho detto già prima, faranno una... sono anche degli improvvisatori, anche un po' umoristi, passeranno dal folk al world, alla etno, al balcanico, un po' di tutto.
0: E invece per quanto riguarda il programma sloveno, anche se appunto non l'avete curato voi, però so che lavorate comunque assieme, ecco, ci puoi giusto così raccontare velocemente che cosa si vede invece appunto nella parte slovena del festival?
1: Si vedono delle cose veramente, ci sono dei gruppi veramente stupendi. Il festival inizia il mercoledì 5 agosto fino a venerdì 7 agosto in tre serate. Tra l'altro lì al castello di Kronberg c'è anche, vicino dove si suona, sotto vicino alla villa, c'è anche a fianco il mercato delle delizie, sono tutti i produttori locali che portano i propri cibi, le proprie tradizioni, vendono collanine, cioè vini, si degustano vini, è veramente un posto molto bello. Beh, comunque ci sarà la prima serata, ci sarà un po' di teatro con uno spettacolo che si chiama Le Alessandrine e i sapori del mondo, che parla un po', è in lingua slovena, ma parla un po' delle donne di Privacina che erano nei tempi storici, che vivevano tra la valle del Vipacco, e erano andati in Egitto e tornando indietro hanno portato un po' le pietanze un po' egiziane, hanno fatto scoprire un po' a tutti questo mondo, e questo teatro ne parlerà un pochettino. Poi alle 21 il concerto del Darko Rundek Quartet. Darko Rundek ha quasi 70 anni, ha una vita fatta per la musica, e aveva un gruppo nella, diciamo, a metà anni 80, famoso in Croazia e croato, chiamati gli Haustor, ed è famoso perché è anche poeta e anche un combattente per la società. E quando, ai tempi della guerra in Jugoslavia, lui trasmetteva programmi da Radio Brod, che era una radio che praticamente su una barca in Adriatico, è stato anche in esilio, ha fatto un sacco di cose, e ha avuto tantissimi gruppi ed è un'icona assoluta croata. La serata poi alla fine, alle 22:30, ci sarà ancora un po' di cabaret musica fatto un po' con dei pupazzi, un po' di burattini anche, ed ideato dal musicista Mattia Solze insieme ad altri quattro musicisti. E poi dopo ci sarà giovedì 6 agosto alle 20:30 Nina Prusnik con i fratelli Polianets, anche lì fanno un po' una sorta, un gruppo di Lubiana, fa del folk, un folk moderno, poetico, hanno molto riscontro in Slovenia e hanno fatto l'album nel 2005, il loro album d'esordio, che si chiama Obrekim, e sono una delle voci più originali della scena neofolk slovena. Alle 21, subito dopo, ci sarà un concerto stupendo, forse quello che vorrei vedere più di tutti, perché ci sono i Pacemakers. È un progetto in residenza, cioè vuol dire che i musicisti si trovano un po' prima, preparano il concerto, diciamo, vedono come suonare, cosa suonare. I musicisti non hanno bisogno neanche di presentazioni, perché è un trio. Hamid Drake, che è uno dei batteristi più famosi al mondo, direi, uno che ha suonato con tutti i più grandi, da quando era giovanissimo ha suonato con Don Cherry, lui è di Chicago. Poi c'è Bastian Gombach, anche lui l'artista in focus, sempre curiosissima questa cosa, perché tra di loro deve essere una cosa folle. E poi un musicista che io stimo moltissimo, che è anche un amico, è Pasquale Mirra, vibrafonista, percussionista, suona abitualmente spesso con Hamid Drake, loro tre insieme possono creare delle cose meravigliose. Io sono veramente curioso di vedere, è un concerto che, come si suol dire, non si può perdere. Sì. E poi l'ultimo, il venerdì 7 agosto, ci sarà un trio che anche qui non c'è bisogno di spiegazioni, perché c'è il pianista Omar Sosa, cubano, che conoscono credo tutti, con altri due grandi musicisti, che è il trombettista tedesco Jo Kraus, con il batterista uruguagio Diego Pinera. Loro fanno soliti concerti con ritmi afrocubani, influenze latinoamericane, e loro sono anche grandi improvvisatori. E poi si chiude tutto, diciamo, alle 22:30 con i Terra Folk, che è un gruppo storico di musica popolare, rock, world music sloveno, in cui c'è anche di nuovo Bastian Gombach. Quindi chi più ne ha più ne metta, è un programma ricchissimo. E questo è quanto.
0: A questo punto dobbiamo anche mandare un po' sul sito internet ai nostri ascoltatori, perché ovviamente, insomma, abbiamo raccontato e elencato anche tantissimi concerti. Allora, io, per salutarci, visto che solitamente chiedo sempre un consiglio a Pierluigi, gli dico: ma cosa possiamo mettere di tutti questi gruppi, questi nomi che magari appunto dal punto di vista radiofonico non sono propriamente famosissimi? E appunto tu, tra le varie segnalazioni e suggerimenti, appunto mi hai segnalato il cantico del frutto di Elsa Martine, che tra l'altro appunto è anche cantato in diverse lingue, tra cui anche il friulano, e indubbiamente, come dire, è stato forse anche uno degli ascolti più originali che ho avuto in questo periodo. Ecco, per cui ti ringraziamo ovviamente anche per i suggerimenti. Ultima informazione: come si fa per i biglietti, come si fa per accedere ai concerti?
1: Allora, prima di tutto, i concerti in Italia costano 10 euro. Il primo concerto, sono due concerti, sono 10 euro, che è un prezzo veramente iper popolare.
0: Certo.
1: E mentre in Slovenia variano dai 20 ai 25, perché ci sono anche tre gruppi in una serata, e poi i nomi sono veramente di alto lignaggio.
0: Certo.
1: Per prenotare in Italia si prenota, cioè per informazioni, per il programma e tutto, si va a www.controtempo.org, e per i biglietti si va a www.vivaticket.it. In Slovenia invece, per informazioni, www.glasbesfeta.it. www.moiecarte.si e per i biglietti www.moiecarte.si.
0: Okay.
1: In Italia comunque nel nostro www controtempo ci sono anche le informazioni slovene, cioè tutto il programma dettagliato.
0: Certo, certo, ecco, diciamo se uno vuole avere queste informazioni le trova senza problemi. E, ma e non si può fare alla vecchia come una volta prima del Covid che uno viene lì direttamente, si compra il biglietto e entra?
1: Sì, sì, no, quello è sicuro,
0: esiste ancora?
1: Quello esiste okay. ancora.
0: Okay.
1: Magari troverà un robot alla porta, ma quello esiste ancora sicuramente.
0: Avete messo un robot.
1: Ma non manca molto.
0: Non manca molto, certo.
1: No.
0: Allora, senti, per cui io sfrutto il tuo suggerimento mettendo la bravissima Elsa Martin e ti ringrazio e magari questa volta veramente ci si incontra a questa insomma super bella iniziativa, questi concerti incredibili che seguo ogni anno, però non ci sono ancora mai stata, perché insomma a musiche dal mondo. E che dire? Grazie a Pierluigi Pintar per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Io ringrazio tutti, però devo dire anche che ci siamo già visti l'altro anno
0: certo.
1: durante Jazz and Wine of Peace.
0: Sì, sì, però era un'altra
1: Era un'altra cosa. Allora, io saluto tutti, vi aspettiamo tutti a Gorizia, Nova Gorizia.
0: Sì, sì, sì, ma io infatti poi sono andata a vedermi il concerto, però prima di andare via ho detto no, a questo punto bisogna conoscere Pierluigi Pintar,
1: esatto.
0: Dopo anni e anni, perché io sono proprio venuta a cercarti.
1: È vero, è vero.
0: Sì.
1: E tra l'altro c'era anche un grande bel rinfresco, se non ricordi male, no? Alla fine del concerto, perché chiudevamo il festival.
0: E dove
1: sera.
0: Ci siamo trovati noi? Lì del rinfresco, ovviamente.
1: Esatto, non potevamo mancare davanti a un buon bicchiere di vino. Io saluto tutti i radioascoltatori, grazie per la pazienza, grazie a voi per averci contattato e niente, ascoltiamoci Elsa Martin. Ciao a tutti.
0: Grazie per Luigi Pintar, alla prossima.
1: Ciao.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: cari, eccoci anche nel terzo spicchio di Estate Fresca qui su Radio Capodistria. Siamo ritornati con una delle nuove canzoni dei Planet Funk, Feel Everything. Planet Funk che ricordo venerdì prossimo alle ore 21 saranno dal vivo a Grado al Parco delle Rose. Pare che ci siano ancora 200 biglietti disponibili che si trovino online su Ticket One, ed è un concerto che è organizzato da The Groove Factory, da Vigna PR e da FVG Music Live. Allora, noi dovremmo avere uno dei Planet Funk al telefono con noi, mi sto riferendo proprio ad Alex Neri, a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Ciao Alex, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora senti, avete chiuso un tour europeo con tanti sold out, sto vedendo così quelle che poi sono state le città in cui avete suonato, ecco, ma vorrei chiederti, c'è ancora un po' una differenza tra suonare fuori dall'Italia e poi tornare a casa ad un festival come quello in cui suonerete venerdì a Grado?
1: Non so cosa mi aspetta a Grado, nonostante mi piaccia moltissimo il paese, soprattutto il centro storico, non so cosa mi aspetterà, cosa ci aspetterà a livello proprio di concerto, però le differenze tra l'Italia e l'estero ci sono, e come, nel senso, secondo me all'estero c'è un'attenzione maggiore per quello che riguarda il live, i club, diciamo live, no? Cosa che in Italia io vedo invece i club live stanno un po' faticando ultimamente, forse perché le multinazionali si sono buttate tutte sui grandi festival. Quindi questa differenza c'è, la noto. E poi noi, essendo un gruppo internazionale, abbiamo questa grandissima differenza che quando cantiamo le canzoni capiscono i nostri testi, quindi è un pochino più divertente.
0: Senti, ma io 2 giorni fa sono andata a vedere Duran Duran, e quando hanno fatto l'ultima canzone che era Save a Prayer, ovviamente insomma si immaginavano un coinvolgimento maggiore da parte del pubblico nel cantarla, per questo ma lo collego con quello che mi hai detto te adesso.
1: Sì, perché purtroppo c'è questa cosa, ma non è un difetto degli italiani, questo ci mancherebbe altro, nel senso, ovviamente non tutti possono capire i testi delle canzoni, poi sono personali, quindi però ti garantisco che per dire, non so, Cesare Sanno, la nostra, che è abbastanza facile, quando l'abbiamo fatta a Londra è stata veramente una cosa emozionantissima, cioè proprio per il pubblico, no? Per quello che dice, non so, perché quella canzone lì comunque è una canzone che parla di molto di spiritualità, e quindi la gente era molto connessa. Insomma, ci sono delle cose ovviamente che magari no, in Italia percepiscono di più la musica, che è altrettanto altrettanto bene.
0: Sì, beh, stiamo un po' spoilerando la canzone con cui ci saluteremo dopo aver sentito un pezzo nuovo. Ecco, ma vabbè, però parliamo proprio di questa canzone a questo punto, perché è vero che praticamente è stata utilizzata dalla nazionale inglese che la spara 1000 ogni volta che l'Inghilterra segna in questo periodo?
1: Sì, guarda, è stata una sorpresa, l'abbiamo scoperto, almeno io l'ho scoperto perché sono un amante del mondiale, quindi guardo le partite, e l'ho scoperto proprio in diretta, la prima partita dell'Inghilterra sentivo sotto praticamente allo stadio, perché non è che lo mettono in televisione, lo mettono allo stadio, quindi ogni volta che l'Inghilterra segna, a parte Cesare Sanno, la gente lo canta, ma secondo me questa cosa è partita sempre dall'Inghilterra, perché non tutti sanno che Cesare Sanno è proprio l'inno dei tornei di freccette in Inghilterra, e le freccette in Inghilterra sono uno sport nazionale, come da noi il calcio, cioè sono uno sport grosso, e essendo stata secondo me la sigla di quelle delle freccette, quelle del calcio, hanno pensato bene di portarla anche negli stadi, secondo me, così è andata.
0: Ma sai che cosa ho scoperto io di questa canzone, che non lo sapevo, poi immagino l'abbiate detto in passato quando è uscita tante volte alle interviste, però è successo tempo fa che in macchina ho ascoltato un pezzo dance che mi sembrava la cover di Chase the Sun, poi sono andata a vedermi, diciamo così, un po' i vari autori, e ho visto che è stato preso un pezzettino di una canzone di Ennio Morricone, che è della canzone Alla luce del giorno, e da lì nasce, ecco, per cui è interessante questa cosa.
1: Guarda, io noi non l'abbiamo mai nascosto, nel senso, poi sai, io da buon DJ campiono, rubo e trasformo,
0: ma certo,
1: quindi la chiave dei Planet è stata anche quella di campionare e di trasformare alcune cose. Nel caso specifico di Morricone, se ti posso dire la mia, è stata proprio una genialata di Gigi Cano, che purtroppo non c'è più, che comunque in questa base che avevamo fatto, che all'epoca era un po' fuori dal comune, perché comunque per il tempo era una traccia completamente un po' fuori dal contesto che stavamo vivendo, e lui decide di approcciare prendendo spunto dal Giro di Morricone. Poi se lo vai a sentire è un po' diverso, non è uguale,
0: ma sì, certo,
1: però
0: ma...
1: quello che mi dispiace, quello che formalmente succede è che Cesana è una canzone nostra, ok? Oh. E quello che stanno facendo un po' tutti in giro, tipo cantanti famosi, stanno rubando il giro da Cesana per farci delle loro canzoni. Quindi questa è una cosa che un po' mi dispiace, nel senso che ho sentito mi sembra James Blunt, per dirti, che ha fatto un furto proprio clamoroso. Io ho provato anche a denunciarlo, però
0: però poi c'è anche una versione ancora più dance, insomma, dello scorso anno.
1: Qualcuno di loro l'ha fatto, però in realtà se c'è Morricone ci siamo anche noi, perché in realtà lì abbiamo aggiunto un accordo insieme a loro, perché la nostra non è stata campionare ma risuonare, reinterpretare.
0: Sì, sì.
1: Ok, quindi non è che io ho copiato la canzone da Morricone, non è andata così.
0: No.
1: Un puro caso in studio che il buon Gigi ha tirato fuori questo giro che poi per caso è andata lì, ma infatti non c'è stata una causa, capito? C'è stato un accordo tra noi e Morricone. E lì è andata bene, non è che ci hanno fermato, capito, pure detto avete rubato, no?
0: È nato
1: la nostra una reinterpretazione,
0: ma certo, ma ne è nato poi una canzone splendida. E tra l'altro
1: lo stesso Sed, se posso dirtelo, lo stesso Sed, la base di Sed,
0: sì,
1: è un campione di un disco mio di Gary Numan degli anni 80, per dirti. Però questo succede anche dei Daft Punk, se vai a sentire i Daft Punk io ti dico
0: ma certo
1: è un po' l'arte del sample,
0: ma
1: no?
0: Certo,
1: la nuova musica, ecco.
0: Cioè, è l'arte della musica che piace a me, a dire il vero, ecco. Però devo dire che sempre per quanto riguarda Morricone, anche 2 anni fa è uscito un pezzo dei Disclosure bellissimo. Lì è stato campionato, lì credo fosse non risuonato direttamente, campionato proprio un pezzo di una canzone di Morricone. Sì. Ho pensato.
1: In quel caso è diverso.
0: In quel caso.
1: Chiedere il permesso e chiedere se ti danno il permesso. Certo. Ci sono tanti 1500 esempi.
0: Ma certo.
1: L'arte è questo.
0: Ecco, ma senti, una delle cose che appunto vi ha sempre reso un po' differenti è che voi appunto già dagli inizi avevate più voci. Allora, ad esempio, di Chase the Sun era quella di Sally Doherty, credo si chiamasse così. Poi c'è stato la voce che ha cantato la canzone. Certo.
1: La voce originale in realtà è di Auli Cocco, che è una cantante indie lappone che viveva a Napoli per tenere moglie di Daniele Sepe.
0: Questa cosa non la sapevo, pensavo di essere ben preparata su di voi. Ecco, però...
1: No, ma non è... sono in pochi.
0: Però poi appunto c'è Dan Black, che è la voce più riconoscibile. Ecco, voi avete creato come una sorta di una vera e propria famiglia musicale, perché poi dopo io canzoni vostre sono state cantate, non so, da Francesca Michelin tra le ultime voci, Giuliano San Giorgi dei Negramaro, Jim Carrey addirittura dei Simple Minds, ecco, io
1: Lorenzo
0: che...
1: Giovanotti.
0: Ah, beh, certo, Lorenzo Giovanotti. Ecco, io vorrei dire, succede che magari qualcuno torni a volte, magari all'improvviso, per una serata, perché magari suonate vicino a lui o per una registrazione. E che cosa rende poi invece così speciale il rapporto con Dan Black, che per molti è un po' la voce, no, di Planet Funk, comunque quello che ritorna?
1: Sai, noi siamo un gruppo un po' particolare, capito? Noi infatti. In realtà siamo un collettivo più che un gruppo, fondamentalmente, e anche perché il gruppo nasce da 4 produttori, che siamo io, Baroni, Sergio Della Monica, che purtroppo non c'è più, e Gigi Cano, che purtroppo non c'è più. Però essendo noi nati come 4 produttori, siamo più un collettivo che una band, prendendo spunto da quello che era all'epoca un po' la musica in Inghilterra, no? Vedi Massive Attack, per esempio, no? Che non hanno una voce rappresentativa, ma la musica e il brand, no? Cioè, se tu pensi a Massive Attack non pensi a un cantante.
0: No, però quando vado a un loro concerto e arriva Elizabeth Fraser che canta da lì quella canzone, è un momento bellissimo, ecco.
1: Certo, certo. quello lo sarebbe anche per me, non sai quante volte ho provato a prendere la risa del prese, ma purtroppo
0: dai, insisti.
1: Insisto perché è in assoluto, questo te lo posso dire, una delle cantanti mie preferite da sempre. Cioè, e ti posso anche spoilerare che Planet Funk e le armonie di Planet Funk sono state molto ispirate dai Cocteau Twins, che è proprio il mio mondo. Quella è proprio la mia patria, non so come dirti, proprio dove io vivo.
0: Capisco.
1: Hai toccato proprio la cantante che è una delle migliori al mondo in assoluto.
0: Vabbè, allora
1: a seguire che i Bush, quindi
0: insomma, i bellissimi gusti che condivido. Ecco, ma invece quando voi ogni sera fate i concerti, no? Adesso appunto state presentando un disco nuovo, l'album è Bloom, insomma, un disco importante, no? Parla di un nuovo inizio, di una fioritura. Ecco, però ovviamente ci sono sempre quelle persone che sono lì, tipo me, che aspettano Chase the Sun, Who Said, Inside All the People. Ecco, e com'è dopo tanti anni? Cioè, a volte è un peso avere i classici da dover sempre riproporre, o è un privilegio magari ancora oggi vedere che ci sono migliaia di persone che li aspettano?
1: No, è bellissimo, credimi.
0: Okay.
1: È bellissimo perché, ti giuro, non è una risposta politica. È proprio bello perché innanzitutto riaffiorano sempre i ricordi. Ogni concerto poi è diverso, quindi non è mai uguale, con facce diverse, con persone diverse, momenti diversi. E sapere che hai dei punti saldi nella tua scaletta ti aiuta e sei più sereno anche a suonare le canzoni nuove. È un po' come per i Radiohead non fare clip, cioè è impossibile. La gente lo vuole, ma perché ti rendi conto che comunque, non essendo più di primo pelo, la gente è cresciuta con te. Quindi ben vengano le canzoni nuove, ben venga tutto il tuo percorso, però quello che vuol sentire è quello che vuol vivere, anche ricordarsi, no? Cioè, noi abbiamo un pubblico, sì, anche di giovani, quello è stupendo, ma abbiamo un pubblico che comunque è cresciuto con noi, e io penso che questo succeda un po' a tutte le band storiche, no? Che sono da anni, e quindi sapere che il tuo pubblico comunque aspetta una certa canzone perché vuole rivivere un'emozione, soprattutto cantata da Dan Black, che per anni non è stato più parte del nostro gruppo, è veramente piacevole anche da parte nostra.
0: Infatti io ti richiedo appunto com'è il rapporto con lui, con questo vocalist storico che però è quello che adesso è ritornato.
1: Sì, ma guarda, il rapporto è semplicemente fatto in questo modo. Cioè, è nato come un rapporto di featuring all'inizio, e lui aveva il suo gruppo che era The Servant, che era la sua band. E come giusto che fosse, al tempo lui doveva preoccuparsi della sua band e non dei Planet Funk. Ok, quindi il destino ha voluto però che quello che ha cantato lui poi sono diventati successi, come sia Gold People, come Un Sed, come altre canzoni, come Lemonade, no? Ma questo comunque non ha fatto sì che lui diventasse il cantante della band, proprio perché l'origine era e i patti erano questi. Cioè, lui diceva: mi piace molto la vostra musica, io vengo come featuring. Quindi quando non è stato possibile averlo, non è venuto. Nel tempo poi molto naturalmente si è costruito un rapporto umano con Dan, soprattutto da parte mia, anche per quello che ci è successo, no? Quindi dalle disgrazie poi comunque riallacci dei rapporti, ti vedi, ti frequenti, perché tra l'altro lui sta a Parigi. Da lì è rinato un rapporto e da lì è rinata anche la voglia di rivivere qualcosa insieme. E molto naturalmente ormai non è più un featuring, lui è parte del gruppo ormai, a tutti gli effetti, nel senso, quindi non è più... ma è stata una cosa naturale, non cercata a tavolino, ecco. Sono state una serie di avvenimenti che ci hanno portato poi a diventare sempre più uniti, sempre più vicini. Quindi noi in realtà siamo un gruppo di amici, questo è.
0: Beh, comunque avete una,
1: da tanti anni.
0: Insomma, una storia sicuramente singolare, molto originale.
1: Allora, abbastanza.
0: Senti, io do appuntamento a tutti venerdì, per cui tra due giorni alle ore 21 a Grado vedrei Planet Funk dal vivo. Beh, come annunciato, ci salutiamo forse con come dire, uno dei vostri classici, più classico di altri, che è Chase the Sun. Però quello che vorrei chiedervi, sì, è il primo singolo, tra l'altro, no? La prima volta che vi abbiamo sentito. Ecco, e io vorrei semplicemente magari chiederti se c'è un brano invece del prossimo, se c'è un brano del nuovo disco che non vedete l'ora di suonare dal vivo.
1: Allora, sì, ti dico, però vedi, veniamo da una tournée europea e quindi a me è piaciuto tanto suonare proprio l'ultimo singolo, Feel Everything.
0: Ah, quello che abbiamo sentito. Ok.
1: Sì, dal vivo all'estero ha creato un'atmosfera particolare. Qui in Italia bisogna vedere.
0: Ma la scaletta è diversa rispetto a il set è diverso rispetto a quello che avete fatto all'estero? No, è quello. Ok.
1: Okay. Poi ti dico, il concerto può essere, magari qualcosa possiamo tagliare perché a volte andiamo lunghi, ma la scaletta è quella. Non dovremo cambiarla.
0: Ma suonerà un po' più come concerto o un po' più come un club, diciamo, come atmosfera?
1: Guarda, il nostro concerto è diventato un ibrido, credo, abbastanza interessante, perché la parte ritmica la faccio tutta io e quindi è tutta elettronica, non abbiamo batteria.
0: Tu sei comunque, tastiere, di però, solito sei sintetizzatori, no? O alle
1: io
0: tastiere.
1: Sono batteria proprio batteria elettronica e campionatore. Quindi questo è. Quindi tutta la parte ritmica viene mandata da me. Alla mia destra c'è Baroni, che comunque suona le tastiere e saranno tutte live, e poi cantanti, voci e chitarre sono live, quindi è un ibrido tra l'elettronica e il live, capito? Quindi ed è interessante, insomma, secondo me è funzionale, ma più che altro rispecchia quello che sono le nostre, diciamo, mansioni anche all'interno del gruppo, nel senso è quello che è poi, no? Cioè, nel senso, le ritmiche sono particolarmente curate da me in studio, e come le tastiere particolarmente curate da Baroni, le chitarre dai ragazzi, quindi insomma è un po' come siamo in studio, siamo dal vivo, ecco.
0: Bene, allora Alex, diamo appuntamento a venerdì a Grado con i Planet Funk e ovviamente ringraziamo Alex Neri per essere stato un pochino assieme
1: grazie
0: a noi a questo Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, buon weekend.
0: Grazie Alex, è stato un piacere. A presto.
1: Piacere mio. Se non vieni mi offendo.

Ma che meraviglia, che classico dancing tramontabile. Ringraziamo Alex Neri di Planet Funk per essere stato con noi qui su Radio Capodistria. Allora, visto che un pochino ci piace andare a fondo nelle cose musicalmente parlando, dicevamo che come dire, il pezzettino più famoso di questa canzone è stato ispirato da un pezzo, da una composizione di Ennio Morricone, che si intitola Alla luce del giorno. Ecco, noi abbiamo trovato quel pezzettino. Quello, no? Direi assolutamente. Però abbiamo nominato prima anche i Disclosure, perché anche loro 2 anni fa hanno pubblicato un pezzo dance secondo me veramente bellissimo, e anche loro in questo caso, cioè secondo me, hanno direttamente campionato un pezzo di Morricone che invece è dance on, e così modificandolo e velocizzandolo. Allora, questa è la versione di Morricone. Ma che meraviglia! Vabbè, facciamo partire subito i Disclosure, va, era così, giusto per vedere e sentire assieme 2 canzoni di Ennio Morricone che hanno poi ispirato anche indirettamente 2 pezzi dance bellissimi che io in modo particolare ho tanto ballato. Comunque, ci risentiamo invece appunto i Disclosure, questa è stata la mia hit dell'estate 2024, che si intitola She's Gone Dance On, per cui prende anche da quel titolo là di Morricone.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Dal 1990 era Seal con Crazy. Noi siamo ritornati anche nell'ultima parte di pomeriggio ore qua. Ah no, è vero, estate fresche, ma ovviamente noi ci ricorderemo di chiamare questa trasmissione nel modo corretto alla fine del palinsesto. Allora, dicevamo, siamo rientrati, abbiamo ancora una manciata di canzoni da proporvi. Siamo ritornati con Seal, con questo pezzo che per me è uno dei pezzi più belli proprio di inizio anni 90, perché la produzione è quella di Trevor Horn, che oggi compie gli anni, ne fa bene 77. Allora, va detto che lui è uno dei

produttori più influenti della storia del pop. Qualcuno disse, soprattutto per le sue produzioni degli anni 80, che fu l'uomo che inventò gli anni 80. Però lui i primi successi li ebbe proprio con i Buggles. La canzone era Video Killed the Radio Star, che poi insomma anche il video che ha la storia, cioè risulta essere il primo videoclip trasmesso da MTV quando nacque. Però subito dopo tutto questo successo negli anni 80, iniziò, svoltò negli anni 90, perché fu anche uno di quelli che inaugurò un nuovo modo di produrre la musica, ossia affidandosi ai computer, e contribuì anche al sound della musica pop degli anni 90, oltre che degli anni 80. E questa canzone indubbiamente è splendida, perché appunto c'è la sua produzione, anche se è appunto una canzone molto interessante, anche perché parla di un momento storico abbastanza cruciale, cioè la caduta del muro di Berlino, i fatti di piazza Tiananmen, il mondo che stava cambiando in quel momento, e questa sensazione proprio di cambiamento fondamentale che così ispirò questo bellissimo pezzo di Seal. Va bene, ritorniamo al giorno d'oggi, ritorniamo al 2026, e c'è questo disco che lo sto veramente attendendo, quanto? Un mesetto ancora, perché uscirà il 14 di agosto. Mi sto riferendo a Sunshine, che sarà il quinto album dei Jungle, dopo due singoli bellissimi che ci hanno regalato, tra cui questa, The Wave.

Con The Wave qui su Radio Capodistria. Manca meno di un mese all'album nuovo che la sottoscritta sta attendendo, anche con una certa curiosità. Allora, c'è invece un disco che stavo attendendo da un po' di tempo, che è uscito durante lo scorso weekend, che mi sta piacendo moltissimo, e vedo anche nelle recensioni che in generale sta piacendo molto, però come certi dischi dove c'è tanto, ovviamente non basta qualche giorno per ascoltare, scoprirlo, per assaporarlo. Allora, mi sto riferendo a New Avatar, che è l'album nuovo di Kelela, e Kelela è considerata una delle artiste più interessanti di quello che è l'R&B contemporaneo, anche perché non fa mai solo R&B, tende molto a contaminare. Allora, lei ha 43 anni, è nata a Washington dai genitori etiopi ed esplosa nel 2013 con un mixtape, diventando, diciamo così, rapidamente anche un punto di riferimento per chi ama l'R&B, quello un po' più alternativo, quello un po' più sperimentale, cosa che lo è anche il suo ultimo disco, cioè motivo perché ha cambiato pelle di nuovo. Per cui c'è stato il disco precedente, che per me è stato un disco bellissimo, che era Raven, dove c'era un'elettronica molto sofisticata, ecco, mi verrebbe da dire un'evoluzione di quello che faceva Sade, però 40 anni dopo, una versione appunto 2.0 elettronica. E in questo disco ha deciso di introdurre delle chitarre anche un pochino indie all'interno di un disco R&B, però senza perdere poi quello che è il DNA, diciamo così, della sua musica o del suo modo di fare musica. E lei stesso insomma ha detto che è un disco un po' più cupo, un po' più introspettivo, chitarristico addirittura, dove si parla di trasformazione, si parla di identità, insomma, del mondo contemporaneo, perché lei stessa dice: io non voglio creare musica che distraga dalla realtà, però vorrei fare della musica che in un certo quale modo possa anche dare un senso alla realtà che noi stiamo attraversando. Questo è il nuovo singolo, The Bridge, e c'è anche Pink Panthers assieme a lei in questa canzone. Kelela.

Bridge, nuovo singolo di Kelela. Forse questa canzone rispetto agli altri singoli precedenti è l'unica che mantiene, diciamo così, una certa continuità col disco precedente, e non ci sono le chitarre. Allora, in questi giorni, più precisamente il 10 di luglio, è uscita anche una versione deluxe del nuovo disco delle Wet Leg, del secondo disco delle Wet Leg. Interessante, perché loro immaginavano che il secondo disco non avrebbe avuto successo, nel senso che quando sono uscite, diciamo così, subito dopo la pandemia, con come gruppo totalmente sconosciuto, e hanno avuto tutto questo successo, ovviamente insomma all'interno poi di chi segue l'indie, all'interno poi di questi circuiti, e loro hanno immaginato che si trattasse, diciamo così, di fortuna, cioè ci è andata bene, un caso, ecco, non si sa come siamo diventate famose con questo disco. E invece poi è uscito il loro secondo album lo scorso anno, e forse addirittura hanno avuto addirittura più successo. Ecco, comunque è uscita questa versione nuova deluxe, interessante perché ci sono 3 inediti, 4 registrazioni live e 3 remix. Ecco, allora diciamo che io vi faccio sentire il remix di Manch Tu, che è forse la canzone più famosa del secondo album. Ecco, io continuo a preferire versioni originali, ecco, i remix nella musica delle Wet Leg non mi esaltano, però non ho ancora sentito i 3 inediti e soprattutto le 4 registrazioni live. Questo fa un po' arrabbiare, no? Quando ti compri la versione originale di un disco, ti compri addirittura il vinile e poi subito dopo riesce e c'è tanto di più. Vabbè, pazienza, ce le sentiamo.

questa canzone mi ha insegnato una parola, un termine in inglese: get lost forever, sparisci per sempre. E anche io sparisco, però diciamo non per sempre, perché ritornerò venerdì mattina alle 11 perché ci sarà Finisterre, mentre invece a Estate Freschi ci ritroviamo la prossima settimana, però non al mercoledì bensì al giovedì. Allora, ultima canzone per oggi, io andrei su qualcosa, come dire, una bella ballata sospesa tra folk e dream pop, in questo caso andando a programmare una coppia fratello e sorella australiani meravigliosi, Angus e Julia Stone, che sono una delle coppie proprio più amate del folk contemporaneo, praticamente da quando c'è stato il loro debutto nel 2007. Allora, loro pubblicheranno, cioè probabilmente è già pronto, registrato, però il 7 di settembre pubblicheranno Karaoke Bar, il loro nuovo album, e ci sono già dei singoli nuovi. Allora, facciamo partire questa, che si intitola Monroe, che è appunto una delle nuovissime canzoni. Singolo nuovo uscito qualche giorno fa, e l'album appunto uscirà a settembre. Per quanto mi riguarda è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì 15 di luglio. Un saluto a tutti da Barbara Urizzi e un ringraziamento a Igor Vigini per la parte tecnica.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.